0: Capital Gold.
1: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
2: Capital Gold.
0: Shh. Listen to the night.

0: got a friend.
1: Capital Go, tutto il meglio della musica su Radio

0: alla batteria Franz Di Cioccio.
1: Alle tastiere, Keith Emerson.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: This is
4: Gold, Gold, Gold,
3: Gold,
4: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
3: Capital Gold.
4: Listen to the night.

0: This is
1: Gold.
0: Capital Gold.
1: Capital Gold.
0: On Radio Capital.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
2: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
3: L'amo, che tu ci credo mo.
1: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
4: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
1: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.

0: tutto il meglio della musica on Radio Capital.
1: Let's welcome Mr. Richie Havens.

Capital Gold, il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Radio Capital.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Nessuno vuole fare più il tranviere e adesso siamo costretti a cercarli in Africa, nel Nord Africa, e c'è un'agenzia che si occupa proprio di progetti formativi all'estero, sì, e che sta reclutando questi autisti, e si chiama l'agenzia Elis. È la responsabile, è in diretta con noi, Federica Marano. Federica, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: Allora, perché nessuno vuole fare l'autista dei bus?
3: Beh, no, è una domanda che diciamo che in tanti fanno, e ci siamo fatti anche noi. Allora, noi siamo una realtà no profit che da più di 60 anni si occupa proprio di formazione e inserimento lavorativo. Lo facciamo ascoltando le imprese, ascoltando le scuole, per orientare i giovani a identificare le professioni più richieste e ad ascoltare poi quelli che sono i fabbisogni delle aziende. Negli ultimi anni, proprio con questo osservatorio e anche vedendo i dati, in Italia sembra appunto che manchino quasi più di 10.000 autisti proprio di mezzi pubblici. Uh-huh. E le imprese stanno sì attivando dei progetti in Italia per supportare e reclutare lavoratori che vogliono fare autisti in Italia, e hanno attivato anche questo canale sull'estero.
1: Quindi di che formazione parliamo? Cioè, tranvieri, autisti pubblici,
3: privati? Autisti di mezzi pubblici, autisti di mezzi pubblici. Che non richiedono non solo la patente D, ma anche una patente molto complicata che si chiama carta qualifica conducenti, che è, diciamo, una patente che richiede anche delle competenze, superare soprattutto un esame molto complicato, sia su tutti dei temi di meccanica, quindi non è solamente la patente che ti permette proprio di guidare l'autobus, ma proprio servono anche queste competenze.
2: Queste competenze tecniche, sì, meccaniche, sì, certo, insomma, proprio il caso di dirlo. Federica, allora ho letto che appunto state reclutando per il comune di Milano degli autisti in Tunisia, perché mi sembra di capire che ci sia una sorta di patto di reciprocità fra i due tipi di patente, cioè chi la prende lì in Tunisia può poi in tempi relativamente rapidi convertirla qui in Italia. In cosa consiste quindi l'addestramento? Quanto è lungo e quando potremo vedere all'opera questi autisti in Italia?
3: Certo, allora noi abbiamo identificato questi 30 autisti in Tunisia che hanno un'esperienza quasi decennale nel settore pubblico.

0: pubblico e che hanno purtroppo perso, diciamo, lavoro proprio per alcune imprese che localmente avevano fallito, quindi erano anche alla ricerca un po' di rivalsa. Noi abbiamo fatto questa selezione anche motivazionale, perché si tratta poi anche di un cambiamento di vita importante per loro, certo. Quindi abbiamo selezionati e abbiamo fatto inizialmente una formazione civico-linguistica per il raggiungimento del livello di italiano B1, fondamentale anche non solo per un tema di integrazione in Italia, ma anche poi per avere la possibilità di poter dialogare con le varie persone che salgono sui mezzi, e poi una formazione tecnica, come dicevo prima. Li abbiamo aiutati proprio a prepararsi al superamento di questo esame della carta qualifica conducente. Al termine di questa formazione noi supportiamo anche l'aspetto burocratico, quindi l'ottenimento del nulla osta e del visto per poter entrare in Italia, e quindi poi successivamente, tramite, diciamo, questa mobilità regolare, poter arrivare in Italia e affrontare questo esame e poi iniziare a lavorare concretamente nel territorio italiano.
1: Ecco, lavorare, quanto guadagna un autista mediamente? Si può fare qualche cifra, Federica?
0: Allora, noi diciamo che su questa parte poi dopo è tutto direttamente tra il datore di lavoro e il singolo lavoratore, sì. Quindi diciamo non è una parte che noi gestiamo direttamente, certo. Anche perché poi può variare su tutta Italia, però sicuramente, diciamo, quello che attrae molto ovviamente anche la popolazione, in questo caso sono questi autisti, diciamo, tunisini, che per loro è anche veramente una grande rivalsa da un punto di vista di vita personale, quindi molti di loro vedono veramente questa grande opportunità per aiutare anche la propria famiglia, i propri figli che rimangono in Tunisia.
2: Sì, no, perché leggevamo, insomma, delle denunce piuttosto forti da parte dei sindacati.
1: Dice gli stipendi inadeguati.
2: Qui si parla di contratti di formazione 2 anni a 1.300 euro senza premi di produzione, il primo stipendio con contratto a tempo indeterminato è 1.400 euro al mese, poi si parla di turni massacranti, anche del rischio di aggressioni.
1: Qualcuno dice, ma non è che stiamo sfruttando una popolazione che è in difficoltà per pagarli meno?
0: Allora, diciamo no, nel senso, poi su questo, come dicevo prima, sono dei rapporti che avvengono direttamente tra le imprese e il lavoratore, nel senso noi abilitiamo siamo degli intermediari anche all'inizio tra l'impresa e il lavoratore, quindi queste pratiche vengono fin dall'inizio comunque raccontate tra l'azienda che sta reclutando nuovi operatori nel proprio settore e il lavoratore, quindi sono condizioni che noi, diciamo, come ente di formazione non conosciamo. Noi ci occupiamo di tutta la filiera di recruiting, di formazione, certo. E poi di inserimento in Italia, di integrazione.
1: No, anche perché non è che puoi pagare meno un tunisino rispetto all'italiano.
2: Certo.
1: I contratti sono quelli decisi,
2: si uniformano,
1: possono essere bassi, però bassi per tutti,
2: certo, ecco, però così. Volevo chiedere a Federica se, per quella che è stata la sua esperienza, ad esempio, mi incuriosiva questo discorso delle aggressioni, qualcuno le ha raccontato anche di questa criticità legato al mestiere dell'autista?
0: Ma allora, diciamo che gli elementi più importanti che spesso abbiamo sentito anche sul perché è difficile reclutare e trovare delle persone che vogliono fare questo lavoro sono di vario tipo. Sicuramente, allora, la cosa, diciamo, principale che emerse, vi posso dire, era quella dedicata più che altro alla flessibilità oraria e quindi ai turni, sì. Che spesso, giustamente, diciamo, è una questione richiede degli stili di vita che magari non è per tutti, che in una fase della vita uno non ha a disposizione, certo. Quindi questo è l'elemento che più è emerso, quindi, e soprattutto un altro tema che per noi emerge più che altro, essendo poi un centro di formazione, è quello legato proprio alla forma, diciamo, al lavoro professionale, che spesso, diciamo, in Italia, proprio per un tema culturale, noi diciamo abbiamo una tendenza a valorizzare i percorsi accademici piuttosto che quelli tecnici professionali, quindi c'è un po' un disallineamento tra quello che il mercato del lavoro richiede e quello che il sistema formativo produce. Sul settore del trasporto degli autisti c'è soprattutto questo tema, sicuramente della parte dei turni e della flessibilità oraria, che è emersa tanto e che quindi trova magari riscontro su chi ha la possibilità di poter fare, diciamo, questa esperienza anche di lungo termine e poi supportare la famiglia a distanza.
1: Allora, Federica, quando vedremo i primi autisti tunisini, marocchini guidare i nostri autobus?
0: Allora, per quanto riguarda noi, perché poi so che ci sono anche altri enti che comunque se ne occupano, noi stiamo lavorando per farli iniziare a lavorare nell'autunno di quest'anno. Sì. Quindi, diciamo, hanno già completato la parte di formazione all'estero, hanno già ottenuto la certificazione necessaria per poter arrivare in Italia. Una volta che arriveranno, diciamo, proprio in questo periodo, inizieranno una formazione anche in Italia obbligatoria per superare questo esame, e dall'autunno in poi speriamo, appunto, di vederli sui nostri mezzi di trasporto.
2: Molto chiaro, grazie allora a Federica Amarano, responsabile Elis per la formazione, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie Federica.
0: Grazie a voi, buona giornata.
3: Questa è Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Adesso qui c'è la persona che stiamo per presentare con la sigla. Noi non possiamo fare a meno del mondo animale. Ieri sera aveva una camicia dove ci sono gli estremi per una denuncia.
2: Molti animali sanno più di quanto crediamo.
3: Ma come? Il nostro zoologo Papic Genovesi.
1: Papic, che camicia avevi ieri sera?
4: Buongiorno, con qualche fiorellino disegnato sopra, Fabio, ma queste sono cose privatissime. Manteniamo il rigore scientifico e la
1: è vero. Bravo. Ieri sera eravamo a una festa comunque, di 60, diciamo.
3: Allora ci sta.
4: Sì. A Valancourus Lennoni, che è un trilobite dedicato proprio a Lennon, per cui vedete che si ricollega tutto.
1: Il trilobite
4: antico è stato dedicato proprio a John Lennon, di cui avete fatto sentire le splendide musiche proprio ora.
3: E chi sarebbe sto
1: questo animale di cui parli? Sì. Allora, sono degli animali a cui viene dato il nome di un artista, di un personaggio famoso.
3: Esatto.
4: Di questi trilobiti fossili, che sono antichissimi animaletti di cui troviamo le spoglie dentro le rocce, ne sono stati dedicati quattro ai quattro Beatles, uno è Lennon, un altro a Valancourus, Starry, Harrisoni, McCartney, quindi per rimanere ancora più impressi nella storia dell'umanità, i Beatles oramai hanno il nome di un trilobite di cui per milioni di anni rimarrà traccia.
3: Noi ti abbiamo chiamato proprio per questo, Papic, perché ogni tanto esce qualche notizia su questi animali che hanno dei nomi, ad esempio nel Tennessee c'è un millepiedi che si chiama Taylor Swift, per dire. No?
4: E certo, allora, quando si scopre una nuova specie, se ne scoprono tante, circa 16-18 mila all'anno.
1: 16-18 mila?
4: Sì, tra i 16-18 mila, ma tenete conto che noi non sappiamo neanche quante specie ci siano nel mondo, si pensa che siano 8 milioni, ne abbiamo descritte 2 milioni, quindi ogni giorno
1: c'è da fare,
4: scoprono
1: c'è tanto da fare.

0: Chi le scopre ha l'onore di poter assegnare il nome, e con il sistema di nomenclatura inventato da Carlo Linneo, il nome della specie può dedicarlo a una persona che stima molto o che gli ricorda in qualche modo quella specie, per cui possono essere personaggi famosi. Pensate che non sempre è un onore, perché per esempio Donald Trump è uno dei di cui in questi giorni non si parla mai, per cui
1: il suo nome
0: ha l'onore di avere ben due specie dedicate. Uno è un anfibio che infila la testa nel fango e gli è stata dedicata per la sua posizione sui cambiamenti climatici.
1: Sì, certo.
0: E l'altro è una falena, una farfalla notturna, che se la guardate è bellissima, si chiama Neopalma Donald Trumpi, e ha delle scaglie bianche e giallastre sulla testa che vi assicuro sono inequivocabilmente
1: è il ciuffo di Donald.
0: Donald Trump, in genere si danno nomi in onore di persone famose che si stimano, cantanti, ce n'è una dedicata a Johnny Cash, Johnny Depp, e una famosa è una medusa che è un grande zoologo italiano, Ferdinando Boero, dedicò a Frank Zappa, gli scrisse, Frank Zappa rispose dicendo che era stato un enorme onore per
1: che bello la medusa.
0: Allora, io che purtroppo ancora non ho avuto questo onore di avere,
1: ci pensiamo noi.
0: Nella mia famiglia c'è un esempio, io sono molto onorato perché un mio adorato zio, che è del ramo Mirabelli della famiglia, non genovesi come me, che ha diretto tanti cantieri in Africa, a un certo punto ha aiutato una squadra di zoologi italiani che erano andati lì a fare delle ricerche in un territorio della Sierra Leone molto complicato, scoprirono diverse specie, e una di queste specie, un coleottero, fu chiamato Parabatrisus Mirabelli, quindi mio zio ha dato il nome a un bellissimo, adesso bellissimo dipende
2: certo, non sempre bellissima, comunque onore,
0: scoperto in Sierra Leone.
2: Senti, Beyoncé,
0: se volete un
2: lo vogliamo anche noi, Beyoncé ha niente, le hanno dato nessun animale?
0: Sì, come no, c'è un tafano scoperto in Australia, che ha una peluria dorata sull'addome. Il ricercatore ha ammesso che era proprio dato in onore al cantante Beyoncé per questo tocco glamour dorato.
2: Un po' glitter.
1: Allora, poi abbiamo la Lady Gaga, che è una cicalina, e Elton John è un crostaceo. Esatto, è anche un
2: le farfalle Guccini, bello.
0: Dicevo prima quella dedicata a Johnny Depp, è perché trovarono questo fossile di artropode che aveva dei grandi artigli a forbice, quindi
1: Due armadi di forbice. Allora Papic, noi ti salutiamo, grazie, ma ci risentiamo per l'ultima puntata come d'abitudine,
2: per perché la prossima settimana è l'ultimo weekend, grazie.
1: Un bacio,
2: Papic.
1: Ciao Papic,
2: brucia quella camicia, ciao.
1: Allora Fabio,
3: Radio Capital.

0: di suggestioni. Cinema, teatro.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, La Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
3: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: TG0 era proprio 10 anni fa, giugno 2016. Il Regno Unito ci spezzava
2: deciso,
1: il cuore.
2: Ma guarda, hanno deciso
1: sì.
2: Così.
1: Mamma mia, come mi sono sentita male, tradita, come una fidanzata appunto tradita.
2: Ma sai cos'è? Il problema è che è una meta ambita e poi è stato difficile andare lì, perché comunque tutti i controlli, anche prima potevi andare con la carta d'identità.
1: Certo, no? Fratello, una farsa, una razza, forza. E invece niente, poi ci hanno buttato fuori. Anzi, se ne sono andati loro,
2: loro hanno detto vi schifiamo,
1: basta, siamo da soli. Che ci bastiamo a noi stessi, siamo forti,
2: siamo il Regno Unito.
1: Esatto. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente della Brexit. Proprio in questi giorni ha compiuto 10 anni.
2: Il 23 giugno, adesso però... Adesso in molti rimpiangono l'Unione Europea, tipo A parlarne c'è il nostro Enrico Franceschini. Buon pomeriggio.
1: Ciao Harry.
3: Good evening da Londra.
1: Come stai?
3: Sto accaldato perché anche qua c'è un caldo da cambiamento climatico fra i 35 e i 32 gradi, però ho sentito quello che avete detto, sono d'accordo al 100%, Londra rimane un posto bellissimo, ci siamo un sacco di europei che ci sono rimasti, ma ahimè è diventato più difficile venirci così a fare un'esperienza.
1: Senti, allora a distanza di 10 anni, perché c'erano quelli che promuovevano il referendum, perché tutto avvenne appunto tramite referendum, i sostenitori della Brexit promettevano sovranità politica, controllo alle frontiere, gli altri, quelli che della Brexit avevano molta paura, dicevano guardate

0: che questa cosa ci costerà tantissimo dal punto di vista economico. Chi aveva ragione?
1: Beh, avevano ragione quelli che volevano rimanere in Europa, non c'è dubbio. Dal 23 giugno 2016 agli inglesi non è andata più una giusta. Hanno cambiato 6 primi ministri, adesso arriva il 7° fra 2 settimane, Andy Burnham, 7 premier in 10 anni, i giornali dicono siamo diventati come l'Italia della Prima Repubblica, una cosa insolita per un paese che rappresentava invece la stabilità, uno era eletto, governava 5 anni o magari 10, poi venivano gli altri. Hanno perso il prodotto interno lordo in 10 anni fra il 6 e l'8%, quindi una grossa mazzata. Perfino, non è colpa della Brexit, perfino la monarchia è andata in crisi, è morta la regina più amata, il suo successore Re Carlo si è ammalato di cancro, la moglie dell'erede al trono pure e il fratello del re è stato arrestato per abusi sessuali del caso Epstein e conflitto di interessi. È un paese che è in crisi di nervi.
0: No, Enrico, detto così sembra come se l'Unione Europea, non so, avesse lanciato una maledizione, tipo, ah sì, non vuoi stare con noi, adesso ti toccheranno degli anni difficili e succede
1: ragione,
0: di tutto di più.
1: Infatti l'altro giorno ho scritto un editoriale su Repubblica che era intitolato La maledizione della Brexit.
0: Appunto, cioè proprio, allora hai fatto questo, succederà quest'altro. C'è questo sondaggio pubblicato dal Guardian che dice che soprattutto i giovani vedono la Brexit un fallimento e vorrebbero tornare, cioè loro neanche sanno bene quello che succedeva nel passato, però ecco, i giovani un po' vorrebbero l'Unione Europea, rientrare nell'Unione Europea.
1: Sì, a dire la verità i giovani in stragrande maggioranza, ma non solo i giovani, cioè l'ultimo sondaggio fatto a livello nazionale di tutta la popolazione, di tutte le età, alla vigilia del decennale appunto del referendum, dà che il 60% degli interpellati dicono riconosciamo che la Brexit è stata un danno e il 55%, poco meno, dicono se si tornasse a votare voteremo per rimanere in Europa. Quindi hanno visto che di vantaggi non è venuto fuori neanche uno, è soltanto di svantaggi.
0: Qual è l'effetto, lo svantaggio più tangibile nella vita quotidiana degli inglesi, quello che riconoscono più facilmente?
1: Beh, quello che riconoscono più facilmente sono le code che fanno negli aeroporti quando cercano di entrare in Europa, che i cittadini europei e italiani volano, entrano in Italia o i francesi in Francia e loro code in estate, code di ore per il controllo di documenti che non è più così automatico. Naturalmente il danno maggiore è che questo paese che era molto dinamico, che andava bene, che aveva appunto stabilità politica e sanità, diciamo così, salute economica, si trova ad arrancare, non ne viene fuori. Qualcuno dice non ne veniamo fuori neanche in Italia, in Germania, in Spagna, in Francia, è vero, tutte le economie occidentali zoppicano, però almeno in Gran Bretagna potrebbero fare una piccola cosa per stare un pochino meglio, rientrare in Europa, ma non succederà tanto presto, perché anche se i sondaggi dicono quello che vi ho raccontato, è una questione divisiva, i leader politici hanno paura ad affrontarla, perché forse i sondaggi dovrebbero dire 80% riconosce che è stato un danno prima di buttarsi in un altro referendum e quindi si va a piccoli passi. Secondo me ci si arriverà, ma ci vorranno altri 10 anni.
0: E poi
1: anni.
0: Non è detto che la fidanzata tradita ti dica di sì, eh?
1: Ma questo è il punto. La fidanzata tradita potrebbe avere voglia anche di vendicarsi, esatto, come racconto io nel mio romanzo.
0: Bravissimo. Infatti. Arrivederci Londra, che è un giallo divertente oppure una dark comedy. Cioè, ecco, inizia, sì, come una barzelletta. Ci sono 12 giornalisti che arrivano da parti diverse del mondo, che sono innamorati di Londra perché lì lavorano e vivono. E a un certo punto che succede?
1: Succede che arriva la Brexit e come appunto gli innamorati traditi, prima cosa c'è? Prima c'è la delusione, poi c'è la rabbia e poi c'è pure la voglia di vendicarsi, di farla pagare a chi ti dice non ti voglio più mentre tu ancora lo ami. E quindi cominciano a pensare degli scherzi contro i brexitiani, poi uno di loro subisce un'aggressione xenofoba, cose che succedevano all'indomani del referendum, e quindi un po' nella maniera pasticciona dei giornalisti, che non sono certo dei giustizieri della notte o dei killer professionisti, iniziano a cercare di vendicarsi. Succedono strane cose a Londra, Scotland Yard indaga, ma al di là del giallo e delle risate, nel mio romanzo Arrivederci Londra c'è una riflessione appunto sull'importanza dell'Europa. Questi 12 vengono ognuno da un paese europeo diverso, però diventano amici e si rendono conto che le cose che hanno in comune sono più importanti delle differenze stereotipate sui mediterranei diversi dagli scandinavi.
0: Infatti, era meglio scriverlo prima, Franceschini, così se lo leggevano quelli della Brexit.
1: Però vediamo. Scriverlo prima del referendum.
2: Vediamo adesso con le dimissioni della Premier Starmer. Sì. Sicuramente poi ci sarà Andy Barham, che magari non è che la pensa tanto diversamente, però vedremo anche quello che succederà.
1: Anche lui a piccoli passi vorrebbe andare verso l'Europa, ma tutti paura. C'è un elefante. C'è un elefante nella stanza.
2: L'importante è che il gatto Larry rimanga là, perché i primi ministri cambiano, ma il gatto Larry ormai da 16 anni sta
0: non
2: lì,
0: si muove.
1: Qualche certezza nella vita ci vuole.
2: Il gatto
1: portone di Downing Street è una porta girevole, ma da questo portone esce il gatto che dà la caccia ai topi e lui non lo muove nessuno.
0: Enrico Franceschini, grazie mille, buon lavoro e a presto.
1: Goodbye, ciao a tutti.
3: Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Oggi sui giornali grande, grandissimo spazio al caldo italiano, soprattutto francese, perché ci sono anche delle tragedie in atto, sì, purtroppo da Parigi in su. In Italia oggi bollino rosso in 16 città, più 15% di telefonate al 118, è un caldo asfissiante che sta mordendo tutta l'Europa. Allora volevamo fare un punto un po' anche per capire cosa ci aspetta nei prossimi giorni con un nostro amico, il climatologo e professore di Roma 3, Marcello Petitta. Buongiorno Marcello.
2: Professore, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Buongiorno.
1: Allora, ha colto tutti di sorpresa, mi sembra. Cioè, dovevamo aspettare questo caldo, poi quando arriva ci troviamo sempre un po' impreparati. Quanto eravate preparati voi climatologi?
3: E non eravamo preparati perché ci troviamo a giugno, sicuramente un mese che ci prelude all'estate, in cui si passa dalla primavera all'estate. Ma le temperature che stiamo osservando negli ultimi giorni e che osserveremo nei prossimi giorni sono assolutamente fuori da ogni media vista in precedenza. Stiamo veramente vedendo qualcosa di inaspettato, sicuramente.
1: C'era un paragone con, sì, Francia 2003, no? Che ci furono migliaia di morti.
2: 15.000 morti fra anziani e persone fragili, queste sono le stime, sì, di quell'annata infernale.
1: C'è paura
2: infernale,
1: che si possa tornare a quei dati?
3: Dunque, la Francia 2003, l'Europa in generale 2003, fu un anno particolarmente drammatico, proprio perché un'ondata di calore ad agosto, in quel caso, rimase su buona parte dell'Europa e in particolare sulla Francia per un lungo periodo, almeno 15 giorni. E lì soprattutto c'era anche un'impreparazione e quindi si sommava a un evento estremo molto forte una società che non era pronta a quello che si osservava. Questa volta qualcosa in più lo sappiamo, e quindi saper proteggere le persone più deboli da queste ondate di calore è una delle cose che dobbiamo fare. Non so se sarà come il 2003, perché purtroppo continuerà ancora per qualche giorno e quindi i conti dovremo farli alla fine. Sì. Già adesso vediamo che comunque le temperature hanno superato e hanno rotto dei record che non si erano mai visti prima. E due giorni fa Meteo France ci ha detto che è stato registrato il giorno e la notte più calda in Francia dal 1850.
2: Sì, colpisce anche il fatto, ad esempio, che nelle temperature delle ultime ore ci si rende conto come al Cairo, a Tripoli, sia un po' più fresco rispetto ad alcune città del nord, sì, Italia. Questo è, sì, è un dato abbastanza suggestivo sotto certi punti di vista. Io volevo chiedere al professor Petitta se magari a questo punto noi possiamo aspettarci, per paradosso, i prossimi mesi magari meno caldi di adesso, perché si sta verificando anche, no, questa anomalia stagionale, mi passi il termine, professore.
3: Allora, diffidate sempre di chi vi dà le previsioni per i prossimi mesi, senza, okay, spiegarvi come vengono fatte. Allora, esistono le previsioni stagionali che noi facciamo e che sono delle previsioni probabilistiche, quindi che ci dicono che una certa estate più o meno calda possa accadere con una certa probabilità. Ecco, quello che vediamo è che probabilmente l'estate continuerà ad essere calda, magari non così, però insomma sembra che i nostri modelli europei e internazionali dicano che quest'estate sarà particolarmente calda.
1: Ma esistono ancora le mezze stagioni, professor Petitta?
3: È una bella domanda, perché definire cos'è una mezza stagione. Dunque, abbiamo visto una primavera particolare, no? Ci lamentavamo a maggio delle piogge molto forti, quando poi sappiamo che maggio è un mese piovoso. È un po' un problema di quello che ci aspettiamo. Quello che vediamo è che all'interno della stagione ci sono degli eventi che hanno molta più energia e quindi ci possono essere precipitazioni molto più intense rispetto a quelle che ci aspettiamo, dei picchi di caldo e di freddo più intense rispetto a prima, perché l'atmosfera ha molta più energia, è come se avessimo il nostro motore della macchina molto caldo e quindi quando poi va a scaricare questa energia la fa con più violenza anche durante la primavera.
1: Mia figlia che abita a Parigi mi segnala che lì, per esempio, aria condizionata all'interno dei locali ce n'è pochissima, forse perché loro proprio non sono abituati a queste ondate di calore o comunque sia abituati a temperature diverse. Non so, insomma, li hanno colti particolarmente di sorpresa in Francia, Petitta?
3: Sì, sappiamo che la nostra società si adatta a seconda del clima che trova, no? Sappiamo ad esempio che nel sud della Spagna si usano poco i caloriferi d'inverno, proprio perché l'inverno non è così rigido. E sì, in Europa centrale l'uso dell'aria condizionata non è così diffuso come ad esempio lo è negli Stati Uniti o in alcune parti dell'Europa meridionale, proprio perché esistono delle ondate di calore, ma erano relativamente poco frequenti e soprattutto non con questa intensità di quest'ultima.
1: Sì. A questo punto fa un po' la differenza anche il nostro comportamento.
2: Eh beh, sì.
1: È solo questo, per cui certo chi può, no? Chi può rimane a casa, avere un comportamento che è consono con la situazione, perché se così tanti morti ci sono stati nel 2003 vuol dire che forse è stato preso un po' sotto gamba l'arrivo di quelle temperature così alte, prof.
3: Sì, esatto. Immaginate, cerchiamo di capire perché ci mette in crisi questa cosa. Noi siamo un animale a sangue caldo, no? Lo impariamo ad alimentare. Sì. Stiamo sempre a 37 gradi centigradi e per farlo mangiamo. E quello che mangiamo ci dà la forza di stare a 37 gradi centigradi. Se fuori fa più caldo, cosa fa il nostro corpo? Prova a eliminare il calore in più e lo fa con la sudorazione. Noi sudiamo, il sudore viene assorbito dall'aria. Se però abbiamo un'aria molto umida, è come provare a bagnare una spugna già zuppa, e quindi il nostro corpo non dissipa più calore e si riscalda tantissimo. Ed ecco quindi, certo, che in persone che hanno delle difficoltà questo calore in più crea dei problemi.
1: Non è tanto, ecco, il caldo, ma l'umidità, come si
2: beh,
1: dice.
2: Sì, la percezione
3: ebbene sì, è vero, l'aria non riesce, certo, più a toglierci il calore. Ecco perché anche il ventilatore ci aiuta, perché ci toglie e, sì, ci fa evaporare meglio il, chiaro, sudore. Quindi ecco perché ci dicono di bere molto, perché il sudore è il nostro modo di abbassare questa temperatura.
2: Certo, l'idratazione fa sempre la sua parte. Volevo chiedere, professore, sì, se lei è d'accordo su questa proposta che è stata già fatta in diversi paesi europei, Francia, Spagna, mi sembra che anche l'Italia adesso ci stia pensando, di poter sospendere determinate attività lavorative in condizioni di particolare caldo.
3: Sicuramente ci sono degli esperti medici che sapranno dare una risposta più precisa, ma mi sembra evidente che il corpo è sottoposto a degli stress notevoli in questo momento, e quindi se già durante il lavoro, un lavoro faticoso, immagino un manovale o chi deve trasportare degli oggetti pesanti, ha in più l'aggravante del molto caldo, probabilmente potrebbe essere una soluzione quella di sospenderlo.
1: Certo. Senti, tu non sei un antropologo, però i nostri figli forse si adatteranno meglio ai cambiamenti climatici rispetto a noi, cioè le prossime generazioni?
3: Guardate, sta tutto nelle nostre mani, e quello che facciamo adesso, perché ci vuole del tempo per far accadere le cose, e quindi fin da adesso dobbiamo iniziare a lavorare. I nostri figli continueranno un lavoro che noi decidiamo di iniziare a fare, e dobbiamo forse decidere se farlo o meno, e loro dovranno adattarsi a un sistema più complesso, e dobbiamo dargli gli strumenti. Adesso è compito nostro.
1: Certo. Allora, alcune di queste risposte sono contenute nel libro del prof Petitta, che ha scritto dal titolo La tempesta perfetta e altre storie sul clima. Titolo molto affascinante, certo, anche questo, di Topic Editore. Insomma, lo trovate in libreria.
2: Professor Petitta, grazie.
1: Ciao,
2: buon
1: prof,
2: lavoro,
1: grazie,
2: alla prossima. Ciao, prof.
1: Ciao.
2: Grazie.
1: Ciao.
0: Questa è Radio Capital.

0: Radio Capital, solo bella musica.
1: Dottore, telefono per mio marito.
2: Mi dica, che succede?
1: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
2: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
4: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
5: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
6: Le notizie delle 7. Buongiorno da Antonio Cristiano.
7: Una famiglia intera distrutta a coltellate a Roma. Kamaluddin, 39 anni, sua moglie Arzu, 38, e la figlia Alicia, 6 anni, sono stati uccisi nella loro casa nella zona ovest della capitale. Onion, il primo figlio della coppia, 18enne, è ferito ma non in pericolo di vita. Secondo chi indaga, il ragazzo ha riconosciuto l'aggressore che ha lavorato con lui in un supermercato. In corso le ricerche dell'uomo. Sono 920 le vittime accertate finora nel terremoto in Venezuela. Almeno 3 sono italo-venezuelani, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. 35 gli italo-venezuelani confermati invece tra i 50.000 dispersi. Ed è arrivata da poco la squadra di soccorritori di 97 persone partita dall'Italia. Ne fanno parte vigili del fuoco e protezione civile. Il capo missione Paolo Vaccari.
8: Dovremo lavorare da quello che ci hanno riferito le autorità venezuelane nell'area di Caracas, che è quella maggiormente colpita. Le richieste sono state in particolare per squadre di ricerca e soccorso, personale sanitario e beni di assistenza primaria.
7: Israele e Libano raggiungono un primo accordo, ma Hezbollah non ci sta. Dopo 4 giorni di trattative a Washington, firmata l'intesa quadro, definita dal segretario di Stato americano Rubio l'inizio dell'inizio. L'esercito di Tel Aviv si ritirerà solo parzialmente dalla parte meridionale del Libano. Resteremo nella zona di sicurezza, dice il premier Netanyahu. Respingiamo i negoziati, l'accordo causa divisioni interne, dicono da Hezbollah. Caporalato nel cantiere della nuova diga di Genova, 8 persone arrestate, 2 società di Brescia e Genova in controllo giudiziario. Tutto nasce da un'ispezione nei cantieri di Vado Ligure, dove si realizzano i cassoni in cemento armato per la diga. Decine di lavoratori indiani e pakistani erano stati cacciati dopo che si erano rifiutati di cedere una parte dello stipendio ai caporali della stessa nazionalità, i quali pretendevano soldi anche per i dispositivi di protezione. Rottamazioni flop, arrivano altri dati sul fatto che chi aderisce poi nella maggior parte dei casi non paga, lo dice l'ultima relazione della Corte dei Conti. Jean-Paul Bellotto.
9: Su 93 miliardi attesi, quelli incassati sono 38. 4 diverse edizioni della sanatoria negli ultimi 10 anni hanno tradito promesse e calcoli sugli introiti. Il 41% degli importi dovuti al fisco è entrato in cassa, il resto no. C'è chi ha aderito, poi non ha pagato tutto e finché ha potuto si è iscritto alla rottamazione successiva. Questo fino all'arrivo dei pignoramenti.

0: triplicati l'anno scorso rispetto al 2022, ma anche questi hanno un'efficacia relativa. Negli ultimi 25 anni l'85% degli importi pretesi dalle cartelle esattoriali non è stato pagato. Parliamo in tutto di 1.250 miliardi di euro.
1: Lo sport, i mondiali di calcio, Capoverde fa ancora la storia, si è qualificata alla fase ad eliminazione diretta dopo lo 0-0 con l'Arabia Saudita e la sconfitta 1-0 dell'Uruguay contro la Spagna. La Francia ha battuto 4-1 la Norvegia, 5-0 del Senegal contro l'Iraq. È appena terminata Belgio-Nuova Zelanda, il Belgio ha vinto 5-1, siamo nel recupero invece in Egitto-Iran, il risultato per ora è di 1-1. Prossima edizione di Capital News alle 8.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: preoccupato perché vivo in ansia tutta la settimana per aspettare il sabato e la domenica che siete in onda.
1: Addirittura.
0: Cioè, non sto benissimo.
2: Scusa, Matteo, cioè, perché dici così? No? Avvalora di no, sto talmente bene da essere talmente lucido mentalmente che non vedo l'ora che inizi il programma Wake Up.
1: Io gli avrei detto: sì, Daniele, non stai benissimo, hai ragione, ma non sta benissimo nessuno qua, quindi siamo tutti sulla stessa barca.
2: Sei una guasta festa. Buongiorno Camilla Fraschini.
1: Buongiorno Francesco Martinelli.
2: E andiamo subito con la nostra sigla.
3: Sì. Dai, che mi sono allenato, vai!
1: A cantare?
4: Il weekend di Radio Capita.
1: Mo sentiamo.
5: Wake Up.
2: Signori, tra l'altro volevo fare una cosa. Ieri sera, durante la noiosissima Norvegia-Francia finita tipo 25-0, perché la Norvegia ha schierato tutte le riserve così senza motivo, cioè in realtà c'è il motivo perché è già qualificata, ho detto quasi quasi, visto che ho la voce carica, mando un vocale al 342-342-2190 adesso,
1: certo,
2: facendo niu niu niu, e poi lo faccio ascoltare in onda per fare il playback.
1: Cioè, sarebbe arrivato quindi diciamo a Massimo Oldani, per intenderci, l'orario era più o meno quello?
2: Sì.
1: Tu immagina Massimo che parte
2: forse
1: in play, o Bertallò, Alessio o Massimo che mandano in play il vocale e sentono un Francesco Martinelli che stona e fa neo neo neo.
2: Allora, non so cosa avrebbero detto. A qualcun altro, magari lo dice ad Agnese Vanucci in redazione. Buongiorno.
6: Buongiorno, non ti permette.
1: Beh, lei non l'abbiamo mai messa alla prova sul neo neo neo. Se ne guarda bene dal partecipare.
6: Io giudico ogni volta, faccio delle facce che.
1: Vabbè, ma fai bene, fai bene.
2: Ma è pieno di giudici nei talent che non cantano ma giudicano i cantanti. Mara Maionchi, per esempio, ma ti posso fare un elenco sterminato. Un'altra persona a cui non lo devi dire sicuramente è Paolino in regia. Buongiorno.
7: Ciao amici.
1: Ciao buongiorno. Amico, buongiorno anche alle ascoltatrici e gli ascoltatori. 8 minuti dopo le 7 del mattino, sai cosa mi è successo invece a me ieri sera? Non ho guardato la partita.
2: Okay,
1: a un certo punto
2: non
1: stavo.
2: Avevo dubbi. E non ti sei persa niente, peraltro.
1: Immagino, stavo scrollando un po' su TikTok prima di andare a dormire, mi capita un video di questa ragazza che non conoscevo che dice: se nomino il tuo nome puoi andare a dormire. Ovviamente io ho guardato tutto il video e questa comincia e fa: Roberta, sì. Andrea, Mario, Paolo, Filippo, Ludovica, a un certo punto dice Clarissa.
2: Ok, cioè,
1: nome,
2: e tu
1: insomma,
2: aspettavi
1: non
2: il tuo nome
1: comune.
2: Con questa trepidazione.
1: Camilla non è arrivato, quindi non potevo andare a dormire.
2: Beh, tu pensa a tutti quelli che hanno un nome insolito che lo cercano nelle tazze degli autogrill e non lo trovano mai.
1: Vero.
2: Oppure le tazzine, quelli da caffè. Tu le trovi Agnese? Sì.
1: Secondo me no.
6: Molto molto raramente.
2: 342-342-2190 tutti e tutte coloro che hanno un nome che non si trova nelle tazzine degli autogrill dove c'è scritto tipo questa giornata splendida, Mirko, è per te che ti svegli con un buon caffè.
1: Ma soprattutto anche ai produttori di queste tazzine, agli ideatori, all'ufficio marketing, mettete Agnese, mettete un po' più di Camille anche,
2: sì,
1: che
2: sì,
1: anche,
2: sì.
1: Anche Camilla non si trova facilmente.
2: Esattamente, se fate dei video su TikTok dove dite buonanotte e possono andare a letto tutti quelli che si chiamano puntini puntini, dite Camilla perché non dorme praticamente da 2 mesi, diciamolo. E partiamo.

0: 14 minuti, vogliamo fare la meteorina Martinelli, giornate uggiose ce ne sono, poi uggiosa sappiamo che vuol dire sia un po' grigia, umidicia, ma anche noiosa, una giornata insomma senza grandi stravolgimenti.
1: Ah, visto che c'è l'anticiclone africano Caronte e ci sono 40 gradi praticamente in tutta Italia, no, però ci sono temporali un po' sparsi nella cintura proprio nord-nord dell'Italia.
0: Ah, ok.
1: Quindi Aosta, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia, quindi vari confini con i paesi esteri, ma al nord ci sono un po' di temporali, ma da qua definire uggioso mi sembra un po' esagerato.
0: Esattamente, grazie del suo servizio, signorina Martinelli.
1: Siamo
0: meteorina. Allora abbiamo aperto un capitolo enorme, cioè quello delle tazze tendenzialmente vendute all'autogrill, ma una volta negli anni 90 anche nei negozietti. Ti ricordi quando c'erano i negozietti di oggetti tipici da regalare?
1: Attenzione, come si chiamavano?
0: Si chiamano cartolerie, penso.
1: Articoli da regalo.
0: Articoli da regalo.
1: Che esistono tuttora, tra l'altro salutiamo tutta la categoria.
0: Un po' meno però, ne vedo molti meno.
1: Più che altro sai cosa? Che adesso vendono anche le figurine dei brain rot. Cioè generalmente sono articoli da regalo, cartoleria e figurine dei brain rot per arrotondare questo. Quindi c'è ballerina cappuccina. Che tra l'altro vanno ancora di moda. Ho visto la pubblicità ieri dove c'erano ancora tutte. Ma tra l'altro ragazzi prendono in giro, questa cosa mi ha fatto morire da ridere, sono le parodie dei concorrenti di Temptation Island.
0: Oddio, due mondi che si uniscono.
2: Ma le figurine?
1: Le figurine, scusate, adesso non so se me ne frega niente, oddio. Si chiama Nonsense Island. E ci sono dei personaggi, i Brain Rot sono questi personaggini che sicuramente conoscerete, o forse no, ma meglio per voi, che sono creati con l'intelligenza artificiale e hanno dei nomi un po' stupidi, un po' strani. E io non pensavo andassero ancora di moda, perché stiamo parlando anche del anno scorso.
2: Sì.
1: Più o meno.
0: Guarda, i miei nipotini ancora li vogliono vedere.
2: Ma basta.
0: Sì, dicono Cappuccina Ballerina e tutti gli altri che io non conosco.
1: E questa fusione inaspettata con Temptation Island mi ha lasciato di stucco.
0: Potrebbe implodere qualcosa qui, due mondi atroci che si incontrano potrebbero creare un mostro a due teste.
1: Pensavamo fossero due rette parallele, invece no.
0: 342-342-2190, sentiamo un po' di vostri vocali.
3: Buongiorno. Allora, sia io, Fabiola, che mia figlia Ida non troviamo mai una tazza. Mamma, ti prego, guarda qui. No, amore, non c'è.
0: No.
3: Ciao, saluto.
0: Ciao.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Fabiola. Fabiola è duro, sì, Ida è ancora peggio forse. Poi ci scrivono Palma non lo trova mai.
1: Vabbè,
0: effettivamente
1: neanche
0: mai
1: in Spagna.
0: Neanche in Spagna.
1: Pensate,
0: neanche
1: a Maiorca. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Oronzo.
1: Vabbè, però ci sono fior di citazioni, c'è il mago Oronzo, Oronzo Canali,
0: sì. Lucrezia.
1: Strano.
0: Lucrezia però...
1: a Roma va tantissimo.
0: Però raro.
1: Negli autogrill di Fiano Romano non si trova una tazza con scritto Lucrezia, la vita è quella cosa che inizia dopo il caffè, scusa.
0: Dove abita Lucrezia, magari abita a Milano.
1: Certo, però fatela portare.
0: Sentiamo un altro vocale.
1: Vai.
4: Ciao a tutti da Mirko.
1: Ciao Mirko.
4: Ah,
1: Mirko,
4: ho 48 anni, quando ero ragazzino, mio nonno ha pensato bene, tornando dai suoi soggiorni estivi in montagna, di regalarmi un coltellino svizzero con su scritto Lorenzo, che è mio zio e che assomiglia molto a me, diciamo.
1: Cioè, uguale, perché? Sempre Mirko Lorenzo.
4: Nel dubbio, piano B.
0: L'ha regalato nel piano B. Era...
1: a uno che si chiama Lorenzo.
0: Sì, a un Lorenzo.
1: Invece,
0: certo.
1: Canzoni per iniziare la giornata: 342-342-2190. Una canzone vitaminica, una di quelle che ci sono arrivate. Dai,
5: la mia
1: così.
5: Canzone.
1: Vai.
5: Vado al massimo di Vasco.
1: Oh, dai, partiamo così. Dai,
6: vado al massimo.
0: Ci sta, ci sta.

0: Bravi.
1: Quindi se volete dirci la vostra canzone vitaminica, quella con cui volete iniziare la giornata che magari vi ronza in testa, 342 342 2190. Nel frattempo Radio e Mare.

0: John Legend con Ordinary People su Radio Capital in questo sabato 27 giugno, ultimo weekend di giugno. Non ho ancora detto la frase che è diventata un po' storica. Anche questo mese, anche questo giugno, ce ne siamo levati dalle scatole.
1: Devo dire che stai anche edulcorando le parole, che non è male. E comunque non è l'ultima puntata, perché è domani, quindi fai domani magari usi dei termini più forti.
0: Sì, poi per luglio, per l'ultima di luglio, troverò proprio una frase un po' più carina, un po' più elegante.
1: Pensavo più carica.
0: Meglio, mi vado ad affinare.
1: Finisce proprio la stagione di Wake Up 26 luglio, come le offerte dei divani termina di domenica anche Wake Up. E soprattutto lo ricordiamo, noi vabbè lo faremo poi anche alle 9 di domenica, però abbiamo questo gioco che abbiamo fatto tra di noi delle cose che abbiamo imparato nella vita. Quindi ognuno di noi si sta segnando, e anche gli ascoltatori che vogliono partecipare, X cose che hanno imparato in X anni di vita. Quindi Camilla 43, io 33, Agnese 25 e poi tutti voi se volete.
0: Sì, l'appuntamento poi è a domani. Esattamente. Sì. Allora, un po' di nomi che non vengono mai trovati sulle varie tazze in autogrill in generale. Sicuramente Mara, ce lo dice Mara, e quindi
1: strano,
0: ci fidiamo.
1: Però è strano.
0: Più Maria, sicuramente Marta.
1: Ma non puoi mettere tipo Sara e poi ci scrivi col pennarello indelebile sopra.
0: Vania, anche lì si può fare un gioco. Metti una B e qualcosa, forse riesce
1: Tania.
0: A fare.
1: Tania. Fai diventare. Poi Vania è sia maschile sia femminile, quindi quelli che fanno le tazzine ci risparmiavano pure. Però vabbè, insomma, non sono io qua. Se no, probabilmente se l'avessi dovuto fare io sarei già fallito come imprenditore.
0: No, infatti, credo che ci sia un motivo se i nomi fossero sempre gli stessi.
1: Tra l'altro
0: venduti,
1: è incredibile come sia un'economia florida quella del vendere le tazzine, i caffè con i nomi delle persone.
0: Ma perché
1: sono 40 anni.
0: Sei lì in autogrill, devi portare il pensierino, non sai cosa fare, non hai voglia di spendere con 5 euro che poi costano pure tanto.
1: E soprattutto quando ti sei dimenticato il souvenir, che sia mangereccio oppure no.
0: Tremendo.
1: Vabbè, devo prendere qualcosa, vabbè, prendiamo sto coltellino svizzero a Mirko, anche se si chiama, c'è scritto Lorenzo sopra, va bene.
0: Che poi il coltellino svizzero in realtà è regalo super apprezzato credo da tutti noi quando eravamo ragazzini, bambini, adolescenti.
1: E soprattutto quello originale costa una fucilata, tipo 300 euro, 400 euro.
0: Tra l'altro utilizzato
1: mai, perché alla fine
0: quando è che ti ritrovi a dover tagliare qualcosa? Guarda, se non vivi nel bosco è improbabile.
1: L'unica cosa a vandalizzare che non si fa con, sai, sugli alberi M più S
0: col
1: per
0: cuore.
1: Sempre, col cuore, cioè anche no.
0: Abbiamo le canzoni vitaminiche, allora dovete fare dei brevi vocali, mi raccomando, massimo 20 secondi, fate voi proprio l'annuncio, cioè la mia canzone vitaminica è, e poi nome della band, nome dell'artista, titolo della canzone, le canzoni che appunto vi fanno partire bene con il piede giusto la giornata. Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Sveglio da poco, adesso primo cliente. Canzone, brano di energizzante, mettiamola così.
1: Vai.
2: Highway Star dei Deep Purple. Un saluto, un abbraccio. Ciao.
1: Va bene. Qui c'è la classica cosa che dico, e quando la stoppi? Però andiamo.
0: Vediamo.

0: Tanto è partita, quindi.
1: Pezzo. Su una bella decappottabile questa, eh.
0: Allora. Fa troppo caldo per la decappottabile. Ti si brucia il cranio. Dai che parte, dai che va.

0: per eccellenza, sì, proprio, sì, questa, sì, che ti dà la carica. Volevo dire solo a Rosario che, non so, forse ha sbagliato radio.
1: No, no, sì,
0: perché scrive: sono Rosario da Pisa e la risposta è 2 chili. Non so chi stia facendo un gioco da qualche parte in qualche radio in cui c'è da indovinare il peso forse di qualcosa, ma non siamo noi.
1: Bello, perché è l'evoluzione naturale di Pronto Raffaella dei fagioli nel barattolo, perché non è quanti fagioli ci sono nel barattolo, ma quanto pesa direttamente il barattolo di fagioli. Nuovo avamposto dei quiz radiofonici.

0: tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
2: In collaborazione con Radio Capital torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio. Con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival. Il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e No Borders.

0: Teletassmusicfestival.com.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematoni Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a €1,279. Approfittane subito. MediaWorld.
9: Radio Capital.

0: Eh sì, è questo secondo me il regalo dai di oggi della programmazione musicale. Mi sbilancio già alle 7:39 minuti.
1: No, per me è quella dopo. È questa che arriva
0: adesso.
1: Tutti
0: e due, però la combinazione di entrambe devo dire che
1: un esponente della Democrazia Cristiana, Camilla Fraschi.
0: Vabbè, ma sono due gran pezzi, adesso tutti adesso staranno dicendo ma quale sarà il pezzo che arriva adesso? Aspettate.
1: Come quei genitori che non sanno se chiamare il proprio figlio Ettore o Achille.
0: Esatto,
1: più o meno la stessa schierarvi, ricordatevi sempre, schierarvi.
0: Allora, canzoni vitaminiche scelte da voi per partire col piede giusto. Va. Sentiamo la prima richiesta.
1: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, ciao. La mia canzone vitaminica. Mi vergogno quasi a dirlo, ma è la sigla di Capitan Harlock.
0: Ma veramente?
1: Vabbè, allora sì.

0: Bella, bella, ci piace, dai, ci riporta indietro. Alla... Io quando sento il sigillo dei cartoni penso subito alla merenda che facevo davanti ai cartoni. Tazza di latte freddo e wafer al cioccolato.
1: Ma caspita, ma era una merenda. Cosa diceva il nutrizionista?
0: Niente.
1: Male, male
0: erano altri anni.
1: Erano veramente.
0: Nessuno
1: erano
0: si occupava
1: tempi.
0: Delle nostre merende.
1: No, e neanche della nostra linea, se per questo.
0: Sentiamo la prossima canzone,
1: sì,
0: vitaminica.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, ce l'abbiamo qua.
1: Allora,
2: Thunderstruck. Thunderstruck.
0: Cosa?
2: Thunderstruck.
0: Cosa ha detto?
1: Va bene.
0: Ah, è questa, sì, sì.
1: Tu fai Angus Young, io faccio Brian Johnson, dai,
0: ah,
1: me la sento
0: sì,
1: con
0: sì.
1: la voce, dai.
0: Facile, facile.
1: Eh sì.

0: Io bella, bella. Stirla fino alla fine, però.
1: Questa è vitamina B proprio, che ti energizza. Vabbè, B1, B2, B3.
0: Sì, sì, C1, C2, zona retrocessione, anche mi verrebbe da dire. Questa è quella che dicevo io. Perché ho legato a questa canzone un ricordo indelebile.
1: Che ci racconterai in questi 5 secondi?
0: No, vacanze di Natale 83, molto semplicemente il film più bello della storia.
1: Allora.

0: Poi tanto se non ce la chiedete voi la canzone vitaminica ve la mettiamo noi comunque, o di qua o di là, o su richiesta o dalla programmazione musicale, eccola qua, più vitaminica di così.
1: Tra l'altro ho notato questa ricorrenza, cioè che spesso ci chiedete una canzone vitaminica di un autore che comunque poi passiamo. È successo con Billy Joel, è successo tra l'altro tutti gli artisti che piacciono a Camilla, Alanis Morissette con Franco Battiato,
0: vero Basco era stata richiesta
1: anche un po' per compiacere Camilla,
0: ma
1: diciamolo,
0: certo,
1: chiaramente,
0: certo. Io ricordo sempre così con sottovoce Billy Joel, certo. Una bella richiesta di Billy Joel, una bella canzone vitaminica.
1: Guarda, sai cosa faccio? Una volta le metto tutte insieme,
0: tutte
1: così facciamo una monografia.
0: Oh, io sarò l'ultima puntata, fammi questo regalo per favore,
1: dai un'altra canzoncina.
0: Sentiamo.
1: Un'altra canzoncina,
2: non so se è una canzone vitaminica ma per me lo è, Lodi is a DJ dei Faithless. Se me la mettete io vi amo per tutta la vita, cioè, allora. Vi amo a prescindere proprio.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Vitaminica, vitaminica.
0: Sì. Anche Agnese approva,
3: E alziamo queste mani al cielo.
1: Pensa, c'è gente che magari sta tornando adesso da una serata a 7.50
0: su Radio Capital, dice, wow.
1: Ma io non pensavo che Radio Capital trasmettesse musica dance.
0: Tendenzialmente no, il pezzo che arriva adesso è più da Radio Capital, sicuramente, giusto?
1: Beh, comunque è ottimo se devi finire una serata o se devi iniziare una giornata.

0: Cam, che meraviglia, che chiusura splendida, perfetta, non sporchiamola, Francesco.
1: Guarda, è un'ora talmente bella che la sporgo con questa raucedine che ho.
0: Lo sapevo, guarda, che arrivavi tu e rovinavi l'atmosfera.
1: Le cose devono sempre essere perfettibili. Ci sono le news.
2: This is Radio Capital.

0: Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12

0: 39,99 € e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
2: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Dottore, telefono per mio marito.
3: Mi dica, che succede?
2: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
3: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali

0: Le notizie delle 8. Buongiorno da Antonio Cristiano. Raid degli Stati Uniti in Iran, colpito un deposito di missili e droni sulla costa. L'attacco non resterà impunito, dicono i Pasdaran, che la definiscono una sconsiderata violazione del cessate il fuoco. La Casa Bianca ha deciso di rispondere al drone che ha colpito una nave commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran si è giustificata parlando di un accordo tra Oman e Nazioni Unite per la creazione di un corridoio nello stretto, accordo preso senza consultare il regime. Intanto c'è l'intesa quadro tra Israele e Libano. Il primo passo era il più difficile, commenta il segretario di Stato americano Rubio. L'esercito di Tel Aviv si ritirerà parzialmente dal sud del paese, ma serve, insistono gli israeliani, il disarmo di Hezbollah che ha respinto l'accordo. Accoltella una famiglia intera e poi fugge a Roma in un appartamento nella zona ovest. Sono stati uccisi Kamaluddin, 39 anni, sua moglie Arzu, 38, e la figlia di 6 anni, Alicia. Ferito e ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita, Onion, il primo figlio della coppia, 18 anni. Secondo le prime informazioni ha riconosciuto l'aggressore, un suo ex collega di lavoro. In corso le ricerche dell'uomo. 18 città italiane da bollino rosso nel weekend, il fiume più lungo del paese è in affanno, il bacino del Po preoccupa gli agricoltori, l'allarme riguarda però anche altri corsi d'acqua. Silvia Mobili.
1: La situazione più critica è proprio nel delta del Po, dove il mare è risalito per circa 20 km all'interno del fiume. È il cosiddetto cuneo salino. L'acqua del mare invade il fiume e rende impossibile irrigare i campi, perché l'acqua salata danneggia le colture. In alcune zone le irrigazioni sono già state sospese. Lo stato di sofferenza riguarda anche i fiumi del Veneto, allarme soprattutto per l'Adige, che ha una portata del 65% inferiore alla media. Soffrono anche i grandi laghi. Il lago Maggiore ha perso in sole 2 settimane oltre 100 milioni di metri cubi d'acqua. In calo anche il lago di Como. I temporali di questi giorni sono troppo brevi e non riescono a ricaricare le riserve idriche, mentre la neve sulle Alpi è ormai praticamente scomparsa.
0: J.K. Rowling all'attacco di Andy Burnham, che si prepara a diventare il nuovo primo ministro del Regno Unito. Elisa Matta.
2: Finalmente il partito laburista avrà una donna come leader, parole dell'autrice di Harry Potter. La scrittrice, nota negli ultimi anni più per le sue posizioni transfobiche che per i suoi libri per ragazzi, sceglie di rivolgersi con il genere sbagliato anche al prossimo primo ministro. Andy Burnham, soprannominato il Re del Nord in omaggio alla serie TV Il Trono di Spade, non ha ancora presentato la sua agenda politica, ma sono già trapelate alcune anticipazioni. In particolare si parla di un governo con diverse donne nei ministeri più importanti. Circostanza che ha scatenato la provocazione di Rowling e che riflette il peso che l'identità di genere e la transfobia stanno assumendo nel dibattito pubblico britannico.

0: Lo sport mondiale di calcio, Capoverde va ai sedicesimi senza vincere mai, si è qualificata alla fase ad eliminazione diretta dopo lo 0-0 con l'Arabia Saudita, terzo pareggio su tre partite, decisiva anche la sconfitta 1-0 dell'Uruguay contro la Spagna. La Francia batte 4-1 la Norvegia, 5-0 del Senegal sull'Iraq, vittoria travolgente anche del Belgio che si qualifica con il 5-1 contro la Nuova Zelanda, 1-1 tra Egitto e Iran. Prossima edizione di Capital News alle 9.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Galleriedeitalia.com. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
7: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power in it.

0: Ciao, io sono Michael Jackson.
1: Questo ti viene bene.
0: Mi servono 10.000 euro.
1: Quanti?
0: Sono bloccato a Poggi Bonsi.
2: Provincia di Siena.
0: Manda subito.
2: Vai.
0: Giammone! No,
2: così sappiamo che
1: allora, ma perché c'è questa tassa da pagare? Amiche, amici, ascoltatori, ascoltatrici. Non so cosa ho detto, ma qualcosa ho detto. Perché? Perché Francesco ogni weekend deve mettere l'audio di Michael Jackson che fa ridere solo lui e Agnese, quell'altra di là che gli dà spago? Mentre io e Paolino ci guardiamo, come dire, ma son ragazzi, lasciamoli fare.
2: Sai cos'è? Non so neanche quando smetterò, cioè la mia preoccupazione non è tanto quello di averlo messo adesso, la mia preoccupazione è che continuerò a metterlo ogni volta che passeremo Michael Jackson.
1: Questa è la cosa più grave, hai ragione, in questo te lo riconosco, ti fai un'autoanalisi perfetta, bravo.
2: In realtà ho copiato l'autoanalisi che fece Adriano Celentano durante quella trasmissione che faceva su Canale 5 tanti anni fa, che diventò un po' cult, che c'era Adrian nella serie Evento ed era accusato di arrivare sempre molto in ritardo della trasmissione e non riuscire a fare le prove, e quindi lui a un certo punto durante una puntata disse: non mi preoccupa il fatto di essere arrivato in ritardo oggi, mi preoccupa il fatto che arriverò in ritardo anche nella prossima puntata.
1: Vedi, però è consapevolezza. Quindi bravo Adriano, bravo Adriano, Francesco.
2: In ordine rigoroso di importanza.
1: Certo.
2: Vai.
3: Sentiamo. Mi sa che le crepe preparate al ritmo di Michael Jackson verranno super top stamattina. Buona giornata a tutti.
2: Buona giornata.
1: E comunque se te ne avanzano, noi siamo qua.
2: Siamo qua,
1: cara amica, non so dove tu abiti, se sono fresche, abiti a Milano, passi da sotto la radio via Massena 2, ce ne lanci qualcuna e noi le prendiamo.
2: Tra l'altro, curiosamente, stavo guardando proprio un video di una ragazza che si chiama Crepe Madame su Instagram che sta facendo le crepe con però Billie Jean.
1: Non con Madame in sottofondo. No, pensavo.
2: Noi siamo d'amore, sì, beh, comunque interessante.
1: Ci poteva stare.
2: Domanda bruciapelo. La domanda bruciapelo delle 8:11. Farcitura preferita per le crepe. Camilla Fraschini.
1: Vi stupirò. Limone e miele.
2: Cosa?
1: Scusa, limone e zucchero. Limone e zucchero.
2: Limone e miele, credo.
1: Allora, zucchero semolato che si deve sentire un po' sotto i denti. Un po' cr. E un po' qualche goccia di limone a sgrassare, ovviamente.
2: Sì, certo.
1: È molto buono.
2: Sì, sì. Agnese Vanucci.
4: Mai provate così? No, Nutella.
2: Nutella.
4: Nutella e zucchero a velo.
2: Quindi, ma non salate, quindi voi non mi avete. Così, se andate dritte sul dolce.
4: Sì. La crepe è dolce per me.
2: Diciamo, chiamata in italiano crespella. Vi stupirò con carciofi, guanciale e pecorino.
1: Ma è tua la ricetta? Chef Borghese.
2: No, è sempre mezzogiorno, puntata del 20 febbraio 2026 con Antonella Clerici, che saluto tra l'altro.
1: Comunque la ragazza delle crepe si chiama Adri, vive in Bovisa, tra l'altro.
2: Bello!
1: Quartiere accanto al mio.
2: Perfetto.
1: Dergano, salutiamo tutti i derganini. Quindi cara Adri, magari poi ti do l'indirizzo, insomma ci mettiamo d'accordo.
2: E
1: dai,
2: soprattutto dici come le farcisci.
1: Esatto.
2: Che è una cosa fondamentale.
1: Sì, esatto. Senti, io non mi sono ancora lamentata del caldo questa mattina.
2: Oh, ma come mai?
1: Vogliamo fare il punto lamentela del caldo?
2: Fai il punto lamentela, fai il punto lamentela. Cosa è successo stanotte? Facci un po' il punto.
1: Allora, no, zanzare poche, perché ormai tengo tutto chiuso, serrata dentro con l'aria condizionata, quindi non riescono né a entrare né a uscire le povere che sono rimaste dentro.
2: Come Aldo in Tre Uomini e una Gamba. Non riesco a scendere e salire, né scendere né salire.
1: Secondo me ce n'è qualcuno che lì da una settimana dice: ma questa non apre più le finestre, non riesco più a uscire di casa.
2: Okay.
1: Quindi vabbè, però il caldo è insopportabile. Ho visto

0: che nei prossimi giorni forse sarà anche peggio.
1: No, in realtà no, dovrebbe esserci poi un rovescio o più rovesci che poi vanno un po' a sfreddare tutto l'ambiente, che più caldo di così non può essere.
0: Però grande invidia se qualcuno dei nostri ascoltatori e ascoltatrici magari in questi giorni, in questo weekend, sta andando al mare, perché fa caldo anche lì, però almeno i piedini, le gambine e il corpicino lo mettete in acqua.
1: Allora, della tua stessa parrocchia sono coloro che hanno organizzato il summit, perché è una parola latina, tu mi insegni, quindi non il summit, a Londra, perché il summit sul caldo estremo è stato annullato a causa del caldo estremo.
0: Ma vedi, è perfetto, quindi, tutto funziona bene.
1: Sì, sì. La stessa cosa succederà se dovessero spostarlo ad Ergano, quindi nel caso preparatevi.

0: Buongiorno, sono Michela. Sto andando al mare a Marina di Castagneto e la mia macchina segna già 30 gradi. Vi penserò mentre faccio il bagno.
1: Grazie.
0: Buona giornata a tutti.
1: Grazie. Quindi per lei oggi è radio e mare.
2: Quindi REM in questo caso.
1: Che vale anche per radio e montagna, è sempre REM,
2: sì,
1: comunque.
2: Sì,
1: direi una bella giornata,
2: sì.
1: Perché radio e montagna, radio e mare, bello.
2: Però per alcuni è sabato a lavoro e quindi è sabato.
1: E te?
3: Così sarà per sempre, sì.
2: Quindi se state andando a lavoro, 342-342-2190, siete in ottima compagnia,
1: esatto,
2: di tutti,
1: sì,
2: quelli che stanno facendo la stessa cosa in questo momento, perché ovviamente qualcuno che manda il messaggio dice sto facendo questa cosa e cerca anche un po' di generare l'invidia come si fa nelle Instagram stories.
1: Sì.
2: Però insomma c'è tanta gente che sta andando a lavorare.
1: Noi per oggi è sal, per dire, no? Noi siamo al lavoro.
2: Chiamiamolo lavoro.
1: Vabbè, Francesco è comunque sal.
2: Tra l'altro è sal anche per la nostra ascoltatrice che sta andando al mare, perché è sabato a Livorno, cioè comunque sabato nel livornese.
1: Quindi
2: se vogliamo proprio estenderla è così.
1: Mirna se ne sta andando a Camogli, è scappata da Milano per 3 giorni, direi che Mirna hai fatto bene.
2: Beh, rimane comunque, perché... dove si ferma? Perché se parte oggi per Camogli io sono proprio curioso di sapere quanta coda trova.
1: Credo, secondo me è già partita però.

0: secondo me è già lì.
1: È già lì.
0: Anzi, visto, no, scusa, dice: vi sto ascoltando da Camogli.
1: Ah,
0: quindi...
1: bella posta, sei, sì, salva, sì, sì. Sei salva, sei salva.
0: Morena oggi è sal per lei perché sta andando al lavoro, ma oggi pomeriggio sarà anche peggio perché va a Biella al concerto di Elio, dove fa un caldo torrido ed è pieno di zanzare.
1: E tra l'altro, tipo scritto: speravo lo annullassero, tipo una cosa del genere da qualche parte.
0: Allora, per il caldo, sì.
1: Tra l'altro, concerti annullati per il caldo, perché so che ci sono diverse. Infatti dice Zerallo. Ci,
0: sì,
1: dice Paolino. No, perché pensavo che, per esempio, a Londra stanno valutando, a parte quel summit sul caldo estremo che è stato annullato, nonostante tra la notte tra martedì e mercoledì ci siano stati fulmini, saette e tutto quanto, hanno annullato e stanno pensando di annullare diverse gare podistiche.
0: Però sì.
1: Concerti, in effetti, non, cioè, la gente comunque sta sotto al sole.
0: Sì, purtroppo sì. Quindi per ora sì, non mi risulta. Forse non è ancora così tanto estremo il caldo da impedire un evento di questo tipo, che ha dei costi dietro,
1: che
0: ecco,
1: soprattutto
0: importanti.
1: Non è che se, cioè, magari il concerto dice inizia alle 9, spariamo, forse il concertozzo è il pomeriggio, perché
0: pomeriggio.
1: È il pomeriggio e poi va avanti fino alla sera. Però ci sono dei casi dove il concerto è la sera, però ci sono le persone che si mettono in fila ore prima, e adesso la tendenza sta diventando quello di fare decine di giorni prima. C'è gente che si è messa per il concerto di Ultimo in fila 12 giorni prima con le tende.
0: Li ho visti, ho pensato forse io e loro non siamo della stessa specie, cioè c'è qualcosa tra di noi che ci differenzia, sì, fin troppo.
1: Sì, il senno, proprio quella è la cosa.
0: Ma non, non c'entra Ultimo, no, cioè non lo farei nemmeno
1: 12
0: per Saldavinci.
1: È una vacanza, non lo faresti nemmeno per Saldavinci.
0: Nemmeno per Saldavinci.
1: Ma perdonami, ma non usare queste parole così forti.
0: È la verità.
1: Ma io andrei in coda almeno 15 giorni.

0: 8:27 minuti di questo sabato mattina. Per tanti sì è weekend, è riposo, ma ahimè per tanti è sal.
1: Io e te
0: così sarà per sempre sì.
1: Bam.
0: Ovvero sabato al lavoro, tipo la nostra Patti, sentiamo.
2: Ciao ragazzi,
1: ciao.
2: Buongiorno. Anche per me è una giornata sal, visto che vado al lavoro come autista di Open Bus. Oggi abbiamo le chiusure della strada, come ogni volta nei fine weekend, ma questa volta per il bellissimo passaggio della Vespa, che sono i suoi 80 anni. Ciao Patrizia da Roma. Ciao.
0: Patrizia da Roma su un open bus, tanta pazienza Patrizia da Roma.
1: Sì, più che altro in quante lingue devi tradurre tutto quello che vedono i turisti?
0: Ma lei secondo me guida solo.
1: Ah beh, che non fa la
0: sì. Tante, ma ormai sai che ci sono tutte quelle macchinette, le cuffiette.
1: Lo fanno con l'intelligenza artificiale.
0: Sì, ormai sì. Poi cosa venga tradotto nelle loro orecchie non lo sapremo mai.
1: Sì, è vero che c'è l'audioguida, però

0: Ad me piace di più la guida, quella umana.
1: Sì,
0: io
1: sa...
0: preferisco l'essere umano.
1: Che sa francese, inglese, sì. Tedesco,
0: peso,
1: spagnolo.
0: Russo, esatto, anche Wabu Dubé, penso anche.
1: Poi c'è Velida che solleva una.
0: Che non trova le tazzine.
1: Che non trova le tazzine, che solleva un'argomentazione interessante. Sì. Dicevamo dei ragazzi e delle ragazze che da circa quasi 2 settimane sono fuori in attesa del concerto di Ultimo.
0: Ah, sì,
1: con
0: sì.
1: le.

0: E effettivamente, come funziona l'igiene personale di una persona che deve stare 12 giorni accampata fuori prima di entrare ad un concerto?
1: Allora, partiamo dal presupposto che sono tutti nella stessa situazione, quindi tra di loro, cioè, condividono, okay, sono tutti magari in prima fila, puzzano
0: non
1: tutti.
0: Non senti più, ok, no. Ma ci saranno dei bagni chimici, ma, oppure?
2: Ma no, ma secondo me, allora,
0: quelli
2: io
0: sono dentro.
2: Do la soluzione,
0: vai,
2: Mike.
0: Vai, le salviette.
2: Ma no, tira via secco per 12 giorni.
0: Beh,
2: no, secondo me loro tornano a casa a turno.
0: Ok. Sì.
2: Cioè uno tiene il posto, sì, e poi ogni volta vanno a casa
0: qualche
2: fanno
0: ora, in quelle ore non si fanno le docce e poi tornano.
2: Questa cosa la so perché c'era stato un approfondimento molto interessante sul concerto di Harry Styles a Campovolo.
0: Bravo.
2: Qualche tempo fa avevano intervistato le persone che erano lì in coda dall'anno del mai e dicevano proprio questo, cioè la persona davanti, la numero 2, numero 3, perché ti danno anche il bigliettino,
0: sì,
2: no?
0: Sì.
2: Che torna magari a casa e tiene il posto la numero 4.
0: È un lavoro, così. Insomma,
2: è un lavoro,
0: sì,
2: a tempo,
0: sì,
2: pieno, a tempo pieno.
0: E comunque le salviettine.
2: E comunque
0: una,
2: sì,
0: sotto,
2: sì,
0: l'ascella destra, una sotto l'ascella sinistra.
2: Sì, cioè, oppure non lavarsi un po' come facevano i nobili, no? L'odore nobile.

0: con questa ti svegli. Con lui ti informi.
1: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
0: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla

0: casa editrice Allemandi è disponibile online nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
1: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
9: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Solo bella musica, e ce lo dice anche Paolo al nostro 342-342-2190, non Paolino alla regia, okay. Ma Paolo dice: non ci posso credere, Tony Hadley, un brano poco conosciuto e scarsamente messo in rotazione, altro che i soliti Through the Barricades. Quindi c'è pure un po' la polemica sotto.
1: Ma tra l'altro è al concertozzo stasera Tony Hadley,
0: infatti,
1: ce lo potete confermare o voi che andate a Biella a
0: sì,
1: sentire.
0: Oggi pomeriggio.
1: Sì. Sarà magari la sera,
0: sì,
1: sarà
0: sì,
1: il
0: pomeriggio
1: piatto
0: tardo,
1: forte.
0: Sì.
1: Ci sono due Tony. Allora, al concertozzo ci sono due Tony.
0: Sì.
1: Uno è Tony Hadley e l'altro.
0: No, Francesco.
1: E l'altro?
0: No.
1: E l'altro è?
0: È Tony Pitone.
1: Tony Pitone.
0: Ma no.
1: Chi è il vostro Tony preferito?
0: Senti, Francesco, per favore.
1: Little
0: F.
1: Tony? Tony F?
0: Sì.
1: Tony Ciccione dei Simpson.
0: Anche?
1: Hai altri Tony così
0: no,
1: che
0: no, no. Tony Hadley è l'unico che salvo della lista.
1: Tony,
0: ma...
1: quello di Temptation Island di qualche anno fa.
2: Mamma non so chi mia, sia, grande non so. Tony.
0: Ne conosco solo uno, è grave, dottore.
1: Tony Manero?
0: Poi voglio fare
1: la classifica dei Tony, non la voglio fare.
0: Bello. Ma secondo me è finita qua.
1: Ma no,
0: ce ne sono,
1: sì,
0: dici.
1: Luca Toni,
0: certo, calciatore.
1: Certo.
0: Poi
1: non so, Tony famosi, adesso cerco al volo. Persone di nome Tony, Tony Braxton. Mm-hmm. Però con la I era Tony Braxton.
0: Sì.
1: Basta. Tony Hawk, skateboard.
0: Hawk. Vabbè, direi che però Tony Hadley è sempre il numero uno.
1: Sì.
0: Cioè non mi sembra che tu mi abbia detto dei Tony.
1: Little Tony l'ho detto.
0: Little Tony, l'hai detto il numero due, poi
1: Tony Esposito, Kalimba de Luna. Tutti. Tony Tammaro, Tony Dallara.
0: Tony Cairoli. Ok, perfetto.
1: E salutiamo tutti i Tony alla
0: che
1: scuola.
0: Non trovano anche loro le tazze con sopra il nome. Perché Tony, siccome c'è Antonio.
1: Sì.
0: E basta.
1: Beh, anche Nora, devo dire, che fa fatica, soprattutto con l'H finale, a trovare le tazze nell'autogrill. Non credo sia il suo più grande cruccio. Chi lo sa?

0: il mio Tony preferito è Tony Tammaro. Prego, andatelo a cercare perché è spettacolare. Ciao Roberto da Torino.
1: Certo.
2: Patrizia,

0: torta di maccheroni.
1: Stringevi nella mano la torta.
0: Adesso la domanda
1: di
0: è una e solo una. Sì. Noi dobbiamo passare, Francesco, noi dobbiamo passare da Tony a Fabrizio De André.
1: Vabbè,
0: con questo pezzo.
1: Sai che c'era quello che faceva vado da Tony Tammaro a Fabrizio De André con X passaggi.
0: Certo, noi con zero passaggi, siamo obbligati a farlo, quindi accettateci così, con l'alto e il basso e l'alto.
1: Lo fai con la musica, lo fai con solo bella musica. Tony Tammaro, Tony Hadley, Tony Pitoni, Sal Da Vinci, Ultimo. E perché no il Don Raffaè di Fabrizio De André? E vamos.
2: Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del Carceroine. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaè, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaè.

Chi sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravate più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a ucillè, gradito campano, pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che Ciccirinella, compagna di cielo, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente, io voglio

0: Allora, abbiamo capito che ognuno qua ha il proprio Tony di riferimento, sì, o il proprio Tony preferito, da Tony F a Tony Montana, passando per Tony Pitoni, Tony Hadley, e ci siamo dimenticati Tony Servillo.
1: Vero?
0: Come dimenticarlo, grazie agli ascoltatori che lo citano.
1: E chi è che ha vinto il Tony Award, cioè il premio per il miglior Tony, ricordiamo?
0: Secondo me lo vince sempre Tony Hadley, cioè per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici è lui il vincitore.
1: Io pensavo
0: c'è poco
1: fosse
0: da fare.
1: Tony Tammaro, perché comunque l'hanno segnalato in tanti, altri
0: sì,
1: hanno detto Tony preferito.
0: Beh, guarda, se la giocano secondo me Tammaro e Hadley.
1: Non so se sia un buon segno, però
0: ci va bene così.
1: Denota l'estensione della cultura musicale degli ascoltatori di Radio Capital.
2: Sì.

0: batteria Jeff Porcaro. Al basso Paul McCartney. A rap Notorious B.I.G. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte

0: leggero e torna pieno di storie. Che cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Che organizza tutto e che no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tuo a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito! MediaWorld.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick L'Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick L'Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
3: Waterstick dall'Angelica.
4: Le notizie delle 9, buongiorno da Antonio Cristiano. Una sconsiderata violazione del cessate il fuoco, gli iraniani definiscono così l'attacco americano a un deposito di missili e droni della scorsa notte. Il raid è stato deciso dopo che un drone ha colpito una nave commerciale nello stretto di Hormuz. Il drone è stato lanciato dai Pasdaran contrari dal corridoio di sicurezza creato dopo un accordo che non li ha coinvolti tra Oman e Organizzazione Marittima Internazionale. Intanto Israele e Libano hanno firmato un'intesa quadro, l'inizio dell'inizio la definisce il segretario di Stato americano Rubio. L'esercito di Tel Aviv si ritirerà ma resterà nella zona di sicurezza nel Libano meridionale, contrari all'accordo i miliziani di Hezbollah. Nella notte comunque c'è stato un bombardamento israeliano proprio vicino alla frontiera con il Libano. Concessi domiciliari con braccialetto elettronico al 26enne Genty Berisha, arrestato dopo la morte del vigile Francesco Imprezzabile a Milano, caduto a 180 all'ora durante l'inseguimento di Berisha che non si era fermato a un posto di blocco. La decisione perché ha confessato, i familiari hanno messo a disposizione una casa. Per ora comunque Berisha resta in carcere fino all'arrivo del braccialetto. Un terzo dell'Europa sopra i 35 gradi. Il caldo di questi giorni coinvolge 150 milioni di persone nel continente. In Italia 18 città da bollino rosso per tutto il weekend, temperature previste fino a 40 gradi. Il gruppo Volkswagen potrebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro nei prossimi anni. Gli utili ci sono ancora, ma crollano e la concorrenza cinese pesa. Jean-Paul Bellotto.
5: 4 fabbriche chiuse in Germania, 3 Volkswagen e una Audi. Una riduzione dei costi per più di 10 miliardi da qui al 2030. Il gruppo ha 650.000 dipendenti. Già da 5 anni non è più il leader mondiale, superato da Toyota. L'amministratore delegato ha detto: progettare un'auto in Germania, produrla in Europa e venderla nel mondo è una strategia che ci ha dato grandi soddisfazioni, ma non funziona più. Difficile stare al passo con la concorrenza cinese, che ha stupito tutti con la capacità di progettare e sfornare nuovi modelli in meno di metà del tempo degli altri. Negli Stati Uniti pesano i dazi, in Europa Volkswagen con altri produttori chiede di limitare la concorrenza con norme a favore del Made in Europe.
4: La California voterà la proposta di tassa sui miliardari. Il referendum si terrà a novembre con le elezioni di midterm. La proposta prevede una tantum del 5% sui residenti con un patrimonio oltre il 1.100.000.000 di dollari. Il 90% del ricavato, si ipotizza 100 miliardi, verrebbe destinato alla sanità. I miliardari hanno speso centinaia di milioni per fermare l'iniziativa. Il cofondatore di Google, Brin da solo, ha versato 57 milioni. Non ci sono comunque riusciti. Ora minacciano di lasciare lo Stato. Lo sport, i mondiali di calcio, la Francia chiude il girone al primo posto, travolta la Norvegia 4-1. Decisivo Dembélé con una tripletta, ma anche il portiere del Milan Maignan, che ha parato un rigore che avrebbe potuto cambiare la partita. Sentiamo Maignan da Zona.
6: È stato un momento molto bello, magari decisivo, perché dopo questo rigore potevamo essere a 3-2, quindi siamo rimasti a 3-1. È una bella cosa per la squadra, siamo molto concentrati su quello che dobbiamo fare.
4: Tra le altre gare, il 5-0 del Senegal sull'Iraq, il 5-1 del Belgio sulla Nuova Zelanda, 1-1 tra Egitto e Iran. Storica qualificazione di Capoverde ai sedicesimi, basta lo 0-0 con l'Arabia Saudita grazie alla sconfitta 1-0 dell'Uruguay contro la Spagna. Prossima edizione di Capital News alle 10.
7: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato

0: Dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: E se ci sono costi nascosti?
3: Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: beh, Blues Brothers, mamma mia, non avrei messo pezzo migliore per iniziare la nostra terza ora insieme di oggi.
1: Come
0: guarda,
1: direbbe The Mask, sfumeggiante e non spumeggiante come pensavo.
0: Allora, prima hai citato un po' di toni. Abbiamo fatto proprio.
1: Siamo,
0: no, quello dopo.
1: Fai quello che vuoi.
0: Hai citato un po' di toni. Non so se hai citato anche questo, perché c'è Daniele che ci punzecchia. Sentiamo.
2: Cosa? Scusa, ma avete dimenticato il più grande Tony. Tony Manero.
1: No, abbiamo detto.
0: Ma l'abbiamo detto esatto,
1: però avrei passato un po' in sordina e bisognava, sì, secondo me, sottolineare.
0: Ricordavo bene. Francesco, vuoi presentarci?
1: Sì,
0: no, perché non
1: sì.
0: ci siamo presentati.
1: Questo è Wake Up, trasmissione che va in onda dalle 7 alle 10 tutti i sabati e tutte le domeniche.
0: Sabati, sei sicuro che si dice sabati?
1: Io, quando tu dici tutte le cose, fai la tua presentazione, io ho mai interrotto.
0: Ma a me piace. Vediamo se tieni il filo del discorso.
1: Certo, Paolino in regia, c'è Agnese Vanucci redazione.

0: Camilla Fraschini
1: e Francesco Martinelli, e abbiamo ancora un'oretta da passare insieme, poi vi lasceremo, come ben sapete, con i Miracolati. Marco Little Tony, l'abbiamo citato,
0: sì,
1: pure lui,
0: ma forse, che forse li abbiamo detti tutti i Tony, più Tony Bennett,
1: Tony Bennett, Paolino, grazie, bravo, come dimenticarlo,
2: bravo,
1: vero.
2: Tony Boy,
0: Tony Boy forse la, la fuori onda, fuori onda. Tra l'altro Tony Manero, c'è anche un bel film, eh? Tony Sant'Agata, dice Paolina nel frattempo.
1: Secondo me ce ne sono troppi da nominare tutti, Tony Pitoni
0: c'è un bel film, Tony Renis, ci dice Paolino, che ha praticamente l'album delle figurine con tutti i Tony.
1: Credo che sia al cellulare, su Google deve aver scritto, mi dici tutti i Tony esistenti al mondo, viventi e morti.
0: Pensa come utilizziamo l'acqua, sai quella cosa che si dice dall'intelligenza artificiale, che si spreca l'acqua, Paolino la sta sprecando tutta.
1: Per trovarci tutti i Tony del mondo.
0: No, dicevo, c'è un bel film del 2008 dove c'è questo, il protagonista, che è ossessionato dal personaggio interpretato proprio da John Travolta della Febbre del Sabato Sera. Il film si chiama Tony Manero, un bel film, ve lo consiglio.
1: Ma l'hai visto o così lo dici?
0: No, l'ho visto, ho partecipato al Festival di Cannes. Adesso cambia tutto.
1: Tony Curtis, forse non avevamo citato. Ce lo scrive Marcello. Sì, e poi Agostino dice: oh, abbassate i Tony.
0: Certo.
1: Su questo si potrebbe andare avanti una vita, ma noi non lo faremo. Non vi preoccupate, cambieremo discorso.
0: Ma soprattutto perché tra pochissimo noi che cosa andiamo a fare?
1: Ci tocca il sabato aprire le porte.
0: Ma che dico le porte? I portoni
1: del club del Fidati di Noi.
0: Senti, giusto così un'anticipazione per mettere un po' di pepe.
1: Vuoi subito il titolo alla Lena Wertmüller?
0: Sì,
1: secondo me quest'oggi ti piace.
0: Dai.
1: Rosmarino sette bellezze. È bella, eh?
0: Va bene.
1: L'argomento, non è male.
0: Ho detto mettere un po' di pepe, rosmarino, fate voi i vostri conti.

0: rimanere nel mood non si dice portoni, si dice portoni.
1: I portoni.
2: Portoni.
3: Quanto sono sul pezzo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, molto più di noi, non ci vuole molto, però insomma complimenti perché ci state seguendo in questo folle ragionamento che stiamo facendo. Allora, che cos'è il club del fidati di noi? Oggi rinominato Rosmarino Sette Bellezze, praticamente diciamo che ci occupiamo di consigliare, di parlare di spezie e in generale piante aromatiche, soprattutto quelle magari più sottovalutate, che a noi piacciono tanto e diciamo, ma perché non si usa di più quella spezia o quella pianta aromatica?
2: Sì, generalmente questo è un club aperto a tutto, abbiamo parlato di film, abbiamo parlato di musica, ovviamente anche di cucina, come in questo caso, perché in fase redazionale Camilla mi ha detto: ma io devo assolutamente fare un elogio alla pianta più, parole sue, vituperata.
3: Sì.
2: Poi sono andato a cercare cosa vuol dire. Però in assoluto io non sono d'accordo, perché secondo io ne ho cioè comunque la sento spesso.
3: No, allora,
2: cioè dire che
3: è famosa, è famosa. Io volevo fare l'elogio all'aneto.
2: L'aneto.
3: Beh, l'aneto si usa pochissimo in Italia.
2: Perché non cresce qua generalmente anche
3: sì,
2: quello.
3: Sì, ok, comprendo, però insomma non mi sembra una buona scusante.
2: Con tutte le spezie e erbe aromatiche che importiamo.
3: Esatto. Non si usa tanto nella nostra cucina, questo lo capisco, è molto difficile che uno vada al ristorante e gli arrivi un piatto in cui è presente l'aneto. E anzi spesso, se succede, è capace che la persona lo scarti, perché sappiamo bene come le piante aromatiche e le spezie in generale siano tra gli alimenti più divisivi al mondo.
2: Sì,
3: no?
2: Non credo che ci sia qualcuno che dica per me è indifferente, è o lo odio oppure non ne posso fare a meno. L'esempio chiave è basilico,
3: sì,
2: o origano sulla pizza.
3: Origano, ma poi anche non so, la cannella, il peperoncino,
2: chiodi di garofano,
3: la curcuma, il curry, eccetera, eccetera.
4: La birra non deve mancare.
3: Certo, la birra,
2: proprio una spezia.
3: Allora, l'aneto a me piace tantissimo. Poi in questo periodo col caldo sto facendo un sacco di salsa tzatziki.
2: Ah,
3: ed è proprio l'elemento.
2: Per celebrare la nuova proprietà.
3: Certo, è l'elemento, uno degli elementi principali della salsa tzatziki è proprio l'aneto. Cioè, senza aneto è un'altra cosa, non fatelo senza.
2: Top 3 piatti che decidi di impreziosire con l'aneto.
3: Allora, sta benissimo appunto nella salsa tzatziki, sì? Mi piace molto con le patate in generale, patata bollita e sulle uova anche mi piace molto.
2: Ma tu sei vegetariana? Stavo dicendo col salmone, ovviamente.
3: Certo. Vabbè, sta benissimo.
2: Col petto d'anatra.
3: Anche col salmone, un po' di salsa yogurt, torniamo sempre lì. Quindi, amici e amiche, spezie, erbe aromatiche, la vostra preferita, quella che mettete un po' ovunque, anche a casaccio.
2: Sì, possibilmente sottovalutate, perché lo scopo del Club del Fidati è proprio questo, no? Di scoprire magari qualcosa di nuovo. Sappiate che le tre spezie preferite dagli italiani sono pepe nero, peperoncino e zafferano.
3: Che banalità.
2: Quanto siete ricchi, tra l'altro, che al terzo posto.

0: Lenny Kravitz con Fly Away su Radio Capital. Allora, ci stiamo occupando del club del Fidati di Noi, oggi tema spezie, erbe aromatiche. Non so se siete d'accordo, però no, dice Paolina, a prescindere.
1: Bravo, sono della stessa fazione.
0: Io credo che raccontare il sapore di una spezia, di un'erba aromatica, qualcuno che non l'ha mai assaggiata, sia una delle cose più difficili al mondo. Cioè è arrivato Paolino qua, mi ha detto: ma l'aneto, no? Più o meno di cosa sa? E io gli ho detto: guarda, più o meno di finocchietto
2: anice.
0: Però è difficile, poi come lo spieghi il sapore, non so, dell'anice? Assomiglia un po' alla menta, alla liquirizia? Alla liquirizia,
1: liquirizia
0: forse.
1: Sì.
0: Però è veramente complicato spiegare il sapore, non so, del curry a qualcuno che non l'ha mai assaggiato in vita sua. Come del, glielo spieghi?
1: Sono del curry.
0: Del curry, vabbè, dillo curry. Un po' come ti pare, Francesco.
1: Curry,
0: Tiziano da Roma dice: l'aneto sta nella famosa zuppa fredda lituana Saltibarshai.
1: Ah, attenzione!
0: Dice: provatela con questo caldo. L'aneto è un parente del finocchietto selvatico, i cui ciuffi si usano anche per la pasta con le sarde in Sicilia.
1: Vedi?
0: E io non l'ho mai mangiata, vedi? Mi fido di quello che dice.
1: Io sì, non ho mai assaggiato il Saltibarshai.
0: Che è buono.
1: È molto suggestivo il colore, perché questo rosa dato dalla barbabietola, che magari ha, insomma, di primo acchitto può spaventare. Perché a me le cose, insomma, se non le hai mangiate in più hanno un colore strano. Non lo so. Però invece deve essere. Allora, non so se andrò mai in Lituania.
0: Sì, in caso chiedi un Saltibarshai. Cumino, dice Angela, sì, che per intenderci è quello che si mette nei falafel.
1: Sì.
0: Su una fetta di pane imburrato, non l'ho mai provato. Quindi pane, burro e cumino.
1: Che è come un famoso film, tra l'altro.
0: Certo.
1: Se non sbaglio.
0: Ottimo sulle zucchine. E poi il timo. In questa sera estiva, una bella caraffa d'acqua naturale e un rametto di timo all'interno.
1: Allora, non è l'unico o l'unica, perché Luisa dice: preferiti erba, cipollina, basilico, timo. Mm-hmm. E timo, in effetti, beh, io, se tu mi dici timo, io penso subito al timo odore.
0: Ah.
1: Che mi metteva sempre mia nonna per non farmi puzzare i piedi.
0: Sì, me lo ricordo, è una specie odore di polvere bianca.
1: Sì, bravissima. Sì, era tipo un borotalco, ma era estratto di timo.
0: Mm-hmm. E funzionava?
1: No, decisamente. Anche perché poi io mi ricordo che mia madre apposta mi comprava la famosa scarpa che respira, ma puzzavo lo stesso.
0: Certo, perché il problema non era la scarpa, ma erano i piedi.
1: Non c'era rimedio, non c'era cura.
0: Poi possiamo dire, altra categoria di persone che qua si vede, cioè si capisce già un po' chi sei, quando arriva la pizza margherita con le classiche 2-3 foglioline di basilico. Sì. E le scarti. Ma perché
1: follia,
0: le scarti? Perché
1: follia,
0: le metti da parte, povero basilico,
1: follia,
0: così buono?
1: Follia,
0: te lo spezzetti con ogni fetta, lo distribuisci.
1: Quando parlavamo di questa situazione delle spezie ieri in fase redazionale, Camilla Fraschini mi ha detto: tutti quelli che scartano il basilico, chiedo se mi possono dare, ma così lo mangio io.
0: Lo mangio anche da solo io, sì. Mi piace tantissimo. No, guarda che è buonissimo.
1: Me lo immagino così. Chiara ci dice: molto divisivo il coriandolo, vero, ma molto divisivo sono anche io, che senza troppo timore e neanche troppo timo, mi verrebbe da dire, sostengo che l'origano sulla pizza margherita sia buonissimo.
0: Anche

0: con questa ti rilassi. Con loro passi il weekend.
1: Fermo, come sempre, il nostro lungo viaggio attraverso la storia della musica, con sei decenni di grande musica da ascoltare.
2: Benvenuti se avete appena acceso la radio, l'autoradio o quant'altro, qui a Capital Records, dalle 16 alle 18. Come Gigi Ariemma?
1: Quello che stavo cercando di dire, no? Che iniziava Capital Weekend.
3: Venite tutti qui, tutti qui, tra le 18 e le 20. Programma che vi svolta il fine settimana.
0: Fabio Arboà, Gigi Ariemma, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
4: Corrida Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
9: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
10: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Pino Daniele con Atazzulelle Caffè, 9:38 minuti. A proposito di caffè, mi pare di ricordare che fosse arrivato un messaggio poco fa, a proposito di spezie, di una ragazza, di un'ascoltatrice che mette nella moca, oltre alla polvere di caffè, anche un po' di cannella, mi sbaglio?
1: Beh, Satana per quanto ti riguarda, giusto?
0: No, a me piace tantissimo
1: che
0: la cannella.
1: Odiava la cannella,
0: Agnese. No, io l'adoro, l'adoro tantissimo. È un'altra di quelle spezie assolutamente divisive.
1: Ma prova a fare questa cosa allora.
0: Beh sì, non l'avevo mai, pensavo di rovinare la moca, perché so che se metti cose strane nella moca devi stare attento.
1: Come quando avevo iniziato a metterci dentro la polvere di cacao. Per fare il caffè al cioccolato. Nel senso, ha funzionato un paio di volte.
2: Poi esploso.
1: Vabbè, questi il problema di vivere da solo in Erasmus a Sesto San Giovanni.
0: Allora, c'è Daniela da Firenze che cita credo la tua pizza preferita, perché tu hai detto di apprezzare la margherita con l'origano.
1: Sì,
0: di solito è col basilico, ma insomma. E dice che a Trapani esiste una pizza tipica proprio a base di origano che si chiama l'Arianata,
1: certo,
0: dal nome siciliano dell'origano, e c'è anche la variante con la mozzarella che è l'Arianella.
1: Perfetto, per me è perfetta perché è pomodoro, mozzarella e origano, perché giustamente nella marinara c'è l'origano, come ci sono magari, a volte vengono messe anche altre spezie, però pomodoro, mozzarella, quindi base rossa, mozzarella e origano.
0: È la tua, perfetto. Ok.
1: Mamma mia, italiano, faccio anche il gesto.
0: Mamma mia.
1: Con la mano.
0: Mariangela dice l'aneto è molto usato anche in Svezia.
1: Ah, sì.
0: Lei dice che fa una loro ricetta con il salmone marinato Gravlax.
1: Sì, che è anche un mobile, peraltro, se non sbaglio, è il comodino che c'è.
0: Beh, il Gravlax sembra anche la super colla per attaccare.
1: Sì, vero,
0: usa
1: vero,
0: la colla Gravlax.
1: Vero.
0: Dice: noi

0: siamo produttori di aneto e lo esportiamo. Beh, bello Mariangela,
1: lo sapevo.
0: Lavoro particolare.
1: No, ma dice, secondo me gli svedesi, cioè lei è svedese o di origini svedesi, in quanto svedese gli svedesi esportano, non che lei di lavoro.
0: Ah,
1: se no era una, l'avremmo chiamata, se no.
0: Lo facciamo sempre in tempo, Mariangela, svelaci il mistero, se tu produci con la tua famiglia oppure la Svezia.
1: Domanda, le tre spezie più importate in Italia e l'aneto non è tra queste tre?
0: Più importate. Ti direi il curry.
1: No?
0: No.
1: Cioè la, allora simile la paprika.
0: Ah, la paprika.
1: Tendenzialmente da Spagna e Ungheria, che è al secondo posto. Terzo posto per il pepe, che io ero convinto che fabbricassimo noi.
0: Invece
1: noi Vietnam tendenzialmente. Ah. E al primo posto, cioè la spezia più importata in assoluto, che ha avuto tra l'altro una crescita esponenziale negli ultimi anni, lo zenzero.
0: Ah, lo zenzero.
1: Da
0: sì.
1: Perù, Brasile e Cina.
0: Sì, perfetto nei frullatori, nelle centrifughe.
1: Sì, io adesso lo sento.
0: C'è chi lo mangia così a pezzi, vabbè.
1: Sì, esattamente.
0: con tutta la buccia.
1: Bravissimo, quella famosa buccia, sì.
0: Cioè. E poi al sushi, no? Le foglie,
1: quelle cosine.
0: di zenzero
1: come
0: fresco.
1: Come si chiamano? Cioè, pezzi di zenzero.
2: Sfogliata di zenzero.
1: Sì,
2: ma quelli lì per me sono di sapone, ragazzi.
1: Sì,
0: certo.
2: Ma
0: c'è
2: proprio
0: un
2: detersivo.
1: E guarda che potrebbe essere la stessa cosa del coriandolo, perché c'è qualche ascoltatore che ce lo diceva al 342-342-2190, che c'è una piccola percentuale di persone, circa il 10-15% della popolazione mondiale, che ha un gene per effetto del quale al posto del sapore del coriandolo sente il sapore di sapone.
0: Sì, anch'io un po' lo sento. Quindi ho quel gene?
1: Beh, hai un po' di quel gene.
0: Quindi sono anche un po' un genio?
1: È lo stesso gene. Del peperoncino, del recettore per il peperoncino. Ti dà fastidio il peperoncino?
0: No.
1: E allora non ce l'hai.

0: tantissime erbe aromatiche che sono arrivate dai nostri ascoltatori, e chi ama una, chi non ama l'altra, tante abbiamo detto sono divisive. Forse, guarda, secondo me la regina delle divisive è comunque la cannella.
1: Beh sì, ma io ti metto anche i chiodi di garofano.
0: E i chiodi di garofano, cioè, che però si usano molto meno.
1: Sì.
0: Cioè, insomma, beh, è difficile, cioè con qualche preparazione, però insomma.
1: Più che altro nelle bevande invernali tendenzialmente.
0: È vero, è vero. Sentiamo anche un vocale, 342-342-2190.
2: Cioè. Buongiorno ragazzi. Ma vogliamo parlare del super

0: Il mitico dragoncello che con il pollo si sposa veramente veramente bene. Grazie, buona giornata.
1: Sai che il dragoncello, non so se l'ho mai assaggiato.
2: Questa è una bellissima.
1: Tu sapresti
2: chiamata.
1: Definire il sapore del dragoncello?
2: No, perché effettivamente sicuramente l'avrò assaggiato, ma non, cioè, non me l'hanno detto.
1: Sì.
2: Sai come faceva tra l'altro mia madre, che mi diceva: tieni, questo era un risotto verde, chiaramente con le zucchine.
1: Ok.
2: Questo è il risotto alla milanese.
1: Certo.
2: Almeno me lo faccio. E io lo mangiavo e dicevo: mamma, che buono questo risotto alla milanese.
1: Fantastico. Così lei ti dava la tua porzione quotidiana di verdure.
2: È successo sabato scorso.
1: Perfetto. Sì. Anni di Francesco Martinelli?
2: 33.
1: Perfetto, sì, tutto sì, a posto.
2: Perfetto, vamos.
3: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe.

0: Rule the World a chiudere la puntata di oggi.
1: No, però brava, dire tutto il film, no. Brava,
0: avete apprezzato?
1: Sì, bravissima.
0: Siamo arrivati alla fine.
1: No,
0: grazie.
1: No, scusa.
0: Grazie alle ascoltatrici e gli ascoltatori. Paolino alla regia,
1: certo.
0: Agnese Vanucci in redazione.
2: Grazie, ragazzi.
0: Francesco Martinelli.
1: Camilla Fraschini.
0: Tra pochissimo le notizie, i miracolati. Buon sabato, noi siamo qua domani ore 7.
1: Sul presto, e non dimenticate di mettere la Santoreggia.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: di felicità.
1: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da 1 chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Con il Summer Black Friday di 1 euro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75

0: 799 euro fino al 30 giugno, 1 euro.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Le notizie delle 10, buongiorno da Antonio Cristiano. Morta la donna siciliana dispersa in Venezuela. Francesca Mannina era originaria di Balestrate, in provincia di Palermo. Il suo compagno è stato ritrovato ieri vivo. Nel terremoto sono 920 le vittime accertate, più di 50.000 i dispersi. Le scosse vanno avanti, oggi ne è stata registrata una di magnitudo 4.9 nel centro del paese. È ricercato un amico di famiglia per il triplice omicidio della scorsa notte a Roma. Ha coltellato un'intera famiglia nella loro casa nella zona ovest della capitale. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, sua moglie Arzu, 38, e la figlia di 6 anni, Alicia. Ferito e ricoverato in ospedale, ma non in pericolo di vita, Onion, primo figlio della coppia, 20 anni, sequestrata l'arma del delitto. Da fuoco al pianerottolo di casa di un vicino che muore soffocato, è successo a Como. La vittima, un 72enne, arrestato con l'accusa di omicidio volontario e incendio doloso, un uomo di 42 anni che aveva chiesto ripetutamente soldi alla vittima. Aveva acceso il fuoco dopo aver buttato della benzina sul pianerottolo, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un distributore di carburante mentre riempiva una tanica. Apple chiede alla Casa Bianca di poter acquistare i chip in Cina. Secondo il Financial Times, l'azienda di Cupertino sta facendo pressioni sull'amministrazione Trump. Vuole comprare i componenti da un'azienda cinese che di recente è stata inserita dal Pentagono nella lista nera per presunti legami con l'Esercito Popolare di Liberazione. Per gli aumenti del costo dei semiconduttori, Apple ha deciso di aumentare i prezzi di MacBook e iPad. Conseguenza della scelta, il crollo delle azioni. La società ha perso 263 miliardi di capitalizzazione. Lo sport, i motori, tra meno di un'ora alle 10.50 al via le qualifiche del Gran Premio d'Olanda della MotoGP, alle 15 la Sprint Race, alle 16 invece le qualifiche del Gran Premio d'Austria della Formula 1. Ai mondiali di calcio, qualificazione a sorpresa di Capoverde ai sedicesimi, fuori l'Uruguay sconfitto dalla Spagna. Oggi alle 23 si giocano Panama-Inghilterra e Croazia-Ghana. Prossima edizione di Capital News alle 11.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: L'inizio del weekend sarà caratterizzato da condizioni particolarmente calde, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte posizionato tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata il sole dominerà da nord a sud, con soltanto qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali e isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per un aumento dell'attività temporalesca lungo l'arco alpino occidentale e centrale. Temperature molto elevate e clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Galleriedeitalia.com.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
10: Ma cosa dici?
9: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
10: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
11: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.

0: viaggiatori trovare la felicità ovunque vadano e senza sforzo possano realizzare ciò che si sono prefissi.
1: Y a de la joie.
2: Voilà.
1: Bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, y a de la joie.
3: Laura e Fabio Canino sono i miracolati di Radio Capital.
4: Qualsiasi riferimento a cose intelligenti è puramente casuale.
5: Ma buongiorno,
2: ma possiamo dire, Fabio, fino a un certo punto?
5: Che non dipende da noi.
2: Sì, esatto,
5: buongiorno,
2: dai.
5: Buongiorno a tutti i miracolati. Allora, qui a Roma sono le 10

0: 09, non so, a Milano.
1: A Milano sono le 10.09, anche qua.
0: Ma
1: perfetto.
0: Pensa le coincidenze a volte.
1: Fa caldo lì a Roma?
0: No, stai zitta. Stai qua, zitta. Qua. Benvenuti ai Miracolati per ultima puntata e siamo pronti a parlare di amici della laurea, insomma, centenario.
1: Sì,
0: oggi
1: sì.
0: Il nostro viaggio miracoloso, parleremo
1: vogliamo
0: un po' di centenari.
1: Sì, perché in quest'anno,
0: non
1: no?
0: Sono
1: in quest'anno
0: persone,
1: 2026,
0: non sono persone.
1: Esatto. Mm-hmm. Ci sono un po' di, come si può dire, celebrazioni. Sui cent'anni che
0: per
1: sono
0: esempio,
1: belli.
0: Cominciamo subito, parliamo di viaggi, della Route 66. Sapete quella strada meravigliosa negli Stati Uniti che collega da Chicago, attraversa tutti gli Stati Uniti per 4.000 chilometri e arriva fino in California.
1: Santa Monica.
0: Proprio nel 1926. Per la verità ora non esiste più com'era la famosa historic
1: però
0: route.
1: La puoi fare lo stesso.
0: Io ne feci un pezzo perché sì. Volevamo andare a vedere il monumento al bombolone, al donut. E
1: non
0: c'era,
1: ci credo.
0: Ti giuro, c'è.
1: Tu hai fatto
0: no, eravamo abbastanza.
1: Ma voi poi mi dite, ma com'è Fabio Canino? È così, così Fabio così. Canino, è così.
0: No,
1: così.
0: Eravamo lì vicini, andammo, a parte dei bomboloni buonissimi, però sentivo
1: sì.
0: La glicemia.
1: Più
0: urlare,
1: che sulla costiera romagnola.
0: No, devo dirti, a parte c'è a Firenze, secondo me il migliore, il Cucciolo in via del Corso, faccio proprio la pubblicità, che è al piano di sopra fare bomboloni, e poi c'è una specie di tunnel, scendono, cadendo nello zucchero, una roba.
1: Vabbè, ma Fabio fa vabbè, caldo, non ti viene neanche voglia.
0: Dolci.
1: No.
0: Allora, a proposito di viaggio, devo fare una roba di servizio pubblico.
1: Attenzione.
0: Allora, sulla linea Milano-Roma,
1: sì?
0: Altro che fare la Route 66, dal 6 luglio ci vorranno ore per attraversarla. Perché? Perché il vostro ministro delle infrastrutture
1: sì?
0: Ha deciso che, siccome
1: sempre si lui?
0: Sempre, però questa è proprio colpa sua. Ah. La scelta del periodo. Vi spiego. Si deve fare la stazione alta velocità a Firenze, giustissimo, io sono a favorissimo
1: ma
0: di
1: certo.
0: Tutto, che però non è nella Santa Maria Novella ma a Campo di Marte, quindi
1: sì.
0: Era ovvio che a un certo punto avrebbero dovuto bloccare il passaggio, il transito dalla stazione di Campo
1: sì.
0: Di Marte per fare lavori. Quando hanno scelto di fare questa cosa?
1: D'estate.
0: Dal 6 luglio quindi dal 6 luglio se tu dal sud vai a nord devi scendere a Campo di Marte, ti danno un pullman,
1: la navetta,
0: esatto, ti portano alla stazione
1: sì.
0: Di Santa Maria Novella e proseguono. Il contrario se viene. Ma
1: vabbè.
0: Si può fare a luglio, la devi
1: Fabio,
0: fare a ottobre, novembre.
1: No. Perché ricordati che per queste cose, stessa cosa in Liguria, stessa cosa da noi al lago,
0: sempre
1: si
0: d'estate.
1: Fa quando non si lavora, perché il flusso di lavoratori è maggiore che quello dei turisti.
0: Ma no, figurati, a parte la Roma-Milano non è più una questione di turisti o di
1: comunque
0: lavoratori.
1: Comunque non voglio parlare di questo.
0: Basta.
1: Allora no, io volevo dire insieme alla nostra Francesca, la nostra Mary Jane,
0: il nostro Daniele, oggi in anteprima, perché di solito ci abbiamo la domenica.
1: Ma sai perché? Mi ha detto che è stato miracolato e è passato il sabato.
0: Ah, sabato e domenica, no, ci sarà anche domani per l'ultima puntata.
1: No, non c'è lui.
0: Sì, c'è anche domani.
1: Ma avevano detto di no.
0: Sì,
1: meglio
0: c'è
1: così,
0: lui,
1: allora.
0: C'è Alex, domani, siamo tutti per i
1: siamo
0: grandi
1: tutti
0: saluti.
1: Insieme, all together. No, allora volevo chiedere ai miracolati,
0: attenzione,
1: Fabio, se mi permetti.
0: Attenzione, una domanda alla Laura, a tutti i miracolati e le miracolate, vicino a un ventilatore o un'aria condizionata.
1: Cubetti di ghiaccio. Allora, sì. Che estate vi aspetta, cari miracolati? Attenzione.
0: Detta così è abbastanza ironica,
1: Che
0: estate vi aspetta?
1: Vi aspetta, cari miracolati, viaggi o altro,
0: lavoro.
1: Fateci sapere. Fateci
0: numero,
1: sapere.
0: Scusa, che numero?
1: Al 342-342-2190.
0: Guardate, fa molto caldo, io vi prego, lo dico anche per oggi, massimo 20 secondi, perché se poi voi ricontrollate 34, 52, 49, non li trasmettiamo, ve lo dico
1: allora,
0: per questo.
1: Inoltre, parlavamo della Route 66
0: sì.
1: E vi diciamo che c'è una canzone che è molto famosa.
0: Ah,
1: che
0: certo, di quei ragazzi nuovi.
1: No, noi la facciamo sentire in quella versione,
0: sì,
1: ma
0: sì.
1: L'ha scritta Bobby Trapp.
0: Sì, sì, sì.
1: Da un'idea della sua moglie,
0: sì,
1: sua moglie
0: sì,
1: l'ha
0: sì,
1: fatta
0: sì.
1: Sentire a Nat King Cole, e Nat King Cole ha detto: me ne occupo io.
0: Faccio io. Però poi questi ragazzi che ora vi facciamo ascoltare, molto nuovi, non li avrete mai sentiti, non
1: sì,
0: conoscerete nemmeno.
1: Sono
0: il
1: usciti adesso con un album.
0: Esatto, nel 1964 fecero la loro versione. Sto parlando appunto di Route 66 e questo gruppo nuovo si chiama Rolling Stones.

0: fa caldo così, sa cosa faccio?
1: Cosa?
0: Dimmi, li tengo in frigo.
1: Allora, devo dire una cosa, Fabio, che con la canicule che c'è in Francia si vedono tutte le strategie per non prendere caldo, per cercare di mitigare e mettere gli intimi, le calzine bagnate un po' nel freezer, le federe dei cuscini nel frigor, tutto serve.
2: Ma serve poi?
1: Sì, sì, serve, non dura tanto, però ti dà quel benessere.
2: Se uno si addormenta subito,
1: quella
2: botta di fresco, ma se tu invece non ti addormenti subito,
1: vabbè, Fabio.
2: Invece Daniele mi ha dato Davide mi ha dato una bruttissima notizia.
1: Lo so.
2: Ha detto che i bomboloni del cucciolo di Firenze non scendono più da anni. Davide mi ha dato una notizia tremenda.
1: Lo
2: guarda.
1: So. Allora, poi dopo chiariremo anche che c'è anche un po' di messaggi su in realtà Campo di Marte non chiude per l'alta velocità.
2: Chiude per l'alta velocità e usano quella cosa anche per il Ponte Alpino. È vero quello che dicono, il Ponte Alpino. Però se tu compri un biglietto ti arriva una mail delle ferrovie e ti spiegano cosa è successo. Alta velocità e ponte che non possa passare da solo. Fanno bene, fanno bene a fare due cose insieme, ma non a luglio. Io commento solo il fatto di luglio.
1: Sì? Abbiamo un ragazzo di 79 anni che dice: questa road che parlate io l'ho fatta nel 69.
2: Tutta?
1: Dopo aver assistito al concerto di Woodstock, siamo partiti dalla costa atlantico fino alla Pacifica California.
2: Mamma! Tutta l'ha fatta.
1: Allora, volevo approfittare, Fabio, siccome ci sta scrivendo, stanno facendo è pieno di gente che fa i traslochi in questo
2: l'estate
1: periodo.
2: L'estate la usano per i traslochi.
1: Sì, mia sorella, salutiamola, che è esaurita, sta traslocando anche lei adesso al lago.
2: Col fresco, fa bene col fresco.
1: Però tutti, io vedo, anche nel mio palazzo ieri, uno il trasloco sotto casa, si vede che è il periodo che ci si trasloca, nel fine settimana soprattutto. Mm. Ma tanti miracolati fanno, allora, certi la vacanza parte più tardi, certi invece cominciano già adesso a sistemarsi. Voi continuate a mandarci al 342-342-2190 movimenti per l'estate, ma anche magari uno ha deciso di fare un corso, andare a trovare un amico.
2: Ma lo sai, non che anche di rimanere a casa, al di là del fatto che se uno se lo possa permettere o no.
1: È un po' faticoso, però, Fabio.
2: Lo so, l'estate. Ma se non c'è soldi, tesoro.
1: Si va a trovare gli amici. Vuoi non avere un amico che è da qualche parte in un posto carino che ti può raggiungere e stare un po' insieme? Se ti vuole.
2: Esatto.
1: Cosa mi fai sentire?
2: Guarda,
1: allora,
2: è arrivato
1: Fabio
2: qui apposta col caldo, nonostante a Roma oggi ci sia il raduno delle vespe per muoversi, vabbè, pure mancava solo quello. È arrivato Mike Oldfield con la Maggie Reilly che ci cantano Moonlight Shadow. Mamma che pronuncia, Moonlight Shadow.
1: Perfetta.
2: Scivolosa.

0: Lavorando nella ristorazione mi aspetto un'estate di bestemmie in tutte le lingue, caldo africano, la sola cosa che mi consola, il vostro ritorno a settembre e soprattutto a novembre il mio viaggio in Brasile.
1: Già il caldo, poverino, pensare alla ristorazione.
2: Ecco, chi lavora
1: Fabio
2: ha la speranza nelle vacanze. Io voglio invece voglio fare un grande abbraccio da parte di tutti i miracolati a Enrico, che ci ha mandato un messaggio che ha problemi di salute seri e noi lo vogliamo abbracciare con tutto il nostro amore, la nostra energia positiva. Enrico,
1: assolutamente,
2: andrà tutto bene.
1: Ma
2: andrà
1: tutto bene, e poi tutte le persone che hanno bisogno, che si fa fatica. Insieme, ma niente così
2: velocissimo
1: brutto.
2: Un vocale anche se siamo in ritardo, velocissimi.
3: Io per il momento sono a casa e sto stirando con l'aria condizionata perché sennò non ce la posso fare.
2: Ci credo. Un po' di pubblicità che è fresca e poi miracolati tornano.
4: Se non aumentiamo l'audience entro il fine settimana abbiamo chiuso e ci rimpiazzeranno con delle soap opera e dei quiz show.
5: I miracolati di Radio Capital. Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
6: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
7: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
6: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
5: Il Mezzogiornale con Stefano Melocaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
12: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus.

0: Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Io.
1: Mamma mia, sai cosa my mind, bravo.
0: Allora, pensavo l'altro giorno che l'avevo sentito in programmazione, sì. Mi è venuta una rabbia se penso all'idea che Elvis, per colpa di quell'orrendo del suo manager, non è mai uscito dagli Stati Uniti.
1: Sì, uscì solo per andare in guerra e tornare.
0: Sì, vabbè,
1: come
0: ma non in concerto.
1: Non
0: allora,
1: cantare,
0: uno sì, così è stato veramente danneggiato da una persona orrenda. Va bene.
1: E pensa che lui non se n'è accorto fino alla fine.
0: Ma certo.
1: Pensavo che quello facesse il suo bene. Vabbè.
0: No, vabbè. Allora Fabio, parliamo come ogni estate
1: dei centenari, stavamo dicendo, no?
0: Bravo, dei centenari.
1: Non di
0: e soprattutto,
1: te però, non di te.
0: No, io manco l'anno prossimo, Fabio.
1: Ma sarò simpatico, mamma mia.
0: Io anche però,
1: Quale, allora, quale centenario?
0: Centenario, Daniele, preparati perché poi vogliamo fare sentire proprio la sua voce. 100 anni dalla nascita, avrebbe compiuto 100 anni il 19 giugno Gian Giacomo Feltrinelli.
1: Ah, vabbè, il grande.
0: Allora,
1: grande.
0: Grandissimo, ma non solo, ricordato per tutti per aver pubblicato Il Gattopardo e Il Dottor Givago quando nessuno lo voleva pubblicare.
1: Sì, è vero. Illuminato.
0: E devo dire che già qui si parla del 61, questo pezzettino d'audio, si parla del problema del fatto che si leggono pochi libri. Sentiamo lui cosa dice, perché
2: bisognerebbe continuare ad elevare costantemente, progressivamente, il livello di vita del popolo italiano. In secondo luogo, mi sembra che bisogna dare alla gente

0: più tempo da leggere.
1: È vero, perché poi dicono non c'è tempo, ma la cosa bella è che lui credeva che il grado di civiltà di un paese dipendesse da ciò che le persone leggono, quindi ecco. Non solo leggere, ma anche leggere cose che ti possono in qualche modo far crescere, far capire delle cose. Un grande, 100 anni quindi anche lui,
2: sì,
1: 100 anni,
2: che bello.
1: Bene.
2: Allora, vuoi sentire un audio sulle vacanze dei nostri miracolati o sui viaggi? C'è chi insegna, c'è chi
1: sentiamo. Vocale.
3: Buongiorno ragazzi, volevo dirvi che io mi sono anticipata con le ferie e infatti sono a Parigi, ottima scelta
2: nella
3: perché sto struggendo dal caldo, ma va bene lo stesso, Parigi va sempre bene. Volevo dirvi che alla Cinémathèque di Parigi c'è la mostra di Marilyn Monroe per i suoi 100 anni.
2: Ne abbiamo parlato.
3: Ciao, grazie della compagnia.
1: Abbiamo inviati in tutto il mondo, miracolato.
2: Io vado domani a Parigi, che scende la canicula.
1: Ho letto. Macron ha detto io devo tornare velocemente a Parigi.
2: Sì.
1: Un'altra cosa volevo dire, molti ci dicono che in questi giorni stanno andando ai matrimoni o si sposano.
2: Mamma mia.
1: Allora, auguri, felice, ma ragazzi, ma perché ci si sposa? Si sa che ormai fa caldissimo, vi dovete sposare a novembre. Io non andrei mai a un matrimonio, devo dire la verità, mi dispiace.
2: Lo so, Fabio, se si sposa il tuo amico fraterno ci vai.
1: No, perché gli direi al mio amico fraterno, gli direi no, non ti sposare a giugno-luglio.
2: Allora,
1: però a tutti loro, a tutti quelli che si sposano, dedichiamo una canzone pazzesca dei Simply Red, Stars. Come mi piace questa canzone,
2: allegria. Fabio, possiamo dedicarla anche agli invitati,
1: soprattutto agli invitati dei matrimoni. Mamma mia, che poi bevono e fa ancora più caldo. Non bevete alcolici al caldo, seguite le indicazioni di Studio Aperto.

0: Cesare Cremonini che è a Bologna, quindi adesso io metterei una bella sigla per rimanere a Bologna.
1: A tutti noi una volta nella carriera viene la curiosità di sapere che cosa c'è in questi libri, ci viene come una specie di smania,
0: vero?
2: Alto.

0: Crochese è vero perché questo libro, dal titolo Il desiderio e il limite, Ulisse e la leadership trasformativa, non vi spaventate.
1: No, assolutamente.
0: Anzi, è con noi l'autore Andrea Lipparini. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno.
2: Ciao Fabio, ciao Laura, grazie per questa opportunità.
0: Ma
1: grazie a
0: no,
1: te.
0: grazie a te che
1: Allora,
0: insomma, ci si insegna
1: e
0: qualcosa
1: poi
0: qua,
1: ci alza a livello perché lui è ordinario di strategia d'impresa all'Università di Bologna e quindi diciamo parla uno che le cose le sa. Ecco,
0: E noi volevamo subito chiederti, intanto vabbè, io sono una nolanista della prima ora, quindi sto aspettando l'Odissea di Christopher Nolan il 16.
1: Luglio,
0: e visto che l'Ulisse protagonista là è Matt Damon, invece qua nel tuo libro, in che modo Ulisse può essere considerato il leader per antonomasia?
2: Beh, guarda, intanto l'attacco con Cesare, il mio concittadino,
1: vedi?
2: Cremonini, è questo, parla di e canta di un mondo pieno di paure e lacrime, e poi alla fine capirai e tornerai a vivere. È quello che è capitato a Ulisse, che è un vero miracolato.
1: Ecco, anche lui, sì, ci ascolta sempre di fatto.
0: Ci ascolta
2: è il
0: sempre.
2: Primo, è il primo grande miracolato. Una storia di ieri, come dite voi anche sulla vostra pagina online, alla ricerca della meraviglia, è attualissimo, Laura, perché ci sono tante isole, tanto mare, ma soprattutto tanti, tanti errori. Ulisse non rappresenta la perfezione, rappresenta la condizione umana, la nostra. È curioso, ma al tempo stesso impulsivo, intelligente, ma è terribilmente arrogante e trasforma un viaggio di ritorno di 3 settimane in 10 anni per la sua arroganza. È coraggioso, ma anche molto fragile. Come noi, cade, sbaglia e ricomincia, e per questo dopo 3.000 anni ci riconosciamo in lui.
1: È vero,
0: Ulisse è uno di noi, assolutamente.
1: Anche perché poi tutti siamo fermi alla storia di Troia, cioè come se la sua storia finisse lì, ma c'è un mondo dopo quello. Quali sono, secondo te, Andrea, le caratteristiche che oggi deve avere un leader, un vero leader?
0: Quelle che insegna Ulisse.
2: Hai ragione, perché se la storia finisse a Troia, lui sarebbe l'archetipo dell'eroe, del leader, no? Performativo.
0: Certo.
2: E invece c'è anche l'Odissea, che è il ritorno da uomo. È lì che può essere dispensatore di lezioni, suggerimenti per i leader di oggi. Come? Beh, è il tipico esploratore. Ci dice che la curiosità è un motore potentissimo. Tuttavia, senza misura, la curiosità può diventare imprudente,
1: ed
2: è quello che a lui è capitato. Dimostra che l'intelligenza batte la forza. Achille, altro leader, cercava la gloria e tuttavia con l'inganno perfetto del cavallo di Troia si risolse quella guerra che durò 10 anni. È attuale perché dice ai nostri leader: state attenti, ci può essere un errore nel mostrare il proprio ego. Lui vuole essere riconosciuto a tutti i costi dal ciclope e viene punito.
1: Hai mandato una copia a Trump di questo libro?
2: Ecco, guarda, è il punto successivo, perché se voi pensate alle varie tappe, anche noi oggi abbiamo un ciclope dall'altra parte dell'oceano.
0: No?
2: L'esibizione di forza bruta, la visione parziale, monoculare, il fatto che è arrogante e non ospitale. Pensi alle sirene, anche questo insegna al leader. Ci sono i consulenti che promettono la conoscenza assoluta con l'intelligenza artificiale. Molta comunicazione oggi anestetizza, è un po' l'effetto della tappa dei lotofagi. Poi ci dice altre due cose, tra le più rilevanti, che è importante saper ascoltare. Circe, Tiresia, la dea Atena che era dalla sua parte, e bisogna ascoltare anche gli avversari, perché tutti su questa terra ci insegnano qualcosa. E poi
1: questo è il libro perfetto per l'estate.
0: Limite,
1: Ulisse, la leadership trasformativa, secondo me ci insegna tante cose.
0: Intanto 5 minuti gratuiti del professore per tutti, che non è una cosa da poco.
1: Una lezione privata. Grazie,
0: allora,
1: Andrea.
0: Grazie Andrea, buona estate.
1: Ciao, grazie
2: per l'opportunità.
1: Ciao.
3: Dite un po', quante volte vi è capitato di vedere uno che si avvicina a un jukebox, lo tocca appena e ne esce una bellissima canzone?

0: Una canzone del 1980 degli ABBA, The Winner Takes It All.
1: Nell'80,
0: Laura.
1: Fabio, volevo dirti una cosa che è un po' per te.
0: Sì,
1: se mi permetti, ma tu già sei avanti, sì. Cioè tu hai lanciato il trend in qualche modo.
0: Sì, sentiamo.
1: Perché il nuovo lusso dell'estate è il freddo.
0: Certo, a parte che costa, metti anche solo l'aria condizionata.
1: Si chiama cool cation.
0: Fresco.
1: Sì, certo, cool, fresco,
0: cioè, cercare
1: vacation,
0: la vacanza nel fresco. Ma è complicato anche trovare il posto
1: Nord
0: fresco.
1: Europa. Nord Europa,
0: io,
1: anche se ormai dove andavo.
0: Islanda, vedi, l'ho raccontato.
1: Certo, dove andavi tu, e infatti tu hai tirato questo trend, hai lanciato in qualche modo un trampolino di lancio.
0: Io devo dire una cosa, e dopo qualche anno lo fanno tutti. Che noia.
1: Infatti Fabio, vi ricordo che quest'anno andrà nel Baltico, su un'isola svedese.
0: Magari ci andrei volentieri, tanto volentieri. Dove potrei andare? Perché
1: è nell'isola quella di io vorrei andare
0: Emanuele,
1: in quella di
0: Emanuele vuole andare al mare.
1: E facendo... c'è il mare lì.
0: Sì, no, ma lui vuole andare proprio dove si fa il
1: nel
0: bagno.
1: Mediterraneo.
0: Sì, sì.
1: Ma ormai anche nel Baltico si fa
0: allora,
1: il bagno.
0: Laura,

0: speciale.
1: Ti dico solo questo: l'altro giorno era Sesto Rilevante, anzi, saluto tutti quelli che sono venuti alla mia presentazione.
0: Salutiamoli.
1: E ero a dormire in un albergo dove c'era la piscina, cioè, quindi c'era il clima vacanza.
0: Sì.
1: Con tutti i bambini, le signore, telefonini. Ho detto: no, non ce la faccio. Per carità, loro fanno benissimo, ma non è adatta
0: sei
1: a me.
0: Viziato,
1: no,
0: sei viziato.
1: Ho una certa età. Ormai ho una certa
0: Fabio,
1: età.
0: Fabio, sei sempre stato così fino a da quando avevi
1: maleducata. Un vocale, per favore, un vocale.
2: Ah, ragazzi, a proposito di sesso,
1: come
2: c'è questo bellissimo libro che io ce l'ho da parecchi anni con le fotografie di Will McBride, Educazione sessuale, pubblicato in Germania nel 74, in Italia nel 79. Si intitola Fammi vedere.
1: Ecco,
2: è fantastico.
1: A proposito di sesso, forse era un altro programma.
0: Non so.
1: Oggi veramente non abbiamo colpa. Altro vocale.
3: Ciao, miracolati.
1: Ciao.
3: Io sto pedalando nelle Marche.
1: No.
3: Paesaggio stupendo, ma
1: credo.
3: Caldo, torrido.
0: No, ma scusa.
3: Ciao, Laura.
0: Ciao.
1: Ciao, Laura. Ciao.
0: Non è riuscita a dire Fammi.
1: Altro vocale. Altro vocale.
4: Allora, la prima parte della vacanza è alzarsi tardi, la seconda è divanare, poi si pensa alla terza fase, poi si organizza.
1: A andare via, cioè i primi giorni ci si mette lì, ci si riposa.
0: Okay.
1: Veloce, veloce, un altro, veloce, veloce.
5: Cola, che estate mi aspetta, si parte il 25 luglio per 2 settimane, fly and drive in Irlanda. Non vedo l'ora,
0: bello.
5: Si vede temperatura costante intorno ai 20 gradi,
1: ecco,
5: dito medio verso questo caldo di M, sono Maura di Venaria Reale, sto camminando dentro il parco della madre seguendo l'ombra. Vi voglio bene, buona estate.
1: Anche noi.
0: Ciao.
1: A proposito di sesso, appunto, ci sono le news che non c'entra nulla, ma torniamo subito dopo.
6: Vi consigliamo di approfittare dell'intervallo per pensare a tutt'altro. E il peggio deve ancora venire.
7: I Miracolati.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
4: Ma che cosa ci fai tu con un'ultra cattolica?
5: L'amo, che tu ci credo mo.
3: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
6: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
3: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Le notizie delle 11. Buongiorno da Antonio Cristiano.

0: una palese violazione dell'accordo di pace, l'accusa dell'Iran agli Stati Uniti dopo l'attacco a un deposito di missili e droni al porto di Sirik, che secondo media locali comunque non ha subito danni. In ogni caso il Ministero degli Esteri di Teheran ha spiegato che sono state lanciate azioni di rappresaglia. La Casa Bianca ha deciso di far partire il raid dopo che un drone ha colpito una nave commerciale che stava attraversando lo stretto di Hormuz seguendo una rotta non approvata dai Pasdaran. È stata trovata l'arma del triplice omicidio di Roma. In un appartamento della zona ovest, una persona ha accoltellato un'intera famiglia originaria del Bangladesh ma da anni residente nella capitale. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, sua moglie Arzu, 38, e la figlia di 8 anni, Alicia. È ricoverato, ma non in pericolo di vita, il figlio ventenne, Onion, ricercato un amico di famiglia. Il gruppo Volkswagen potrebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro nei prossimi anni. Gli utili ci sono ancora, ma crollano e la concorrenza cinese pesa. Jean-Paul Bellotto.
1: 4 fabbriche chiuse in Germania, 3 Volkswagen e una Audi. Una riduzione dei costi per più di 10 miliardi da qui al 2030. Il gruppo ha 650.000 dipendenti. Già da 5 anni non è più il leader mondiale, superato da Toyota. L'amministratore delegato ha detto: progettare un'auto in Germania, produrla in Europa e venderla nel mondo è una strategia che ci ha dato grandi soddisfazioni, ma non funziona più. Difficile stare al passo con la concorrenza cinese, che ha stupito tutti con la capacità di progettare e sfornare nuovi modelli in meno di metà del tempo degli altri. Negli Stati Uniti pesano i dazi, in Europa Volkswagen con altri produttori chiede di limitare la concorrenza con norme a favore del Made in Europe.
0: Lo sport, i mondiali di calcio, alle 23 si giocano Panama, Inghilterra e Croazia-Ghana. Nella notte le ultime gare della fase a gironi: Colombia-Portogallo, Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan, Algeria-Austria, Giordania-Argentina. Prossima edizione di Capital News a mezzogiorno.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Ah! E se non caricano streaming?
4: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: come si fa a descrivere la bellezza di quel cinematografo di allora? O forse noi eravamo più ingenui, ci bastava poco per incantarci, per entusiasmarci.
1: Allora abbiamo usato le parole di Marcello Mastroianni, perché tra poco parleremo di un bellissimo libro e stiamo facendo un viaggio fra i centenari. Sono 100 anni fa moriva anche Rodolfo Valentino,
2: sì,
1: che conquistò Hollywood, assolutamente, nel libro viene anche citato. Stiamo parlando di Il cinema era tutto, scrittori italiani davanti al grande schermo, per Einaudi, ed è con noi l'autore Emiliano Monreale.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, ne pensi una, ne fai 100 ne pensi, Emiliano, veramente non ci dai tregua con questi bei libri, eh?
3: Vabbè, troppo buoni.
1: No, è vero. Allora, raccontaci un po' di questi scrittori che, come dici tu, sono anche spettatori, che scrivono per cinema: Pirandello, Soldati, Pasolini, Calvino, Morante,
2: Bassani, ce ne sono tanti.
3: Sono, alla fine sono 200, quelli diciamo nominati,
1: sì.
3: Perché è un libro praticamente su quasi 100 anni di letteratura italiana, con una prospettiva ribaltata, perché di solito quando uno dice letteratura e cinema pensa sempre i film tratti dai romanzi degli scrittori,
1: certo.
3: No? Oppure gli scrittori che si mettono a fare gli sceneggiatori, no? Che lavorano per il cinema,
1: sì.
3: Questo invece ribalta la prospettiva ed è invece: andiamo a vedere, visto che tutti ci hanno detto che per loro il cinema era fondamentale, tutti gli scrittori, il cinema è stato la cosa, la forma d'espressione fondamentale del Novecento, come loro l'hanno raccontato, come l'hanno raccontato nei loro romanzi, nei loro racconti, nelle memorie, nei saggi personali, cioè che cosa è stato per loro e che idea del cinema viene fuori dalle pagine degli scrittori. E ho fatto un sacco di scoperte interessanti, fra l'altro che in alcuni testi fondamentali del Novecento uno non se lo ricorda, ma a un certo punto compare il cinema in maniera sorprendente, tipo da una questione privata di Fenoglio alla tregua di Primo Levi, a un certo punto nella letteratura italiana, nei romanzi, nei racconti più importanti, a un certo punto compare il cinema e si capisce che per una serie di generazioni, appunto come dice il titolo del libro, il cinema era tutto. Quella è una frase di Leonardo Sciascia che dice: per noi, cioè, voi non potete capire, sì, il cinema.
1: Ma io immagino, perché per me anche adesso è tanto, quindi credo che sia stato proprio prorompente.
2: Bisognerebbe chiedere a uno di loro, siccome di solito si dice che i film tratti dai libri sono peggio, bisognerebbe chiedere a loro se i loro film sono meglio dei libri che hanno scritto.
3: Guarda, in realtà per loro a un certo punto c'è questo fatto. Allora, la generazione, quella che cresce negli anni 30, per loro il cinema è tutto, nel senso che loro crescono sotto il fascismo e per loro il cinema è sostanzialmente Hollywood ed è il mondo che possono sognare, il mondo con cui possono evadere. E poi a un certo punto si rendono conto che il cinema è più avanti di loro, cioè negli anni, per esempio, sia del neorealismo, che infatti sono un po' antipatico gli scrittori per questo, soprattutto negli anni 60, loro si rendono conto che stanno cercando di rinnovare la letteratura italiana, dice: dobbiamo fare un romanzo sperimentale, eccetera. Ma un grande scrittore e grande osservatore di cinema di quegli anni, Alberto Orbasino, dice: sì, certo, noi stiamo cercando di fare un nuovo romanzo sperimentale, di essere all'altezza dei tempi, però ragazzi, nessuno di noi riesce a fare 8 e mezzo, cioè il cinema ci ha noi sogneremmo di riuscire a fare quella roba lì, ma non ce la facciamo. E quello è il momento in cui il cinema è più avanti. Da allora in poi, negli ultimi direi 50 anni,
1: sì,
3: invece l'atteggiamento

0: fondamentale è la nostalgia, cioè il cinema diventa una cosa importante, bellissima, ma del passato.
1: Esatto.
2: Allora io volevo solo aggiungere, perché ci sono nel libro dei momenti di critica feroce, parlavi di Arbasino, su Antonioni devo dire non le manda dire, come si suol dire, ed è super interessante perché il libro proprio attraversa 6 generazioni di scrittori, quindi insomma è da non perdere per chi ama il cinema e la letteratura.
1: Ultimissima domanda, un critico cinematografico dove va in vacanza?
0: Allora, io in questo momento purtroppo, non so se sentite il frinire delle cicale, cioè per fortuna e purtroppo, sono al cinema Ritrovato di Bologna.
2: Ah, che bello!
0: Meraviglioso,
1: fresco
2: Bologna.
0: Sono 40 gradi, sono sotto un tendone.
2: Filo d'ombra.
1: Allora ti lasciamo
0: però non sono le mie vacanze. Le mie vacanze arriveranno perché il cinema non è tutto alla fine.
1: Bravo. Il cinema era tutto. Scrittori italiani davanti al grande schermo, edito Einaudi da Emiliano Moreale.
2: Grazie Emiliano.
0: Ciao. Grazie a voi.
3: Radio Capital.

0: C'è un messaggio di Giorgio che dice, sì, credo sia rivolto a te, dalla Svizzera: sto cercando una settantenne che voglia viaggiare con un settantenne per un periodo di vacanza, altrimenti sto a casa.
1: Ecco.
0: Ah, lui avverte, Giorgio, non va. O trova la settantenne o sta a casa.
1: O se no sta a casa, proprio deve averne 70.
0: Però un'altra sigla che in qualche modo ti riguarda.
1: Sentiamo il silenzio religioso, per favore.
2: La valigia sul letto è quella di un lungo
0: viaggio.
1: No, vabbè, stupendo.
0: Se mi lasci non vale, te lo
1: torniamo
0: dico.
1: On the road allora con il nostro Julio Iglesias in Spagna.
0: A proposito
1: in Spagna,
0: dei centenari,
1: perché sono passati 100 anni dalla morte di Antoni Gaudí, l'architetto spagnolo, massimo esperto del modernismo catalano.
0: Certo. La Sagrada Famiglia di cui abbiamo
1: finalmente
0: l'esterno,
1: è stata conclusa.
0: Sì, è finito grazie a un artista italiano che noi abbiamo intervistato, Andrea Mastrovito, chiaramente il miracolato ha fatto il miracolo, perché sembrava chissà quando l'esterno della Sagrada Famiglia è finita, l'interno
1: no, non c'entra, ma era l'esterno che bisognava finire.
0: Fatica.
1: Mamma, non me lo dire, è iniziato, cioè, la frase più celebre di Gaudì era: prima l'amore, poi la tecnica, quindi con calma, capito Fabio?
0: Esatto, cioè, non facciamo. Quindi anche lui 100 anni, ma rimaniamo ancora in Spagna.
1: Sì.
0: Dici un po' l'ora di Salvador Dalì.
1: Ah no, questa storia è stupenda.
0: Che
1: allora,
0: bello.
1: Dalì pagava le cene con gli assegni,
0: sì,
1: ok?
0: È vero.
1: Perché? Perché sapeva che siccome era la firma di Salvador Dalì, nessuno l'avrebbe incassato,
0: esatto,
1: e di conseguenza tutte le cene erano gratuite.
0: Cioè, io se volete vi pago con un assegno, se poi volete magari.
1: Certo. Lui per anni ha mangiato gratis, assolutamente. E mi raccomando, io consiglio molto, se siete in Spagna, in Catalogna,
0: che bello,
1: di andare a visitare il Teatro Museo di Dalì, che si trova
0: bello.
1: A Figueras.
0: Lo sai cosa poi, Laura? Andando lì si capisce di quanti, diciamo, negativamente hanno copiato, positivamente si sono ispirati a Dalì. Perché
1: ispirati.
0: Veramente dici: ma questo l'ho già visto, questo l'ho già, è tutto da lì. E io anch'io ho avuto un'esperienza di una che firmava in realtà le tovagliette. In un ristorante si chiamava Yellow Bar. Ora, da Firenze, se mi dite è chiuso anche lo Yellow Bar, veramente me ne vado. Praticamente Annie Lennox era a cena lì a mangiare una pizza e fece questo disegnetto su questa lavagnetta,
1: certo,
0: su questa tovallina, e ancora era attaccata al muro come quadro, un po' parto, un
1: come
0: po'
1: il bombolone. È andata a finire come il bombolone.
0: Lo sai quanti sono arrivati di messaggi?
1: Certo,
0: tutti dopo.
1: Vabbè, ma Fabio
0: non c'è più, non c'è più. Un vocale, dai, su.
3: Ciao ragazzi. Siccome il caldo italiano non ci basta, noi andremo in Spagna. Ciao!
1: Ragazzi, 200 morti in Spagna, in questo momento.
0: È una cosa molto seria.
1: La più calda in assoluto, la Spagna. Un altro messaggino, dai.
4: Vai. Miracolati, io caninianamente vado a Stoccolma.
0: Bravo.
4: In serie, bye.
0: Bravo, bye, bravo.
1: Speriamo bene,
0: oltretutto,
1: va bene.
0: È di una bellezza Stoccolma,
1: che
0: la consiglio a tutti. È proprio
1: sembra
0: bella.
1: Venezia, sull'acqua.
0: Esatto.
1: Allora,
0: che mi fai ascoltare, tu che sei DJ?
1: Allora, ti faccio ascoltare questa canzone che tratta anche da un film bellissimo dal titolo Philadelphia, Street of Philadelphia. Bellissimo il film, con un favoloso Tom Hanks che ha vinto l'Oscar, credo, forse lui sicuramente per la canzone.
0: Bravissimo,
1: sì, tutti e due bravi.
0: Tutti bravi.
1: E
0: la dedichiamo alla Stellin questa canzone.

0: Allora c'è una breaking news per Giorgio, quel signore settantenne che ha detto che cercava una settantenne per andare in vacanza. Sentiamo.
1: Ciao Radio Capital, sono Davide dall'Umbria. Io ho la nonna che sarebbe interessata, però mi ha detto l'importante è che è caruccio, perché sennò dice me ne sto a casa.
2: Ha ragione. Foto, mandate foto.
0: Allora, altri 100 anni, la brugola, compie 100 anni.
2: La brugola.

0: Brugola compie 100 anni.
1: Mamma mia ragazzi, che idea geniale, eh?
0: Commercializzava e la brevettò come una vite a testa cava esagonale con gambo a torciglione.
1: Lo sai, allora, che l'hanno usata anche per la costruzione della sonda Apollo 11?
0: Certo.
1: Cioè la brugola si usa per tutto proprio, eh?
0: No, ma poi sono stati lì a pensare chissà da dove viene il nome, c'è stato tutta
1: no,
0: una cosa di una
1: brugola.
0: E poi alla fine qualcuno gli ha scritto, gli ha detto guardate che si chiama, credo che si chiami da brugola perché ho visto il nome su una sul la fabbrica. Grazie alla brugola.
1: Dipendenti ancora, un'azienda assolutamente che va
0: in
1: avanti
0: salute,
1: benissimo.
0: In salute.
1: Salutiamo tutti i dipendenti della brugola e adesso cara Laura ci fermiamo un secondo per un po'
0: attimo
1: di pubblicità e poi Miracolati di Radio Capital tornano.
2: Dietro allo studio meno alla radio.
3: Ma voi ascoltate sempre la radio?
2: È diverso, le nostre vite ormai sono già rovinate, tu hai ancora la possibilità di crescere e diventare qualcuno.
4: Miracolati di Radio Capital.
5: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
4: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia

0: sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: In collaborazione con Radio Capital, torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio. Con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival. Il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
9: Ma che cosa ci fai tu con un'ultra cattolica?
10: L'amo, che tu ci creda o no.
8: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
11: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
8: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: medico di torno.
1: Che sì, meraviglia. Caro Fabio.
0: Allora, Giorgio, il signore settantenne che cercava una settantenne.
1: Ancora?
0: Ha un successo incredibile. Rachel dice: io sono a disposizione, un altro può dare due
1: tre. Adesso vediamo anni. Come possiamo fare, Fabio.
0: Volevo salutare fratello Giuseppe di Crozza,
1: sì,
0: dello stesso convento.
1: È arrivato
0: convento,
1: qui con la Francesca.
0: Dello stesso convento di Suor Francesca, devo dire. Ci
1: salutiamo,
0: vuol salutare
1: fratello Giuseppe, sì, sì, sì. Con la mano.
0: Fra Giuseppe.
1: Saluta con la mano perché è timido, sai, è in preghiera.
0: Beh, ragazzi, è in forse anche in silenzio, potrebbe essere.
1: Stampa, però, forse.
0: Ma adesso c'è una sigla, una roba che ci riguarda.
1: Oh, e beh.
0: Se volete sentire parlare di sport, solo miracolati, siamo esperti, attenti, giusti, insomma.
1: No, esperti soprattutto. Ma noi è un po' un nostro mondiale. Allora, le caratteristiche devono essere che non vediamo niente nei mondiali, perché sennò. E ci informiamo su tutto quello che accade intorno ai mondiali.
0: Per esempio, io sono molto dispiaciuto che la mia squadra preferita, il Curaçao, è stato fatto fuori.
1: Lo so, Fabio.
0: Però sono andati a casa felici, contenti.
1: Ma felicio. Allora, sì. Poi c'è da dire che l'Argentina lascia fuori dagli stadi dei mondiali i padri che non pagano gli alimenti ai figli. Sono stati segnalati.
0: Bella,
1: il governo argentino ha trasmesso alle autorità americane una lista di 13.000 genitori. Che tu dici, ma come, non hai i soldi e vai a vedere i mondiali?
0: In America, sì,
1: non
0: giusto.
1: Entri. Poi che bella. Cosa anche, Fabio, dall'Argentina?
0: Ah, dall'Argentina ci sono tre tifosi pazzeschi che hanno pedalato per 17.000 chilometri attraversando 17 paesi in 9 mesi e mezzo. Quindi non avevano un accidente da fare per arrivare a Kansas City e assistere all'esordio dell'Argentina contro l'Algeria, che fortunatamente ha vinto 3-0, perché sennò poi fai tutta sta strada, arrivi
1: lì
0: e
1: viene il debolone. Allora,
0: mamma mia, bello.
1: Sempre a proposito di Argentina, Lionel Messi in questi mondiali sta battendo record su record con la doppietta segnata contro l'Austria, è diventato il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali.
0: Ho visto una scena che non credevo si facesse anche ai mondiali, cioè

0: praticamente i tifosi a un certo punto ti chiedono la maglietta e quelle. Sì. Lui ha dato anche pantaloncini e rimasto in mutande.
1: Sì, si fa, si,
0: si fa.
1: Fa?
0: Sì, sì. Si fa, anche ai mondiali si può rimanere,
1: certo,
0: in mutande.
1: Ah, allora, Cristiano Ronaldo, che sono sempre un po' due abbinati, sono i due grandi, non sì. dico Agé, un po' Agé, mm. ha battuto un record importante. Ah. È il primo giocatore della storia a segnare in 6 mondiali diversi. Questo qua è 6x4, 24 anni.
0: Ah, però.
1: Che va, che gioca, salta come se lui da fermo salta quasi un metro da fermo.
0: Madonna, ragazzi,
1: un po' come te, Fabio, quando ti alleni.
0: Io con la mente, sì, con la mente assolutamente. Ma il vero eroe di questi mondiali, comunque, per ora è un tifoso olandese. Attenzione, è riuscito a portare 26, sottolineo 26, pinte di birra dal bancone del bar al tavolo in un solo giro e senza l'aiuto di nessuno.
1: Beh, vabbè.
0: 20, allora, c'è su internet, andate a giocare, 26 pinte, ragazzi.
1: Poi un'altra cosa virale, sì, sono sì. È la vogata vichinga, sai che tifosi
0: hanno? Certo, certo.
1: L'hanno fatto anche nel parlamento norvegese.
0: Ci sono messi
1: questa
0: lì.
1: Settimana.
0: 1, 2, 3.
1: Ma Fabio, voglio che tu mi racconti del mitico Lumumba.
0: Lumumba è il famoso tifoso del Congo.
1: Sì.
0: Conosciuto in tutto il mondo appunto come Lumumba, che ha potuto finalmente assistere dagli spalti della la partita, perché contro la Colombia, la sua assenza nella prima gara contro il Portogallo
1: è quello che sta in piedi, vi ricordo,
0: sta immobile,
1: tutta la partita,
0: sta era stata causata da un periodo di isolamento previsto, richiesto negli Stati Uniti a causa dell'epidemia di Ebola. È riuscito a superare tutta questa cosa e adesso finalmente va allo stadio e li vede.
1: Ma scusa, ultimo flash,
0: sì, dimmi,
1: credo
0: dimmi.
1: L'Ecuador però forse no, che ha pareggiato con la Germania, che è successo il miracolo.
0: Amore, sì, sembrava avessero vinto. Bravi, bravi. Ecco,
1: lo sai tu, Daniele?
0: No, figurati, Daniele.
1: Daniele. Non sa neanche
0: ma
1: chi è lui,
0: peggio
1: vabbè.
0: Di noi, Daniele, assolutamente.
1: Sì, vabbè.
0: Invece adesso vi voglio far sentire una canzone di Gesh Patti, perché è scomparsa lo scorso 22 giugno e mi piace questa canzone. Molti miracolati, miracolate se la ricorderanno. Fa parte un po' della nostra infanzia, forse no, forse infanzia no, adolescenza,
1: sì.
0: Però è dedicata a lei, la salutiamo. Etienne Gesh Patti.

0: Colati sul calcio in noi. Dice guarda che intanto l'Ecuador
1: ha battuto la Germania.
0: Vinto contro la Germania.
1: No, io ho detto, non so se ha vinto o pareggiato.
0: No, ma loro vogliono la precisione. La precisione. Come noi siamo esperti di calcio, dobbiamo essere precisi. E poi quella storia, qui è matematica, che Leo, che sarebbe Leo. Non Leonardo, ma Lionel Messi, ha fatto 6 mondiali.
1: Vabbè, Leo.
0: Siccome si parte da zero, non sono 24 anni, ma 20.
1: No,
0: ah, no, no, bisogna essere precisi.
1: No, scusa.
0: Sì.
1: Hai sbagliato.
0: 21.
1: Era Cristiano Ronaldo, non era Leonardo.
0: Vabbè, io voglio dire, no? Giustamente Paolo dice aveva fatto la proporzione canino al calcio, sta come Papa Leone alle discoteche. E io dissi, secondo me ne sa più Papa Leone di discoteche che io
1: bravo.
0: Di calcio.
1: È uscito alla distanza. Allora, volevo dire Fabio,
0: sì?
1: Che quando si va in vacanza oppure
0: sì?
1: Un po' si fanno molte foto, no?
0: Sì,
1: poi non
0: sì.
1: Parliamo nelle famiglie, soprattutto
0: sì,
1: se
0: sì,
1: ci
0: sì.
1: Sono
0: bambini,
1: è
0: certo.
1: Un continuo. Mm. Ma c'è un fenomeno che
0: attenzione.
1: Si chiama Mother Photo Gap.
0: Il vuoto fotografico delle
1: sì,
0: mamme. Non ci
1: perché
0: sono mai
1: le mamme
0: foto.
1: Fotografano. Ma chi fotografa le mamme? Se ci
0: attenzione.
1: Pensi, io vedo anche le mie amiche.
0: Io non ci ho mai fatto caso a sta cosa.
1: Sì,
0: cioè,
1: io vedo
0: nelle
1: anche
0: foto
1: le mie...
0: ci sono i papà con i bambini?
1: Sì,
0: e
1: bambini
0: mai le
1: tanto. Le mamme quasi mai, perché sono quelle che più ci tengono a fare le foto.
0: Ah, giusto, giusto.
1: Scusa, vuoi sentire per caso un vocale, Fabio?
0: Sentiamo.
1: Un vocale però adesso scusa poi ti racconto una cosa dalla Cina. Facciamo così, prima ti dico questa cosa dalla Cina,
0: va
1: Fabio,
0: bene, poi
1: che
0: mi
1: magari
0: dimmi,
1: ti può interessare dimmi, a proposito
0: dimmi.
1: Di foto
0: sì.
1: Se magari mettiti vergogni che pensi che non sei troppo in forma un po' di pancetta sappiate che in Cina gli uomini non si fanno minimamente questo problema, infatti è diffusissimo il cosiddetto Beijing bikini, cioè la moda di arrotolarsi la maglietta
0: orrenda
1: completamente
0: sì,
1: la faccia per cercare refrigeri e combattere la carnicola
0: sì, sì.
1: Estiva
0: loro si tirano sulla maglietta sulla pancia
1: ma niente sei la pancia
0: orrenda, no no io non posso, no, è proprio la pancia, non voglio far vedere
1: lo
0: sicuro.
1: Stile innanzitutto
0: molto molto
1: sempre.
0: Nel frattempo continuano ad arrivare messaggi per Giorgio, il signore
1: ancora?
0: Di 70 anni, e lui dice io non sono tecnologico però sono una
1: allora,
0: brava
1: come
0: persona.
1: Facciamo, come rimaniamo d'accordo? C'è
0: ragazzi,
1: una mail, non c'è una mail signor Giorgio
0: vocale,
1: che faccia scrivere?
0: Vocale.
1: Li abbiamo tolti Fabio.
0: Ce l'hanno
1: perché
0: tolti?
1: Perché per la canicule ce li hanno tolti.
0: Si è bloccato
1: tutti.
0: Tutto?
1: Sì.
0: E allora facciamo
1: anche perché
0: una
1: è arrivata
0: cosa.
1: Mary J. Blige, non è che me la puoi non far cantare.
0: Se arriva Mary J. Siediti, è caldo fuori. Lo so. Ma poi queste vespe in giro, questo raduno delle vespe a Roma. Siediti lì. Daniele, portali un cordiale alla signora Mary J. Blige.
1: Cordiale.
0: Che viene a cantarci Family Affair.

0: sarà un'eccezione, però a casa mia sono io che faccio le foto, ah, e quindi non sono mai
1: nelle foto, c'è tua moglie
0: in quelle.
2: Allora, tu mettiamoci
1: non
2: d'accordo,
1: mai fatto caso su questa roba delle foto.
2: Mettiamoci d'accordo, Fabio, un po' per uno, nel
1: senso. Sì, un
2: senso.
1: Po' il marito, un po' la moglie, va bene.
2: Sì, infatti.
1: Altro vocale, altro vocale.
3: Ciao, sono Nicola da Torino. Sì. Io la maglietta me la giro anch'io sulla pancia mentre guido, così mi entra l'aria sulla pancia.
1: No, io non potrei mai. Ciao. Mi viene un, non lo so, un blocco intestinale.
2: Ma
1: con
2: un
1: l'aria
2: blocco
1: condizionata,
2: intestinale.
1: L'aria condizionata sulla pancia, ma siamo matti, si fa malissimo.
2: Andiamo avanti. Sì.
4: Allora, Radio Capital, carissimi, noi ci stiamo preparando per un'escursione sui famosi laghi di Pilato Monti Sibillini, quest'anno presi d'assalto da orde
2: e ci credo,
4: di escursionisti.
2: Fresco.
4: Perché dopo tanti anni, vista la neve abbondantina di marzo, aprile, così, si sono riuniti, ma sarà caldissimo, quindi andiamo su questa sera per partire, per dormire lì dentro il nostro blocco, la mia compagna, poi partiamo in cammino verso le 5, le 6 molto presto.
1: Alle 5, le 6?
2: Certo, già ci saranno 30
1: due
2: gradi.
1: Due parole
2: figurati.
1: Che io non posso, proprio nel mio vocabolario, cammino.
2: 5, 6 e 5, 6. 6
1: non c'è. Altro vocale.
5: Cari miracolati,
1: cara,
5: buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Sono Maria da Roma con mio marito e mia figlia Osvaldo e Ilaria. Andremo in Bulgaria.
1: Ah,
5: Sofia. E poi tutto un giro.
2: Rose.
5: Intorno, vedremo monasteri.
1: È bello.
2: Bello, bello.
5: Buona
2: bello.
5: Giornata.
1: Buona
5: ciao.
1: Giornata a te, bello, bello. L'ultimo, dai, l'ultimo vocale.
2: No, non ce n'è più, caro.
1: Come
2: basta.
1: No, si era, no?
2: La Mary J quando dice così è così.
1: Ragazzi,
2: Fabio,
1: è tremenda quella ragazza, eh? Lei
2: è
1: i suoi
2: così.
1: Capelli, per quei capelli.
2: Lascia fare.
1: Quella ragazza mi cambia colore dei capelli più.
2: Allora,
1: dell'umore.
2: Intanto, Fabio, cominciamo a salutare.
1: Allora,
2: cominciamo
1: Daniele,
2: a salutare Daniele, grazie.
1: E il suo
2: torniamo,
1: sponsor,
2: che torna domani.
1: Kefir, che se mangia più kefir lui, buono comunque.
2: Si beve più kefir.
1: No, no, se lo mangia, tipo yogurt.
2: Sì, c'è anche un po' liquidino.
1: Buono, a me piace molto, l'ho scoperto.
2: Andate a vedere la mostra di kefir a, a Palazzo Reale,
1: no,
2: intanto lo dico.
1: Dopo di
2: no,
1: noi,
2: sei volgarissima, una bellissima mostra.
1: Dopo di noi cose che capital con la senatrice Betty Senatore, salutiamo la Suor Francesca da Crozza e Fra Giuseppe da Crozza.
2: Esatto.
1: Poi, Suor Mary J delle Pausiniane
2: Scalze.
1: E
2: sì.
1: Poi ci dobbiamo salutare la Laura.
2: Fabio
1: che oggi
2: Carino.
1: L'abbiamo festeggiata i centenari e quindi
2: esatto.
1: Era una puntata
2: ero
1: dedicata
2: contenta,
1: alla Laura.
2: Dedicata

0: a me, esattamente.
1: Torniamo domani, io vado alle prove, credo che mi sverrò a un certo punto.
0: No, no, a parte che parli in un modo, mi sverrò, che tu cos'è?
1: Come si, mi sverrò, come si dice?
0: No, mi sverrò sarà una cosa toscana.
1: No,
0: so.
1: Si dice, è proprio il verbo giusto.
0: Mi sverrò.
1: Sì, sverrò, senza mi, senza mi, sverrò. No, ecco, l'errore c'era comunque.
0: Ah!
1: Ragazze e ragazzi, miracolate e miracolati, noi torniamo domattina. Tutto quello che abbiamo detto, anche per denunciarci,
0: anche i titoli dei libri,
1: esatto, li trovate sul sito di Capital cercando i miracolati. A domani alle 10, ciao.
0: In alti cuori.
2: Mi fanno paura questi qui, troppo rivoluzionari. C'è un quid che scardina la compostezza del movimento. C'è odore di barricate.
3: I miracolati.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick.
3: Waterstick, dall'Angelica.
5: Dottore, telefono per mio marito.
6: Mi dica, che succede?
5: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
6: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali

0: metodo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Le notizie di mezzogiorno, una buona giornata da Antonio Cristiano. La fragile tregua in Iran. Il Bahrain denuncia di essere stato colpito da diversi droni di Teheran che sta minando gli sforzi di pace. La stessa accusa era stata lanciata dai Pasdaran agli Stati Uniti dopo l'attacco a un deposito di droni e missili che comunque, secondo media locali, non ha fatto grandi danni. La Casa Bianca ha deciso di rispondere al lancio di un drone su una nave commerciale che ha attraversato lo stretto di Hormuz seguendo una rotta non approvata dal regime. Confermata la seconda vittima italiana del terremoto in Venezuela è Francesca Mannina, siciliana di origine come Giuseppe Colaianni,

0: Anche lui tra le 920 vittime accertate del sisma, ancora 50.000 i dispersi. Oggi è arrivata la prima missione di soccorso partita dall'Italia, 97 persone tra sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina. Pagava 40 centesimi a pezzo un imprenditore tessile arrestato per caporalato a Prato, ora è ai domiciliari. Nella sua ditta lavoravano 16 operai senza contratto, di questi 12 sono clandestini. Avevano turni da 15-16 ore al giorno, 6-7 giorni a settimana, venivano pagati a cottimo. L'indagine è partita dopo che un operaio è finito in ospedale. L'uomo l'aveva picchiata perché aveva protestato per il mancato pagamento dello stipendio. Il governo accelera sulla legge sulla caccia. Dopo il via libera del Senato di martedì scorso, il testo sarà in commissione alla Camera già martedì prossimo. L'obiettivo è approvare la legge entro l'estate, magari già entro luglio, quindi in tempo per la prossima stagione di caccia, denunciano le associazioni ambientaliste che parlano di gravi storture nell'iter parlamentare. Tra le novità di questa nuova legge, l'aumento delle specie cacciabili e delle aree di caccia e l'allungamento della stagione. Lo sport, la MotoGP, Aprilia si prende la prima fila ad Assen nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Jorge Martin partirà dalla pole position davanti a Ogura, al leader del mondiale Bezzecchi, e a Fernandez, quinta la Ducati di Bagnaia. Alle 15 la sprint race. Prossima edizione di Capital News alle 13.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte, che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: Yeah, questi sono, anzi questo è Peter Gabriel con Sledgehammer su Radio Capital. Buongiorno a tutti.
1: Ogni weekend dalle 12 alle 14 c'è Cose che capita.
0: Perché ci siamo noi, è per questo che ho usato il plurale, no? D'altronde questo programma non lo conduco solo io, che sono Betty Senatore. Buongiorno a tutti e ben entrata nelle vostre case, macchine, spero con l'aria condizionata, almeno la macchina, le case non tutte. Anzi, un abbraccio, mi sento di darlo a tutti coloro che sono in affitto. Non solo quelli che sono studenti fuori sede, oppure persone che condividono case con altri e per motivi di lavoro, ma anche persone che sono in famiglie in affitto che a causa di proprietari di casa, come dire, con il braccino un po' corto, perché poi finisce sempre così, l'aria condizionata no, se la mette lei, se la paga lei anche, no? Avete ricevuto questa risposta nella vostra vita? A me è successo più di una volta. Comunque, buongiorno anche dalla nostra Agnese, giusto? Un pizzico.
2: Buongiorno Betty.
0: Buongiorno. E poi dal nostro Paolino, che invece è in regia. Allora, iniziamo facendo in questo programma Cose che Capital, che va fino alle 2, un augurio di una grande serenità e felicità, perché lei è una donna meravigliosa. Io direi una ragazza meravigliosa, perché per me rimane sempre una ragazza, quasi una bambina. Francesca Michelin, possiamo dire, l'abbiamo vista crescere, che fa proprio zia. T'ho vista crescere. Quelle frasi che ti senti dire, no? Quando hai 60 anni. Però Francesca Michelin ha detto sì, dopo 4 anni di fidanzamento con Davide, un ragazzo che insomma, si sono conosciuti, ma hanno tenuto sempre molto riservato. Io neanche sapevo fosse fidanzata, per esempio. E insomma, si sono sposati. Una bellissima cerimonia, quindi questo ci permette di mandare un grande abbraccio a tutti quelli che in questi giorni si stanno sposando. Un abbraccio di cuore, di felicità, di amore, ma anche un abbraccio ai loro invitati, che con questi 40 gradi e 78% di umidità dovranno sostenere tacchi alti, vestiti eleganti. Pensiamo alla giacca e alla camicia con la cravatta degli uomini, con le scarpe chiuse, mica ci volete andare con l'infradito a un matrimonio, meno che non sia sulla spiaggia. Ecco, quindi il mio abbraccio va sia agli sposi, ma in particolare anche agli invitati, tutti voi. Anzi, se siete all'ascolto e ci volete, come dire, raccontare le vostre esperienze di questo periodo con i matrimoni, ecco, i vostri messaggi sono veramente molto

La Via Rose, Grace Jones su Radio Capital, sempre in Cose che Capital. Quindi auguri a Francesca Michielin, anche a Davide Spigarolo, diciamo anche il cognome di suo marito, che sono anche quasi coetanei, si sono conosciuti nel 2022, quindi insomma un rapporto che andava avanti da tanto. E questo matrimonio molto bello, mi è piaciuta questa idea che hanno avuto, e cioè che loro non hanno preso posto, come si fa nei matrimoni in chiesa, ma anche nei riti civili, no? Dando le spalle agli invitati, ma sono rimasti seduti tra i sacerdoti guardando tutti i loro invitati, i loro familiari. Devo dire che è un bel punto di vista, non so se si può fare, ma credo di sì se l'hanno fatto anche loro. E Davide è un ex saldatore in alto, quindi è un allenatore adesso, e oltre a essere il figlio dell'oro olimpionico dei 1500 Gabriella Dorio. Hai capito? Ah, vedi, però insomma non c'entra niente con il mondo dello spettacolo. Poi a proposito di matrimoni, Giampiera dice che lo ha fatto l'anno scorso in estate ed è stato molto apprezzato perché l'abbigliamento era casual. Poi Giulio dice: vorrei fare un appello ai futuri sposi, vi prego, le bomboniere utili. Oh, hai ragione. Al matrimonio di mio cugino ad agosto ci hanno regalato dei ventagli di legno e un kit di sopravvivenza con acqua termale spray, che adesso va tantissimo. Avete presente, no? Quell'acqua che si vende anche nelle farmacie, nelle parafarmacie di marche anche abbastanza note. E io la prima volta che la vedevo, soprattutto quando era il mio periodo parigino, vedevo che queste donne se la spruzzavano e dicevano: ma perché, scusa, perché poi ti cola il trucco? E invece no, perché ti dà una botta di freschezza inaudita. Acqua termale fa bene anche alla pelle, peraltro. Poi messaggio anche di Maurizio, che devo dire la tocca piano: nessuna solidarietà agli sposi, hanno scelto loro di sposarsi in estate. No ai sequestri di persona legalizzati, sì ai matrimoni dove puoi liberarti senza problemi. In che senso liberarti senza problemi? Ah, di vestito, certo, sì, non esageriamo. Solidarietà

totale agli invitati. Va bene, mi sembra che sia stato molto molto chiaro. Ma una cosa particolare che ha fatto Francesca Michelin, d'altronde insomma lei con la voce meravigliosa che ha, è stata quella di cantare questa canzone a un certo punto a sorpresa di tutti agli invitati. Ovviamente noi...

Loro sono un trio di sorelle di San Francisco, si chiamano Haim e hanno cantato questa canzone che si chiama Alleluia, e lei l'ha ripresa per cantarla proprio al suo marito futuro, insomma, neo sposo, e per cantarla soprattutto a tutti gli invitati. Trova una cosa molto romantica. Ora non mi metto a piangere, però insomma, sono quelle cose che commuovono, soprattutto perché Francesca è una ragazza che, se avete avuto modo di ascoltarla, di vederla dal vivo, è proprio una ragazza pura, ecco, molto sincera, molto genuina, e questo traspare, e quindi proprio per questo si merita tutto il meglio. Va bene, si è capito che mi piace Francesca Michelin? Pochetto, un po'

0: Noah Kahan, questo ragazzo che ha cominciato a farsi notare grazie a YouTube e a SoundCloud e poi è arrivato anche a Radio Capital. Questa sua canzone si intitola Doors, l'abbiamo sentita a mezzogiorno e 24 su Radio Capital e fra poco avremo un nostro ospite, ormai ritorna con piacere in Cose che Capital, Maccio Capatonda nelle vesti però di doppiatore.
1: Con questa pranzi. Con loro sei in buona compagnia.
2: Questo è un programma che parla della vostra vita. Ci sono testimonianze vere.
3: Noi abbiamo la nostra zona di rifugio.
2: Zona di rifugio
3: nella leggerezza. Che non è
2: mai superficialità.
1: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.

0: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Christopher Cross su Radio Capital con Sailing, ben arrivato, anzi ben ritrovato su Radio Capital, come dicevamo, a Maccio Capatonda. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te.
0: Stai bene, Maccio? Come va?
1: Molto bene, un po' sballottato dalle promozioni di cose.
0: Lo so.
1: Però faccio Roma-Milano, Milano-Roma, Roma-Milano, Milano-Roma tipo 2, 3, 4, 5 volte a settimana.
0: Che poi converrebbe a un certo punto prendersi casa a Milano, però no, perché poi ti richiamano a Roma.
1: Poi devo tornare a Roma.
0: Sì,
1: però.
0: Hai ragione.
1: Quindi
0: sì,
1: non c'è soluzione.
0: No, non c'è soluzione di continuità. Dovrebbero essere un'unica città, ma è meglio che rimangano divise. Ecco, diciamolo così. Perché Maccio Capatonda è qua? Perché lui, Maccio, è la voce di uno dei personaggi del nuovo film dei Minions, che si intitola Minions and Monsters, che uscirà il prossimo 1° luglio. E tu sei un regista che poi, diciamolo, nella realtà lo sei anche, però qui sei un regista un po' particolare. Io devo dire, vedendo la foto, c'è una somiglianza.
1: Sì?
0: Sì, cappellino, vabbè, lui ce l'ha diverso. I baffi
1: sì.
0: Infatti.
1: Sì. No, è un personaggio molto, molto dolce, molto simpatico. E appunto, quando io ho fatto anche il provino per questo ruolo, per entrare, insomma, per capire se ero adatto e mi è piaciuto molto farlo, abbiamo provato varie voci, è stato bello riuscire a trovare una caratterizzazione, ma io ho trovato molta somiglianza, sia perché è un regista molto attento, molto un po' pignolo.
0: Come
1: poi,
0: te?
1: Abbastanza, sì. Poi però è anche abbastanza dolce con i Minions, insomma alterna varie sfumature di carattere. E io un po' mi ci sono ritrovato, anche l'amore per il cinema.
0: Cioè, sì, perché poi i Minions arrivano a Hollywood, questo è
1: Hollywood negli anni 40, quindi c'è tutto quel sapore da cineasti di quell'epoca, queste grandi cineprese, questa artigianalità qua del cinema molto bella, che adesso un po' si è persa col digitale. Quindi è un film che parla molto di cinema, parla anche al cinema, parla ai cinefili, ai cineasti, ed è anche bello questo mondo che ricrea.
0: Esatto, sì, perché poi effettivamente pure tu in un film avevi ricreato un mondo analogico dove avevamo dimenticato praticamente l'uso dei cellulari, e quindi è un po' tornare a quei tempi. Quindi, ma il doppiaggio, tu sei stato diretto da Marco Guadagno,
1: sì,
0: che molti ricordano, ora lo spiegavo perché magari il nome, ma è la voce di Brandon di Beverly Hills.
1: Sì. E anche di Conan, del cartone animato Conan,
0: esatto.
1: Cioè diciamo, sono penso quelle che io ricordo, poi ne avrà fatte altre
0: sì,
1: mille.
0: Sì, però rimane per noi sempre quello.
1: Rimane quello, Conan e Brandon.
0: Ma com'è cioè te sei uno di quei doppiatori che si muove quando deve dire la battuta?
1: Sì, faccio anche troppo, infatti mi dicevano spesso di rifarla perché sbattevo col cavo sulle G, facevo un po' di davole botte alle cose, sì, mi muovo, faccio cose con le mani.
0: Ha distrutto lo studio.
1: Sì, perché il doppiaggio è un lavoro di devi guardare il tuo personaggio, devi diventare il tuo personaggio, quindi se lui salta tu salti, se lui ti abbassi, se lui insomma è molto lo vedo in maniera molto fisica, perché non riesco a stare fermo e a urlare, cioè, perché nel doppiaggio io mi sento un po' imbrigliato, no? Perché c'hai il testo che devi rispettare, il sync che devi rispettare, l'altro che devi rispettare, cioè tanti tanti limiti,
0: esatto.
1: E in questi limiti faccio certe volte fatica, che sono molto tecnici, faccio fatica a esprimermi, a dare qualcosa di mio, mentre nella recitazione normale io posso prendermi il tempo che voglio per dire una battuta, quindi c'è
0: anche con uno sguardo, con un'espressione del viso che lì ovviamente si vede
1: diversa, lì la devo fare perché ricalchi quella del personaggio, quindi è un lavoro che ogni volta richiede grande, grande maestria, e spero che ogni volta imparo qualcosa di in più e magari miglioro un po', però poi smetto per un
0: appunto,
1: anno, due, e devo rimparare tutto da capo.
0: Ricominciare da capo. Però questa è la tenacia che caratterizza anche il lavoro artistico.
1: Io da piccolo pure mi sognavo di diventare doppiatore.
0: Davvero?
1: Sì, io perché sono cresciuto con il doppiaggio degli anni 80, quindi tutti i doppiatori più famosi, Tonino Accolla, Sandro Acerbo, insomma c'avevo Roberto Scevagliette, Obellia, tutti
0: Amendola.
1: Questi miti, vabbè,
0: non
1: Ferruccio Amendola neanche,
0: Ferruccio.
1: Sì, è uno dei migliori,

0: anche Giannini, anche
1: Giancarlo Giannini, certo,
0: sì, faceva il doppiaggio, ha doppiato Shining, Jack Nicholson, quindi è una cosa che ce l'ho. Ho doppiai quando ero piccolo Ritorno al futuro, il mio videoregistratore aveva la possibilità di doppiare le voci, e feci una videocassetta con Ritorno al futuro doppiato da me, la parte di Marty tutta doppiata da me.
1: No, meravigliosa.
0: Adesso ormai l'ho persa, però c'era...
1: Non ti ricordi una battuta che hai detto?
0: Beh, Ritorno al futuro ce ne sono mille di battute.
1: Una che ti è rimasta impressa, una che ti...
2: Ehi Doc, quella ferita che hai sulla testa, so com'è successo, mi hai raccontato tutta la storia, stavi in piedi sul water attaccando un orologio, sei caduto e hai battuto la testa sul lavandino ed è stato allora che ti è venuta l'idea del flusso canalizzatore che rende possibile il viaggio nel tempo.
1: No, vabbè, applausi a scena aperta. Va bene, Marcio Capatonda è, come avete sentito, in diretta su Radio Capital, e torniamo dopo che ci siamo ascoltati questa canzone. Magari Marcio la canta pure.
0: Sì, sì.
1: Che dici?
0: Non so cantare.

0: Massive su Radio Capital Shout to the Top. Siamo sempre in diretta con Maccio Capatonda, che aveva chiuso l'intervento precedente dicendo non so cantare, ma poi tutti dicono così e poi alla fine tutti cantano.
1: No, diciamo che non sono neanche, non sono stonato, ma non ho proprio la tecnica, la voce. Quando canto mi sembra di sgolarmi, devo imparare, devo fare canto adesso.
0: Perché c'è uno spettacolo, sì, che ti vedrà protagonista. Cioè, per la prima volta Maccio, che è sempre stato dietro a un vetro,
1: dietro a uno schermo,
0: in tutti i sensi, schermo, vetro del doppiaggio, altro, sì, adesso si ritrova a essere
1: mi
0: davanti.
1: Su un palco.
0: Com'è?
1: Mi sto cagando sotto.
0: Cioè, ma davvero?
1: Beh sì, perché per me, che mi sono sempre nascosto dietro appunto la, ca-

0: Camera, stare davanti al pubblico, a contatto diretto col pubblico è un po' perdere il controllo, no? Devi fare.
1: È come il doppiaggio di cui parlavamo.
0: Sì, lì in teatro, vabbè, provi tanto prima, tantissime prove rispetto al cinema, non le fai tutte quelle prove nel cinema. Però comunque poi quando vai lì può sempre succedere qualcosa di sbagliato. Io sono un po' uno che va. Ho sempre paura della performance, anche quando facevo i saggi di chitarra da bambino, anche se la provavo 100.000 volte il pezzo, poi magari andavo sul palco e sbagliavo una nota. Quindi,
1: può succedere però.
0: E quindi quell'obbligo che tu hai quando performi per forza, che devi fare per forza bene la cosa, a me mi mette ansia e quindi magari mi fa sbagliare, invece devi lasciare andare proprio la perdita, devi lasciare andare il controllo.
1: No, fra l'altro è una cosa questa, Maccio, che avendo fatto ultimamente tipo il Salone del Libro, ci sono stati molti ospiti e le persone, quando avevano la possibilità di fare una domanda, chiedevano al personaggio famoso di turno, che poteva essere Paolo Cheissisoglu ma anche Caparezza: sì, vabbè, ma come si vince l'ansia? Perché essendo voi personaggi del mondo dello spettacolo sapete gestire un palco, però mi par di capire che è mal comune.
0: Io non so rispondere a questa domanda perché è la prima volta che farò teatro, quindi l'ansia da palcoscenico non l'ho mai avuta. E quindi anzi la vorrei fare anch'io adesso a questi, perché i cantanti
1: chiamiamo
0: Caparezza e chiediamoglielo, perché avrà fatto 1000 concerti.
1: Anche Vasco Rossi, direi Vasco che Rossi. Lui poi ti può dare molte lezioni.
0: Io penso che dicono che il vero controllo è quando abbandoni la paura di perderlo.
1: Certo, chiaro, sì. Abbandoni la paura di perdere. Ok, ti lasci andare.
0: Ti lasci andare e sei comunque cioè il famoso stato di flow.
1: Sì, il famoso flow.
0: C'è una parola che mi ha insegnato, tra l'altro sto lavorando con un mental coach che mi ha insegnato questa parola, autotelismo, che significa quando tu sei quello che fai.
1: E cioè?
0: È quando sei quella cosa che stai facendo, cioè non pensi a quello che stai facendo, non hai altri pensieri che ti distraggono, che ti entrano in testa, ma tu sei quella cosa, quindi se stai recitando lo spettacolo tu sei lì nel momento.
1: Il qui e l'ora.
0: Il qui e ora. E quindi non hai tutte le ansie perché il tuo cervello è al 100% preso da quello che stai facendo e quindi sei totalmente quella cosa lì, quindi se reciti sei quella cosa, quindi perché le ansie derivano dal pensiero che divaga, dal pensiero che pensa oddio come sto andando,
1: e poi dopo,
0: oddio
1: come
0: che cosa succederà, che cosa, c'è tutto un pensiero che commenta quello che stai facendo, invece quando tu abbandoni il commento vivi quello stato di grazia che appunto è l'autotelismo, significa questo.
1: Autotelismo, bene, autotelismo. Abbiamo imparato questa parola grazie a te, Maccio.
0: Prego.
1: Che poi è un po' quello che fanno anche i nostri animali, io penso al mio gatto, ma anche ai cani, vivono il qui e l'ora.
0: Esatto,
1: è per questo
0: pensano,
1: che poi non soffrono.
0: Non rimugitano. A parte le galline che covano spesso dell'odio.
1: Vabbè. Maccio Capatonda, che ti devo dire? Senti, l'ultima domanda è: come va il ping pong? Lo stai
0: ancora bene,
1: praticando?
0: Bene, ma ultimamente tra tutti questi impegni sto giocando poco, nonostante io abbia il tavolo e abbia anche un insegnante che mi aspetta per andare a fare la prossima lezione.
1: C'è un insegnante di ping pong?
0: Sì, perché faccio il corso proprio. Sono
1: ma proprio professionista?
0: Sì, malato di ping pong. Però l'ultimo mese l'ho un po' trascurato. Anche il golf lo sto trascurando.
1: Anche il golf fai?
0: Mi sto dedicando, sì, golf da ancora più tempo. Mi sto dedicando molto invece alla chitarra elettrica ultimamente. Sto suonando come un pazzo, soprattutto i Pink Floyd. Patito di David Gilmour, ho comprato una nuova chitarra uguale alla sua, quindi sto... Questa è la cosa che adesso mi sta prendendo.
1: Secondo me sta cosa della chitarra, visto che poi l'hai studiata, ti aiuterà nel canto.
0: Sì,
1: le note sono quelle,
0: la
1: se
0: musica,
1: ce l'hai.
0: L'orecchio ce l'ho.
1: L'orecchio
0: ce l'ho. Canto, però mi manca la tecnica vocale per emanare questa data.
1: Io non
0: voce.
1: Vedo l'ora.
0: Tu
1: di vederti. Sì, vabbè, ma non lo diciamo così per poco. Però non vedo l'ora di vedere non solo Minions and Monsters dal 1 luglio, per ascoltarti di nuovo nei panni di un regista che deve governare i Minions, che non sarà sicuramente un'impresa facile, e poi anche di vederti a teatro nello spettacolo. Magari poi per quello ci risentiamo, perché secondo me dietro Maccio Capatonda si nasconde un Andrea Bocelli.
0: Magari.
1: Ce l'ho.
0: Speriamo. Speriamo.
1: Va bene.
0: Il doppiaggio comunque è bene. Diciamo. La voce per doppiare ce l'ho, quindi.
1: Direi.
0: E il doppiaggio è andato bene, mi sono divertito un

0: Sacco, questo film mi ha veramente, forse uno dei doppiaggi più dolci, teneri e comici che ho fatto.
1: Che beh, come sono i Minions poi, se ci pensi?
0: Eh sì,
1: Perché loro
0: esatto.
1: sono un po' così ingenui, stupidotti, però non riesci a vederli cattivi, anche se nascono poi da un cattivissimo me, insomma.
0: Sì, sono
1: Però sono
0: tenerissimi.
1: tenerissimi.
0: Tenerissimi.
1: Banana. Va bene.
0: Banana.
1: Allora, al grido di banana, noi ci sentiamo ovviamente al cinema con Maccio Capatonda dal 1° di luglio.
0: Sì,
1: Grazie,
0: ha detto
1: Maccio.
0: Bene, ci sentiamo.
1: Già,
0: Ciao.
1: certo.
2: Radio Capital.
3: Volano le libellule sopra gli stagni.

Eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

0: venimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Su Radio Capital, solo bella musica.

Robbie Williams recentemente in Italia, grandi concerti, pubblico ovviamente in ovazione totale, così come lo siamo ascoltando loro due, anzi solo lui. Just a poor boy, though my story is seldom told, I squandered my resistance.

0: duo più bello della musica, Paul Simon e Art Garfunkel, con questa canzone che è meravigliosa e si intitola The Boxer su Radio Capital.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Dottore, telefono per mio marito.
3: Mi dica, che succede?
2: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
3: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Sono le 13 a Radio Capital, buona giornata da Enzo Panizio. Israele e Libano affermano il diritto di ciascuno Stato a esistere in pace come Stati confinanti, si legge nel primo punto dell'accordo siglato a Washington. Ma non ci ritireremo dal sud del Libano, avverte Netanyahu. Resta la questione di Hezbollah, che infatti ha protestato per l'intesa. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il memorandum d'intesa dopo i bombardamenti americani sui depositi di missili e droni in risposta all'attacco contro una nave nello stretto di Hormuz. Si ribalta un minivan sull'autostrada A14 tra Bologna e Borgo Panigale. È morta una donna di 25 anni ed è in gravi condizioni il figlio neonato.

0: Il bambino di 6 mesi è stato sbalzato nella scarpata dopo un volo di 3 metri. Feriti, ma in maniera più lieve, anche gli altri 4 passeggeri, tra cui 2 bambini. Apple chiede alla Casa Bianca di poter acquistare i chip in Cina. Secondo il Financial Times, l'azienda di Cupertino sta facendo pressioni sull'amministrazione Trump. Vuole comprare i componenti da un'azienda cinese che di recente è stata inserita dal Pentagono nella lista nera per presunti legami con l'Esercito Popolare di Liberazione. Per gli aumenti dei prezzi di semiconduttori, Apple ha deciso di aumentare i prezzi di MacBook e iPad. Conseguenza della scelta, il crollo delle azioni. La società ha perso 263 miliardi di capitalizzazione. La Francia si qualifica da prima ai 16esimi dei mondiali di calcio. Travolta la Norvegia 4-1 con una tripletta di Dembélé, decisivo il portiere del Milan Maignan. Ha parato un rigore che avrebbe potuto cambiare la partita. Sentiamo Maignan a DAZN.
1: È stato un momento molto bello, magari decisivo, perché dopo questo rigore potevamo essere a 3-2, quindi siamo rimasti a 3-1. È una bella cosa per la squadra, siamo molto concentrati su quello che dobbiamo fare.
0: Tra le altre gare, il 5-0 del Senegal sull'Iraq e il 5-1 del Belgio sulla Nuova Zelanda, 1-1 tra Egitto e Iran. Storica qualificazione di Capoverde che passa senza vittorie. Basta lo 0-0 con l'Arabia Saudita grazie alla sconfitta 1-0 dell'Uruguay contro la Spagna. Capital News torna alle 14.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Gli YouTube con With or Without You su Radio Capital. Buongiorno ancora a tutti, buon fine settimana, cerchiamo di tenere duro. Io non voglio usare quella parola che termina con Aldo, perché sennò poi lo sentiamo anche di più, cioè a forza di pensarci lo sentiamo anche di più. Che ridete voi che siete in regia? Ah, avevate capito un'altra cosa, va bene. Allora saluto a tal proprio che è successo, va bene, Agnese in redazione e il nostro Paolino invece in regia. Allora 342-342-2190 è il nostro WhatsApp. Cercando di risolvere questo problema, di questo diciamo disturbo meteorologico che si è abbattuto sull'Italia da una settimana, ma pare che abbia le ore contate, dicono sempre così per rassicurarci, poi secondo me non lo so, comunque pare che fra lunedì e mercoledì la situazione cambierà. La cosa migliore è andare al cinema, possibilmente è chiuso, va bene anche le arene all'aperto, dipende dove sono. Ecco, cercate di non andare dove ci sono le distese di cemento, perché magari poi quello ributta durante la sera tutto ciò che ha immagazzinato durante il giorno e diventa veramente una sauna al contrario. Però allora ci sono due film usciti, io sapete che ho un debole per il cinema francese e infatti ci sarà uno di questi fra quelli segnalati. Il primo è della super cugina del famoso Superman, e cioè Supergirl, con come protagonista Millie Alcock, e c'è anche Jason Momoa, cioè lo dico perché anche il pubblico femminile vuole la sua. Allora diciamo una cosa, non è un film per chi si aspetta messaggi femministi, niente, no, assolutamente niente di tutto questo. È un film molto leggero per chi si vuole divertire, ed è la storia di questa ovviamente Supergirl che si trova in questo pianeta illuminato dal sole rosso, è esule da Krypton da un po' di tempo, diciamo che beve un po', passa tempo nei locali, insomma non ha una vita molto regolare, fino a che una ragazza le chiede aiuto perché la sua famiglia è stata sterminata da un gruppo di banditi. A quel punto lei si farà un esame di coscienza e deciderà di cambiare un po' vita e soprattutto di aiutarla, Supergirl, ok? Invece l'altro film che vi voglio proprio, questo è per tutti, c'è amore, c'è molto divertimento, perché si sorride anche, e poi è sì ambientato in Francia perché è un film francese a Rouen, ma è anche girato in Italia, a Roma. Perché? È la storia di due ex marito e moglie. Lei si è rifatta una vita e lui se la sta per rifare. E solo che a un certo punto lui va da lei e le dice: guarda, io ho bisogno che il nostro matrimonio venga annullato.

proprio anche come matrimonio religioso dalla Sacra Rota, perché voglio risposarmi in chiesa con la mia nuova fidanzata. Ci tiene molto e tengo anche io a farla felice, e i due devono superare tutta una serie di cose per poi avere l'annullamento della Sacra Rota, e tutto finirà con un bellissimo viaggio a Roma. Quindi è un film romantico, ma è anche un film divertente, non stupido. Dice Betty, ma come si intitola? Infatti non vi avevo ancora detto il titolo, molto semplice, si intitola Cos'è l'amor? Ecco, molto semplice, non vi potete sbagliare. Oh, se avete visto invece recentemente film come Toy Story 5, ma anche come Disclosure Day, diteci cosa ne pensate, questo è il vostro momento in cui dovete esprimere

Mi fa sorridere questo coro perché con il massimo dell'entusiasmo, no? Della gioia, dice bad luck, che poi sarebbe sfortuna, però lo dice in modo che dice ma sì, ma dai, ogni tanto capita, se ogni tanto capita sarebbe meglio di no. Harold Melvin and the Blue Notes su Radio Capital alle 13:16. Allora, volevo leggere il messaggio di Jerry a proposito dei cinema all'aperto, perché lui ieri sera è andato a Piacenza nell'ex caserma Cantore. Io sento odore di

all'aperto. Non lo so se c'era un prato, perché poi se c'è il prato ci sono le zanzare, quindi cinema all'aperto sì, ma con determinate regole. Ed hanno dato Le città di pianura, questo film che ha avuto un successo pazzesco durante l'inverno ed ha ricevuto a dicembre il premio per il migliore incasso, che nessuno si sarebbe mai aspettato. Era stato presentato a Cannes, è uscito prima in Veneto e poi è uscito nel resto dell'Italia, però poi ha veramente sconvolto tutti, e questo è stato grazie al passaparola, perché non aveva tantissime copie in distribuzione, però il passaparola poi l'ha portato a ricevere tantissimi premi, compresi poi i David di Donatello nell'ultima edizione, cosa che non mi trova assolutamente d'accordo, però questo è un mio parere. E insomma lui dice che l'aveva, Jerry l'ha visto quest'inverno, è stato piacevole rivederlo e sarà proiettato anche un'altra volta, perché poi il bello dei cinema all'aperto è questo, che prendono il meglio, no, del cinema durante l'inverno e te lo riproiettano durante l'estate. Comunque, se volete fare da recensori ai diciamo film, perché si chiamano così, ma anche film d'animazione, perché io ho nominato Toy Story, ma uscirà il primo anche i Minions, quindi insomma ne parleremo anche nelle prossime settimane, voi prenotatevi e diteci soprattutto che film avete visto, che poi noi ve li facciamo raccontare in diretta, un po' come abbiamo fatto con i concerti. Il nostro WhatsApp è il 342, lo dico piano, 342 21 90, ok? Così la nostra Agnese prende tutti i nomi e li mette in un foglio Excel.

0: Vita mia, la nuova canzone di Paola Turci, ed era ora, ti aspettavamo Paola, dopo 3 anni di silenzio, con una canzone che lei ha scritto con Veronica, la cantante della rappresentante di lista, in cui effettivamente celebra proprio il fatto di rinascere, di non sentirsi soli, e quindi siamo molto contenti di farla sentire meno sola, anche perché è stata ospite della nostra versione estiva di Capital Gem, la serata che si è tenuta giusto qualche giorno fa, proprio per inaugurare l'estate al castello qui a Milano. Sono le 13:25, 342 342 2190, il WhatsApp di Radio Capital.
1: Con questa ti rilassi. Con loro passi il weekend.
2: Fermo, come sempre, il nostro lungo viaggio attraverso la storia della musica, con 6 decenni di grande musica da ascoltare.
3: Benvenuti se avete appena acceso la radio, l'autoradio o quant'altro, qui a Capital Records, dalle 16 alle 18. Come Gigi Ariemma?
2: Quello che stavo cercando di dire, no? Che iniziava Capital Weekend.
3: Venite tutti qui, tutti qui tra le 18 e le 20. Programma che vi svolta il fine settimana.
1: Fabio Arbuà, Gigi Ariemma, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
4: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento.

0: In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
1: Jerry Calà per Seat, prima...
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
5: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Donald Fagen, IGY su Radio Capital. 13:34, buongiorno, buon appetito, ma il nostro buongiorno lo auguriamo anche ad Adriana di Milano. Quindi vicino a noi? Non lo so, glielo chiedo. Adriana, dacci, non dico proprio l'indirizzo di casa tua, ma la zona, ecco, più o meno.
1: Ciao Betty, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Adriana.
1: Zona Bovisa, quindi non tanto lontani.
0: Perfetto,
1: pochi chilometri.
0: Bello, bello, mi piace quella zona, sembra un paesino, mi piace proprio
1: sì,
0: tanto.
1: È vero.
0: Vero, vero.
1: Sì, è vero.
0: Lo diciamo
1: sì,
0: a chi
1: sì,
0: non
1: sì,
0: è di Milano, ci sono i grattacieli, il bosco verticale, no? Le tre torri, e poi ci sono dei quartieri con le case a due, tre piani, che sembrano
1: esatto,
0: proprio dei paesini. Ma credo fosse un paesino ai tempi, che poi piano piano è stato incluso.
1: Era una zona industriale dove abitavano praticamente gli operai delle fabbriche che c'erano, però
0: certo,
1: grazie a queste fabbriche non ci sono più e sono rimaste le casine.
0: Meno male, sì, meno male Adriana. Allora, sì, tu ci hai scritto al nostro 342-342-2190 perché volevi commentare un film, fra l'altro un film che ha ricevuto molti plausi dalla critica, no? Addirittura il nostro punto di riferimento My Movies gli ha dato 4 stelline su 5, significa praticamente quasi la perfezione, a essere precisi 3.9, ma insomma diciamo 4, e racconta la storia di questo ufficiale giudiziario che si trova nella città più importante della Romania dopo Bucarest, che deve mandare via un signore, un senza tetto, che ha trovato posto in un luogo che sarà poi convertito in un lussuoso albergo, e poi purtroppo questa persona si toglie la vita e quindi questo ufficiale giudiziario, che poi è una donna, comincia con una serie di sensi di colpa che noi non abbiamo idea. Il film si intitola Continental 25. Ecco, chiedo ad Adriana come è andata.
1: Che 40 minuti prima che finisse il film mi sono alzata e me ne sono andata.
0: Bene, cioè no, bene no. Strano perché...
1: No, no, bene
0: cos'è?
1: No.
0: No, proprio no. Cioè era lento? Era
1: allora, è iniziato molto bene, devo dire c'era proprio una poesia anche che raccontava di quest'uomo. Poi invece questa poesia si è persa, ho rischiato di addormentarmi, ho chiuso gli occhi un paio di volte, non si quagliava. Quando poi la storia non prende corpo, io ho deciso nella mia vita poi di mollare
0: il
1: perché
0: sì, sì, sì, no.
1: È piuttosto noioso, ripetitivo, c'è lei che entra in questo loop e non dico altro per non spoilerare, però andate a vederlo.
0: No, certo,
1: vale veramente la pena.
0: Dopo sta descrizione saranno lì tutti a sbigliettare proprio per vedere Continental 25. Però effettivamente quello che vi ho raccontato mi par di capire che è tutta la trama del film, cioè, però non voglio andare oltre,
1: sì,
0: ma da quello che è appunto sta dicendo la nostra ascoltatrice.

0: dice così. Avevi mangiato pesante magari la sera? No, chiedo, giusto per capire meglio.
1: No, solo delle fantastiche crepe stamattina, buonissime.
0: Ah, che invidia, buone. Con che? Ovviamente con la cioccolata.
1: No, con crema di nocciole, una con il miele, l'altra con la marmellata.
0: Ah, brava, sei stata proprio così, non hai proprio tanti sensi di colpa. Hai un senso di colpa per aver abbandonato il film 40 minuti prima che finisse?
1: No, no, assolutamente. Me li facevo tanti anni fa, quando ero più giovane. Adesso c'ho una certa e ho deciso che anche con i libri, se non entro bene, mollo, preferisco, non perdo tempo.
0: Esatto, perché il tempo è vita e come tale, se fa schifo una cosa, è inutile starlo a perdere. Questa è l'opinione della nostra Adriana dalla Bovisa, cioè da Milano. Grazie per essere stata con noi. A questo punto ci risentiamo magari per altre recensioni. Spero che ti divertirai
1: volentieri,
0: la prossima volta e che tu sia sveglia, insomma. Un abbraccio, Adriana.
1: Buon sabato a tutti. Grazie infinite, Betty.
0: Ciao.
2: Radio Capital.

da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Lucio Dalla su Radio Capital, questa è Stella di Mare, ancora buona giornata, stiamo arrivando ai momenti finali di Cose che Capital, quindi grazie per tutte le recensioni o comunque le prenotazioni che vi siete fatte, perché poi magari vi chiameremo nei prossimi giorni, eh. Comunque intanto grazie ad Adriana, anche se alcuni dicono sai che io però quei 20 minuti ok va bene, però magari mi perdo un colpo di scena, è vero, perché poi c'è sempre lo scrupolo di lasciare una cosa a metà o a due terzi, no? Però ragazzi, a un certo punto se non ce la fai più non ce la fai più, cioè non è che diventa proprio una tortura. Oh, volevo salutare Niccolò che ha 13 anni e sta andando in vacanza dai nonni in Sicilia, ed è già la trama di Gioia Mia. In realtà lui andava dalla zia, essere precisi, però dice mi piacerebbe se potessi inviarmi un saluto. Ma certo Niccolò, assolutamente, questo programma è tutto dedicato a te e a tutti quelli che stanno andando dai nonni approfittando di questo fine settimana. Allora oggi, 10 anni fa, scompariva Bud Spencer, cioè Carlo Pedersoli, che ha realizzato nella sua vita tante cose. Prima di tutto è stato un grande sportivo, perché è stato il primo italiano a nuotare nei 100 metri stile libero sotto il muro del minuto. Quindi già questo è un record. Poi ha realizzato tantissime altre cose, compreso tanti film insieme a Terence Hill. Ricordiamoci la mitica coppia, insieme ha realizzato 18. Di questi 16 li hanno visti proprio assolutamente protagonisti nei loro ruoli iconici, mentre in altri due film, Annibale e Il Corsaro Nero, hanno preso parte nel cast, però non facevano coppia fissa. Che poi i loro film erano anche un modo per rivedersi tutti insieme, cioè la famiglia si vedeva, gli amici, perché poi quando c'erano quelle scazzottate che erano tutte coreografate perfettamente, cioè quando c'è il lavoro di uno stuntman non è vabbè dai poi mi meni e no, se mi picchi lo dobbiamo organizzare, mi devi dare prima un calcio a sinistra, allora io lo so e lo faccio vedere meglio in camera, mi sposto, cado, insomma è tutto un lavoro che sembra facile ma assolutamente non lo è, soprattutto è molto doloroso. E poi Carlo Pedersoli, comunque Bud Spencer era laureato in chimica e in giurisprudenza e parlava anche 6 lingue, oltre ad aver creato una propria praticamente linea compagnia aerea che si chiamava Mistral Air, anche se poi a un certo punto ha dovuto abbandonarla perché non vedeva più. Comunque in occasione di questo anniversario ci sono tantissimi eventi, compresa una serie di film che saranno proiettati su Sky Cinema Collection proprio della coppia Bud Spencer e Terence Hill, e poi ci saranno anche tante iniziative a Cinecittà World, ma soprattutto il concerto degli Oliver Onions, che hanno poi realizzato tantissime colonne sonore proprio per i suoi film.

0: Joel Uptown Girl su Radio Capital. C'è Luigi che al 342-342-2190 mi fa notare che Bud era prima napoletano e poi italiano, come diceva sempre lui, sottolineandolo più volte. È giusto, giusto, questa cosa mi era sfuggita. Va bene, a questo punto io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questo programma, compresi voi ascoltatori, ci siamo presi tutti i numeri per le vostre recensioni, poi vi richiameremo. Quindi grazie ad Agnese, che poi va in vacanza.
1: Eh sì, questo per un po' l'ultimo weekend.
0: Ha capito? Le...

0: vabbè.
1: Stacco un pochino, poi ritorno, promesso.
0: Certo, perché mi raccomando, ti aspettiamo qua al chiodo. Grazie invece a Paolino che è stato in regia. E da me, Betty Senatore, è tutto. Ci sentiamo domani, come sempre, a mezzogiorno. Sipario!
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: fatta di felicità. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
3: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
7: Le notizie alle 14, buon pomeriggio da Enzo Panizio. È un 45enne l'uomo che si cerca per la morte di 3 persone a Roma in zona Pineta Sacchetti, una famiglia uccisa a colpi di mannaia, il padre 39enne, la moglie e la loro bimba di 8 anni. Erano originari del Bangladesh ma da anni residenti nella capitale. Ferito ma non in pericolo di vita l'altro figlio 20enne, la polizia è sulle tracce di un amico di famiglia sospettato del delitto. C'è l'ipotesi fosse ossessionato dalla donna. Trema ancora il Venezuela, nella notte una nuova scossa di magnitudo 4.9, confermata la seconda vittima italiana del disastro è Francesca Mannina, siciliana di origine, come Giuseppe Colaianni, anche lui tra le 920 vittime accertate del sisma, ancora 50.000 dispersi. Oggi è arrivata a Caracas la prima missione di soccorso partita dall'Italia, 97 persone tra sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina. J.K. Rowling attacca Andy Burnham, che si prepara a diventare il nuovo primo ministro del Regno Unito. Elisa Matta.
8: Finalmente il partito laburista avrà una donna come leader, parole dell'autrice di Harry Potter. La scrittrice, nota negli ultimi anni più per le sue posizioni transfobiche che per i suoi libri per ragazzi, sceglie di rivolgersi con il genere sbagliato anche al prossimo primo ministro. Andy Burnham, soprannominato il Re del Nord in omaggio alla serie TV Il Trono di Spade, non ha ancora presentato la sua agenda politica, ma sono già trapelate alcune anticipazioni. In particolare si parla di un governo con diverse donne nei ministeri più importanti. Circostanza che ha scatenato la provocazione di Rowling e che riflette il peso che l'identità di genere e la transfobia stanno assumendo nel dibattito pubblico britannico.
7: Aprilia in prima fila nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda di MotoGP. Pole position per Jorge Martin davanti a Ogura, Bezzecchi e Fernandez. Quinto Bagnaia sulla Ducati.

0: 20, alle 15 c'è la Sprint Race, alle 16 le qualifiche del Gran Premio d'Austria della Formula 1. Alle 15 tornano anche le notizie di Radio Capital.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Il weekend inizia all'insegna di un caldo opprimente provocato dall'anticiclone africano Caronte, che si è spostato tra Germania e cuore del Mediterraneo. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni, tutto sole, salvo per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino di confine. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo, fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ah! E se non carica i video dei gattini? Cop Voce e un super 5G.
4: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: sei decenni di grande musica.
1: Le cose che abbiamo in comune sono 4850.
0: Capital Hall of Fame.
2: Ma che bello vedere il maestro Mazza di fronte a me. Strano, di solito c'ho Daniele e invece oggi è cambiata la formazione della Hall of Fame. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati. Siamo arrivati a sabato, praticamente siamo al 27 di giugno del 2016. C'è Andrea Mazza in regia, che abbiamo rubato, come dico spesso e volentieri, quando capita che ce l'ho davanti a me, al buon Massimo Boldani. C'è Fabio Arbois con voi al microfono fino alle 16 e c'è soprattutto la Capital Hall of Fame, il nostro viaggio musicale attraverso sei decenni di grande musica, come sempre a partire dagli anni 60, poi 70, 80, 90, 2000 e 2010, ok? Ok? Perché dobbiamo partire. Adesso partiamo con una canzone degli anni 60. 1964, io scendo giù con la base e parte Sam Cooke con A Change Is Gonna Come.

Boy George and the Culture Club, 1983, la canzone era Victims, sicuramente una delle più belle che hanno fatto in carriera questi ragazzacci, ne hanno fatte veramente tantissime. Come a Chameleon, Do You Really Want to Hurt Me, The War Song, che secondo me è anche molto molto bella, una canzone che denunciava ed era contro la guerra, e poi questa che è Victims, che ha avuto un grandissimo successo, un lentone di quelli da ballare cheek to cheek, guancia a guancia sulla mattonella. Prima di Culture Club, nell'Hall of Fame del 78, anche Lucio Battisti, Una donna per amico, la canzone che abbiamo risentito alle 2:18. Stavo cercando di capire il messaggio che è arrivato di Camilla, che dice: come vorrei sentire questa canzone cantata da Paolo Nutini. Camilla da Genova, secondo me, visto l'orario, era quella di Sam Cooke e Changes Gonna Come, perché arrivano un attimo dopo i messaggi, non in tempo zero, quindi non credo che avresti voluto sentire cantare Paolo Nutini Una donna per amico, ma sicuramente ti riferivi a Changes Gonna Come, uno dei grandi capolavori di Sam Cooke con cui siamo partiti oggi, l'anno 1964. Adesso invece siamo pronti per il primo evento legato alla musica all'interno della nostra Capital Hall of Fame, perché il 27 giugno del 1992 Michael Jackson diede inizio al suo famosissimo Dangerous World Tour, secondo tour mondiale da solista per lui, ok? Il tour iniziò da Monaco di Baviera in Germania davanti a qualcosa come 75.000 spettatori e poi proseguì per tutto il resto dell'Europa, facendo tappa anche un po' in Italia, perché magari qualcuno c'era il 4 di luglio del 1992, tipo mia moglie, e lo stadio è quello a fianco all'Auditorio Parco della Musica. Giusto? Al Flaminio. E poi andò a Monza 6 e 7 luglio e io là c'ero, e questa era una delle canzoni fatte in quel concerto.

0: Mancino, 10 anni fa usciva questa canzone che abbiamo in sottofondo, si chiama Piccoli Miracoli. Loro che torneranno in tour a partire dal 17 di luglio da Molfetta, poi 29 luglio Recanati, Macerata e via via tutte le altre date. Prima dei Tiro Mancino anche i Phantom Planet dal 2002 con California.
1: Welcome everybody to another Funky Town Night on Radio Capital. Let's start. You're tuned into Radio Capital Funky Town.
2: Funky Town. Funky Town.

0: disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
4: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
5: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
6: L'amo, che tu ci credo mai.
4: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
7: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
4: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: WaterStick L'Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. WaterStick L'Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con WaterStick, con WaterStick.
0: WaterStick, dall'Angelica.
2: Su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia.

Shine on You Crazy Diamond dal 1975. Abbiamo riascoltato anche i Pink Floyd nella Capital Hall of Fame in questo sabato 27 di giugno, e a seguire sono arrivati anche i Queen, Another One Bad Dust 1980, un disco molto discusso quello del 1980, anche perché avevano lasciato da parte un po' la loro musicalità degli anni 70 e si erano un po' sposati, se vogliamo dire così, con la disco music che funzionava molto in quel periodo. Era stato un suggerimento del loro produttore, loro l'avevano accettato e il pubblico dei Queen insomma aveva storto un po' il naso. Poi questo album però è stato apprezzato e amato successivamente. Tra l'altro, esattamente il 27 di giugno ma del 1970, i giovanissimi Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e ai tempi c'era anche Mike Rose che era il bassista, fecero il loro concerto con il nome Smile alla Truro City Hall in Cornovaglia. Poi avrebbero cambiato nome da Smile in Queen, entrò anche nella band John Deacon e alla fine il successo lo conosciamo tutti perfettamente. Invece chi questa sera fa partire un tour in Italia per i 40 anni di un album capolavoro chiamato 17 Re sono i Litfiba, Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, formazione originale, ovviamente ne manca uno che purtroppo non c'è più, il vecchio batterista. Si sono preparati e questa sera esordiscono dove? A Perugia, all'Umbria che spacca festival. E quindi un grande saluto a chi questa sera andrà a vederli in quel di Perugia. So che ci sono un sacco di amici di Radio Capital e anche amici personali miei che sono già lì pronti per godersi lo spettacolo. Ma con che temperatura, ragazzi! L'atmosfera sarà calda. Lacio Drum!

0: Gunn, George Ezra, l'anno il 2018, prima di lui anche la copiata Beyoncé e Jay-Z dal 2003, Crazy in Love.
1: Con questa viaggi. You show us everything you got. You keep on dancing and the rhythm gets hot. Con loro non sei solo.
2: Come dice la nostra sigla, con Mix Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui. No.

0: radio.
1: Certo, prima le più giovani. Capital Records.
0: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
2: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
2: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Le notizie delle 15 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Siamo entrati nelle 48 ore peggiori per l'ondata di caldo che ha investito tutta Europa. Le zone più colpite dall'alfa al momento sono ancora Francia e Spagna e poi il sud-est della Germania. In Italia 18 città da bollino rosso, fino a domani temperature vicine ai 40 gradi. Gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 15% e il fiume più lungo d'Italia è in affanno. Il bacino del Po preoccupa gli agricoltori, ma l'allarme riguarda anche altri corsi d'acqua. Silvia Mobili.
8: La situazione più critica è proprio nel delta del Po, dove il mare è risalito per circa 20 chilometri all'interno del fiume. È il cosiddetto cuneo salino. L'acqua del mare invade il fiume e rende impossibile irrigare i campi, perché l'acqua salata danneggia le colture. In alcune zone le irrigazioni sono già state sospese. Lo stato di sofferenza riguarda anche i fiumi del Veneto, allarme soprattutto per l'Adige, che ha una portata del 65% inferiore alla media. Soffrono anche i grandi laghi. Il Lago Maggiore ha perso in sole 2 settimane oltre 100 milioni di metri cubi d'acqua. In calo anche il lago di Como. I temporali di questi giorni sono troppo brevi e non riescono a ricaricare le riserve idriche, mentre la neve sulle Alpi è ormai praticamente scomparsa.
7: È fragile la tregua in Iran. Il Bahrain denuncia di essere stato colpito da diversi droni di Teheran che sta minando gli sforzi di pace. La stessa accusa però era stata lanciata dai Pasdaran agli Stati Uniti dopo l'attacco a un deposito di droni e missili che comunque, secondo i media locali, non ha fatto grandi danni. Roma festeggia gli 80 anni della Vespa. Circa 25.000 esemplari dello scooter più famoso del mondo hanno sfilato per le strade della capitale. Sono arrivati da 67 paesi per prendere parte alle celebrazioni. Una festa che da 2 giorni fino a domani sta richiamando migliaia di visitatori nella zona del Foro Italico. Ed è appena partita la sprint race del Gran Premio di Olanda di MotoGP. Tutti i risultati alle 16 in Capital News.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
10: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
12: 6 decenni di storia. Do you remember? 6 decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.
0: Eccoci qui, 15 e 3 minuti, buon pomeriggio e ben ritrovati. È sabato 27 giugno 2026, la formazione della Capital Hall of Fame. Oggi con Andrea Mazza in regia, l'Arbua microfono con voi. Stiamo insieme fino alle 4, poi a quell'ora arriva Gigi Rea, ma anche questo weekend, l'ultimo prima delle meritate vacanze estive, con Capital Records nella versione fine settimana, ok? Quindi anche con lui altre 2 ore di grande musica. Noi come sempre mettiamo insieme una canzone per ogni decennio, 60, 70, 80, poi 90, 2000-2010, e naturalmente leggiamo anche i vostri messaggi. Tra l'altro, gente che ha apprezzato alla grande proprio i Pink Floyd. E saluto Tony che dice: ci siamo visti e conosciuti alla Palestra del Cibo a Torino. Ah, sì, me lo ricordo. E ho ancora la foto con mia figlia che teneva in braccio. Mi sa che a questo punto però è cresciuta, sono passati anni da quella foto. Bisognerebbe aggiornarla. Prossimo weekend sarò a Torino anch'io. Guarda un po', torno a casa a fare un giretto. Allora, pronti a ripartire, perché in settimana è stato celebrato i Beatles Day. 2 giorni fa ci fu quella famosa trasmissione televisiva, la prima volta in diretta mondiale, praticamente in Mondovisione, e i Beatles scrissero una canzone per quell'evento ed era All in This Love. Non sentiamo quella canzone però noi, dal 1967, da quell'anno lì sentiamo A Day in the Life.

Eccoli qui, i Cure, che sono recentemente passati anche dal nostro paese con grandissimo successo. Ho visto a Firenze un concerto incredibile, ma avevo visto anche delle immagini del concerto fatto a Barcellona, lì dove c'erano anche Gigi Ariema e anche il nostro Luca De Gennaro al Primavera Sound, e anche il nostro Antonio Cristiano, che li ha visti ed era lì praticamente a vedere questo concerto, mi ha detto: oh, il concerto più bello che ho visto in questi ultimi anni. Erano passate 2 ore e mi sembrava fosse iniziato a un quarto d'ora. Quando è così, vuol dire che il concerto fila via liscio, ma proprio via come l'olio, capito? Li abbiamo riascoltati, Just Like Heaven 1987, prima di loro anche Rimmel di Francesco De Gregori, che ha celebrato i 50 anni di questo album storico e che quest'anno tornerà comunque a esibirsi dal vivo, perché lo fa con delle canzoni che sono un po' dei B-side, quelle un po' meno conosciute del suo repertorio, e sono veramente tante, perché noi siamo abituati a conoscere, ad ascoltare i successi di un cantante, quelli che vanno a finire nei greatest hits, ma poi ci sono anche tutte le altre canzoni che compongono gli album. A proposito di concerti, ieri sera ho visto il concerto di Caparezza qui a Roma, primo concerto per quanto riguarda il suo nuovo tour, più di 25.000 persone. Ha dovuto iniziare più tardi perché doveva iniziare tipo alle 21.15-21.30, ma è iniziato alle 22, perché alle 21 praticamente c'erano ancora 10.000 persone che dovevano entrare ieri a Rock in Roma. E la logistica è quella, ragazzi, cioè la via Appia è quella lì, i parcheggi sono quelli, i vigili fanno quello che possono e bisogna aspettare un attimo, quindi onde evitare di iniziare quando la gente era ancora fuori, ha aspettato che arrivassero

praticamente tutti, anche se poi quando sono uscito io c'era ancora gente che arrivava con il biglietto in mano, quindi insomma non è stato fantastico. Comunque ho fatto un po' di fotografie, tra poco qualcuna la pubblico anche sulla mia pagina Instagram, va bene? Fabio _ Arvoit. 3:18, la prossima canzone rappresenta perfettamente gli anni 90. Vi porto al 1991 per ascoltare questa canzone qui, dei Massive Attack, si intitola Unfinished Sympathy.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. Su Radio Capital.

0: Wake Me Up When September Ends dal 2004, questo invece su Radio Capital dal 2016 era Motta, sei bella davvero.
1: Yo, remember yo. Back on the bully when cats used to harmonize.
2: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: Soul Sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
7: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto.

qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come

0: sei decenni di musica.
1: Meno di mezz'ora e poi chiudiamo anche per questo sabato la Capital Hall of Fame, che torna però puntuale anche domani, domani domenica, sarà il 28 di giugno, puntuale dalle 2 alle 4, ma dalla prossima settimana la Hall of Fame diventerà tutta musicale, quindi non ci sentiremo, ma tranquilli, siamo sempre qua, sempre a Radio Capital. Pronti a ripartire con Andrea Mazza in regia, Darboy al microfono, la prossima canzone rappresenta gli anni 60. 1969, lei è Patti Pravo. La la la.

Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

Love Shack. Non so se si è capito, ma il titolo di questa canzone è quello lì. Loro sono i B-52s. 1989, proprio il 27 giugno di quell'anno, pubblicarono Cosmic Things. Era il loro primo album dopo la scomparsa del chitarrista e soprattutto cofondatore di quella band, che era Rick Wilson. C'erano un paio di canzoni fortissime dentro quel disco. Una era questa che abbiamo appena sentito, l'altra era Rome, che sicuramente in molti si ricorderanno. Prima dei B-52s, nella Capitol Hall of Fame dal 1977, abbiamo ritrovato anche gli Earth, Wind and Fire. La canzone era Fantasy, che poi hanno ripreso anche Black Box, se mi ricordo bene. Vero, caro Mazza? Tu che sei un esperto di house music. La prossima canzone ci porta dritti dritti nel decennio degli anni 90, quindi siamo al 1994. Una accoppiata incredibile. Houston Dur da una parte, accompagnato da una figlia d'arte, tale Nene Cherry. La canzone la ricordate tutti quanti. Si intitola 7 Seconds, 7 secondi.

Capital Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Su Radio Capital.

0: Catena dell'amore dal 2019, Bruno Risas, che ho visto giovedì sera in grande spolvero dopo un acquazzone pazzesco all'Auditorium Parco della Musica. Era uno dei protagonisti di Pane Arpane, questa bella iniziativa di Ale Germano che ha trasformato le canzoni straniere in romanesco, dialetto romanesco. Lo ha fatto per la comunità di Sant'Egidio, grandissimo successo per tutta la serata. C'erano Emi, c'era lui, c'era la Cortellesi, c'era il video di Lillo, di Elio, insomma è stata una gran bella serata. Poi quell'acquazzone lì avrebbe dovuto rinfrescare e invece no, cantava Margherita Vicario ed usciva, scendeva la pioggia, ma proprio come cantava Gianni Morandi. E prima di Brunori c'erano anche i Train con Drops of Jupiter per chiudere la puntata di oggi della Hall of Fame. Grazie per l'ascolto, grazie per essere stati con me. Tra poco arriva Gigi Reamma, prima come sempre le ultime notizie. Saluto Andrea Mazza in regia dell'Arbois, appuntamento domani ore 14. Ciao!
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Citterio, salame Milano, 100% tutto italiano.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
2: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali

0: mondo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: In collaborazione con Radio Capital, torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio. Con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival. Il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le notizie alle 16, buon pomeriggio da Enzo Panizio. Si cerca un uomo di 45 anni per la morte di tre persone a Roma in zona Pineta Sacchetti. Una strage a colpi di mannaia. Sono morti un uomo di 39 anni, la moglie e la loro bambina di 8 anni. Erano originari del Bangladesh ma da anni residenti nella capitale. Ferito ma non in pericolo di vita l'altro figlio ventenne, la polizia è sulle tracce di un amico di famiglia sospettato del delitto. È stata diffusa una sua foto. Chiedono a chiunque lo ha visti di dare informazioni. Attacco aereo israeliano nel Libano meridionale, contro terroristi che minacciavano i soldati, si giustifica Tel Aviv. La tregua firmata tra Israele e Libano è fragile come quella tra Iran e Stati Uniti. Antonio Cristiano.
7: Lo definiscono un accordo quadro, l'inizio dell'inizio, secondo il segretario di Stato americano Rubio. Dopo 4 giorni di trattative a Washington si è arrivati all'intesa. Gli israeliani si ritireranno dalle zone occupate negli ultimi 2 mesi, ma non dal Beaufort, un simbolo riconquistato da poco. I residenti libanesi potranno tornare, molti al posto delle proprie case troveranno macerie. In quelle zone arriverà l'esercito di Beirut, che però andrà prima addestrato dagli americani. Non c'è comunque una data per l'entrata in vigore dell'accordo. Resteremo nel sud del paese finché Hezbollah non si disarmerà, ha chiarito il premier israeliano Netanyahu. I miliziani sono netti. Respingiamo i negoziati che causano pericolose divisioni interne e minacciano la sovranità del Libano.
6: La separazione tra Stato e Chiesa è un errore giuridico secondo la Commissione per la libertà religiosa istituita da Trump. La tesi sostenuta in un rapporto di 224 pagine che il Washington Post ha visionato in anteprima. Si chiede anche al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di promuovere una nuova interpretazione del rapporto tra religione e governo. Festa Capoverde, che da esordiente si qualifica alla fase a eliminazione diretta dei mondiali di calcio senza aver vinto una partita. Solo 3 pareggi, non accadeva dal 1998 che una squadra, allora fu il Cile, progredisse ai mondiali senza vittorie nel girone. Ai 16esimi se la vedranno con l'Argentina, campione in carica, ma intanto tutta la gioia dei calciatori del Capoverde nella zona interviste. L'Aprilia Trek House di Raul Fernandez vince la sprint race al Gran Premio di MotoGP in Olanda. Lo spagnolo ha preceduto il compagno di scuderia Ogura e di Giant Antonio con la Ducati. Quarto il leader del motomondiale Bezzecchi.

0: Ricky e quinto Martin sull'Aprilia ufficiale. Sono appena cominciate le qualifiche del Gran Premio d'Austria di Formula 1. Tutti gli aggiornamenti alle 17 nella prossima edizione di Capital News.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore serali e notturne si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi occidentali di confine. In giornata rari temporali, confinati quasi esclusivamente ai confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

con Gigi Ariemma. Adesso ci pensiamo noi con un po' di musica rinfrescantissima, tirata fuori direttamente dalla ghiacciaia, guarda, oggi per così l'ho portata da casa perché fosse un pochino più fresca. Allora, con me c'è Andrea Mazza in regia oggi, sorprendentemente di sabato pomeriggio. Come mai da queste parti? Felice di vederla, dottor Mazza. E Gigi Ariemma, dicevo, che sarà qua per le prossime due ore. Ovviamente ringraziamo Fabio, che vi ha fatto compagnia, come al solito, sapientemente per le due ore precedenti, la sua Capital Hall of Fame. Siamo a 9 minuti dopo le 16, nella prossima ora anche tornerà il fantastico Capital Records Contest. Due canzoni tra le quali scegliere quella che sarà l'ultima del programma con le vostre preferenze. Suon di preferenze al 342-342-2190. Adesso però torniamo indietro un pochino, dai. Inizio degli anni 80, 1980, preciso. Questi sono i Visage.

effetto di distorsione finale leggendario ormai dal 97 che ci fa compagnia dall'album Ok Computer. Loro sono il Radiohead di Karma Police, anno, ripeto, 1997. Chissà come se l'erano accordato questo là, se l'erano accordato a 440 o 432 Hz. Adesso lanciamo degli argomenti qua in onda veramente un po' complicati, ma soprattutto un po' difficili col caldo, no? Quando uno si dice ha voglia un po' di rilassarsi più che concentrarsi su frequenze con cui si accordano, no? Vabbè, no, sapete perché entro in questo argomento, ma brevemente, proprio così, non da musicista, perché poi se no se i musicisti mi ascoltano parlarne a me qui su Radio Capital oggi pomeriggio poi mi insultano e mi scrivono gli sproloqui al 342-342-2190. No, lo dico perché Mas Gazzè, del quale adesso vi faccio ascoltare un brano dei 20 che compongono il suo nuovo disco, è venuto anche a presentarci recentemente ai microfoni di Mix e Luca all'interno di Capital Records edizione della settimana, ha detto appunto che c'è una questione di, no, di voler suonare tutto a una frequenza diversa di quella che si usa nello standard dei 440 Hz, cioè una sorta di sperimentazione, perché dice così si ritrovano risonanze più organiche, più naturali, più simili

0: a quelle usate per esempio nella musica barocca o dai musicisti classici. Vabbè, me la sono un po', me la sono cavata così, si è sentito rumore di unghie sul vetro, ma perché poi mi metto nei casini da solo quando potevo dire semplicemente: guarda, adesso vi faccio ascoltare qualcosa dal nuovo disco di Max Gazzè. Oh, santo cielo. E ancora una cosa più semplice da dire è che ci sarà un bel tour nei teatri. Si partirà da Spoleto il 10 ottobre, quindi stiamo parlando ovviamente del prossimo autunno, poi Mestre, Palermo, Napoli, Milano, l'Auditorium Parco della Musica di Roma dal 26 al 30 dicembre sarà quello che concluderà questa sua tournée. E allora, dal nuovo di Max Gazzè, perché no? Intermezzo bianco.
1: Una D

0: Salty Dog, che è un termine che si usava un sacco di tempo fa in inglese per intendere il marinaio, quello classico, proprio Salty Dog. He's a salty dog. Yeah, un marinaio. Cari miei, siete marinai voi o siete marinari? Mettiamoci una R, va, che è meglio, perché più che marinai, insomma. Siete marinari oggi o siete montagnini? Fatemelo sapere se volete, come ad esempio Dario mi ha mandato un messaggio, ha detto che oggi ascoltarmi è un'avventura. Spero che sia inteso positivamente, nel senso che ti piace la musica che stai ascoltando e stai viaggiando con noi. Spero che fosse inteso in questo senso. Che uno sia un'avventura, nel senso che non ci riesci, non sono riesci a sintonizzarti. Saluto Giovanni, che vuole sapere se questo è o no l'ultimo fine settimana in cui ci sentiamo per un po'. Sì, te lo confermo, anzi ve lo confermo, perché poi avremo il nostro mese di pausa e poi ad agosto saremo insieme tutti i giorni della settimana tra le 17 e le 20, quindi hai voglia a beccarvi la riema. E anche Tony, che dice: visto che parlavi della frequenza di 432 Hz, sappi, visto che dicevi che è quella intesa da molti musicisti come la più naturale, che il disco The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd venne registrato proprio a quella frequenza.
1: Con questa ti rilassi. Con loro passi il weekend.
2: Aspetta che alzo qua, eh.

0: di suggestioni. Cinema, teatro.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, La Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori

0: librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Galleriedditalia.com.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat

0: auto elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù, con Waterstick, con Waterstick.
0: Waterstick, dall'Angelica.

come dire, vivo e vegeto. Ma kicking è proprio scalpitante, quindi forse se vuoi in inglese in questo caso rende anche un po' più l'idea, dai. I Simple Minds del 1985. Oggi, ragazzi, lo sapevo che ho fatto un danno con questa storia di entrare nel merito delle registrazioni a 432 e 440 Hz, perché adesso si rincorrono voci, insomma, smentite del fatto che i Pink Floyd abbiano registrato a quella frequenza. E adesso vi faccio un altro casino. Visto che abbiamo ascoltato i Simple Minds, siete dei fan dei Simple Minds, allora voi sapete che i Simple Minds si esibiscono ancora, anche noi di Radio Capita siamo stati recentemente radio ufficiale dei loro tour, dei loro passaggi in Italia, ma c'è da fare una precisazione: nella formazione non c'è la band originale, ad esempio, dell'epoca dei Live Kicking oppure dei primi anni 80, quando, diciamo, il loro successo partì e raggiunse ogni angolo del mondo. Ci sono sostanzialmente i due amici di sempre, cioè Charlie Birch, il chitarrista, e Jim Kerr, il cantante. Ma gli altri tre? Allora, gli altri tre, se volete, potete approfondire, perché gli altri tre, che sono Brian McGee, o McGee, che è un batterista che, insomma, ha lasciato già l'epoca di New Gold Dream, ma insomma rivendica anche lui il fatto di aver composto molto con i Simple Minds, Derek Forbes, il leggendario basso, e Mike McNeil, la tastiera, che anche lì ha inventato un sacco di storie, insomma, un sacco di tricks che hanno contribuito alla fortuna di Simple Minds, si fanno chiamare The Three Minds, o semplicemente The Minds, e vi raccontano un'altra storia dei Simple Minds. Hanno anche un sito loro, e se volete andare a sentire la loro, spero che non parlino troppo male degli altri due, perché forse qualche dissapore, si sono separati, comunque c'è stato. Questi erano in tre, ma insomma non sono più insieme dal 1997, anche se hanno prodotto molto in quel decennio, fondamentalmente delle cose da ballare. Questo è il loro maggior successo, Delight, Groove is in the Heart.

ci fa stare bene sempre quando lo sentiamo. 2017 Caparezza ti fa stare bene. Ieri sera invece, partito dal palco del Rock in Roma, il nuovo tour del 2026 di Caparezza, e Fabio mi ha testé mandato un po' di foto. Fabio Arbuà, che è andato lì, ha fatto le fotografie proprio davanti al palco, e devo dire che insomma il nostro Fabio è sempre molto bravo a fare le foto, è quello che qua è, oltre che fare i programmi per radio, fatemi fare questa precisazione perché magari ci ascolta e poi si offende. Scherzo, Fabio. Allora, è partita, dicevamo, dal Rock in Roma proprio ieri 26 giugno, questo tour associato ovviamente all'uscita del suo nuovo disco Orbit Orbit, questo progetto particolare, il disco fumetto, no? Orbit Orbit, che ha conquistato il pubblico, è già stato certificato platino, e poi ci saranno delle altre date a seguire ovviamente. Sabato 27 giugno, quindi questa sera, è a Firenze, è al Florence Music Festival, poi si salta al 4 di luglio quando sarà a Mantova al Summer Festival in Piazza Sordello, martedì 7 luglio e mercoledì 8 luglio doppia a Bologna. Le date che vi ho citato sono già completamente sold out, e complimenti al nostro Caparezza. Bravo. Aretha Franklin, la riportiamo così, alle sonorità dall'altra parte dell'oceano con Respect.

questi invece sono i Thompson Twins, che anche loro insomma tra la prima metà soprattutto degli anni 80 riuscirono a diventare big in America, insomma riuscirono a raggiungere il successo di vendite anche e soprattutto dall'altra parte dell'oceano, anzi forse addirittura più di là che non di qua, pure arrivando dall'Inghilterra. Poi di colpo però sono spariti, hanno tenuto anche loro la pressione della fama e della celebrità, la gestione della quale voi mi insegnate molto complicata. Ma non complichiamoci noi la vita e andiamo dritti dritti all'appuntamento con delle news prima di passare un'altra ora insieme. Ci arriviamo con un pezzone alla fine del quale non dirò niente. Metallica, Nothing Else Matters.

0: presta ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
2: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
1: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
0: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Corrida Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: Dottore, telefono per mio marito.
5: Mi dica, che succede?
4: Da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
5: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
6: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Le notizie delle 17 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. E caccia all'uomo a Roma e dintorni, è un 43enne il maggiore indiziato per la strage di un'intera famiglia nella zona ovest della capitale. Padre, madre e una bambina di 8 anni sono stati uccisi a colpi di mannaia, ferito il figlio più grande. Erano originari del Bangladesh, da anni vivevano a Roma. Il ricercato è un amico di famiglia. C'è l'ipotesi che fosse ossessionato dalla donna. I residenti del quartiere parlano così della famiglia sterminata.
9: Era una persona che incontravamo tutti i giorni, perché portava le buste pesanti dal supermercato alle macchine nel parcheggio. Gentilissima, disponibilissima, sorridente. E poi la bambina piccola, la moglie, c'è una strage terribile.
10: Anche del figlio più grande, che tante volte veniva qui, aiutava il papà, sempre per le persone, per fargli la spesa, portarla in macchina, a casa. Stiamo organizzando per creare una raccolta fondi per questo ragazzo.
8: Israele e Libano riconoscono la mutua sovranità, affermiamo il diritto di ciascuno Stato a esistere in pace e vivere in sicurezza come Stati confinanti, si legge nel primo punto dell'accordo siglato a Washington. Ma non ci ritireremo dal sud del Libano, avverte Netanyahu, resta la questione di Hezbollah. Teheran intanto accusa gli Stati Uniti di aver violato il memorandum d'intesa dopo i bombardamenti americani sui depositi di missili e droni iraniani in risposta all'attacco contro una nave nello stretto di Hormuz. Emergenza per il sistema sanitario venezuelano dopo il doppio terremoto che ha devastato ampie zone del paese. Centinaia di feriti sono giunti a Caracas dallo stato di La Guaira, il più colpito, ma non ci sono posti letto a sufficienza nella capitale. Il conto dei morti è arrivato a 920, ma ci sono ancora 50.000 dispersi. Raúl Fernández ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Olanda di MotoGP, lo spagnolo ha preceduto il compagno di scuderia l'Aprilia, il giapponese Ogura, e poi l'italiano Fabio Di Giannantonio, sentiamolo.
11: Diciamo che in realtà ho spinto tutto il weekend, stavo dando la vita, perché qui a Assen non ti puoi rilassare, se ti rilassi sei proprio ultimo, quindi ho spinto tutto il weekend per cercare di capire com'era girare sul limite, e mi è servito tanto soprattutto per la sprint, perché la verità è che l'Aprilia vanno veramente forte per stargli dietro. Oggi ho rischiato tanto, però ogni tanto bisogna anche rischiare, quindi dai, penso che abbiamo fatto un bel lavoro.
8: Quarto posto per il leader del mondiale Marco Bezzecchi. Si chiudono tra stasera e stanotte gli ultimi tre gruppi del mondiale. Parliamo dei gruppi J, K ed L. Si comincia proprio col gruppo L. Questa sera alle 23 in campo Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra. Capital News torna alle 18.
12: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
13: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
14: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

Gabriel alla grande formazione che ha contribuito a fondare. Questa era dal 1974, per l'appunto, Lamb Lies Down on Broadway, The Carpet Crawlers, per aprire la seconda ora di Capital Records. Questa è l'edizione del fine settimana. Io sono Gigi Ariemma, benvenuti su Radio Capital. Buon sabato 27 giugno 2026. Come in regia c'è Andrea Mazza. E sono contento che stiate gradendo molto la nostra musica, le nostre proposte musicali. Molto gradito il pezzo dei Metallica prima delle news delle 17, vedi qua, fantastica. Ecco, molti non vi firmate, devo dire, però mandate dei messaggi in cui dimostrate di gradire. E va bene, io idealmente, se mi avete scritto, sapete che siete voi le persone a cui mi riferisco. Anche adesso non è importante dirmi come vi chiamate, ma se volete sempre con il 342 342 2190 dirmi quale canzone preferite tra le due che sto per proporvi, che hanno un attimo con la data odierna, quella del 27 giugno di anni fa, ovviamente. Sono due canzoni oggi in gara completamente diverse per il nostro Capital Records Contest. La prima ci riporta al 2015, 27 giugno di quell'anno, quando purtroppo perdevamo uno dei membri cofondatori degli Yes, leggendaria formazione prog britannica. Lui era Chris Squire, pensate, l'unico a figurare di membro permanente nei 21 album registrati in studio dagli Yes tra il 69 e il 2014. Dopodiché purtroppo il 2015 ce l'ha portato via questa sua scomparsa improvvisa. Allora, abbiamo scelto da mettere in gara degli Yes una canzone che però appartiene al loro repertorio degli anni 80, Owner of a Lonely Heart.

insomma, sorpresero molto il loro pubblico, che non si aspettavano questo tipo di sonorità negli anni 80 dai Paladini del prog rock, devo dire una delle mie formazioni preferite, tornando appunto con attinenza, con riferimento proprio ai loro album del prog in assoluto rispetto a moltissime altre band. Ma adesso tempo di vedere che cosa combatterà contro di loro, una canzone che non vi aspettate. 27 giugno del 1997 praticamente veniva inaugurata la 3 giorni di Glastonbury, il festival al quale è impossibile partecipare perché è impossibile trovare i biglietti, eppure ci sono tantissime persone che ogni anno vanno a vederlo, tranne quest'anno che il festival rispetta una pausa, perché ogni tanto gli organizzatori, gli Ivis, praticamente fanno così lì a Worthy Farm, cioè rispettano un anno per far ricrescere bene l'erba in modo che non si consumi, non si devasti completamente il luogo dell'esibizione. Allora, quell'anno, 97, il 27 giugno, nella prima giornata, Smashing Pumpkins, Sheryl Crow, c'era Beck, c'erano i Radiohead, i Chemical Brothers e c'erano dentro anche i Prodigy.

0: Arctic Chop dei Prodigy. Oggi la mettiamo contro Honor of a Lonely Heart degli Yes. Stiamo a vedere quanto riuscirete a sorprenderci. 342-342-2190, con quale delle due canzoni concluderemo il nostro Capital Records edizione weekend di oggi. Yes, Honor of a Lonely Heart, Prodigy, Smack My Bitch Up.
1: Please, please tell me now.
0: Ditemelo ora, appunto.

la crisi dei Blu Vertigo che ci hanno dimostrato sul palco anche del Capital Live al Castello Sforzesco come super ospiti di questo appuntamento annuale che abbiamo vissuto all'inizio del mese di giugno, di non essere affatto in crisi, anche voi avete dimostrato, almeno voi presenti, di averli gradito in molto. Blu Vertigo ancora in Piazza Alfieri ad Asti, adesso stiamo parlando del 16 luglio, però quindi tra un pochino poi verranno a Roma a concludere il 18 luglio la manifestazione all'Ippodromo delle Capannelle, Rock in Roma, dove ieri sera appunto abbiamo fatto riferimento, la scorsa ora ha suonato Caparezza, e vi do anche questa data, quella di Firenze, domenica 19 luglio all'anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale. Un'altra? Allora vi dico anche quella di Napoli, giovedì 23 luglio, anche perché qui suoneranno insieme agli Scancanensi e Franz Ferdinand, quindi ci sarà una serata niente male, Scancanensi, Franz Ferdinand e Blu Vertigo sul palco. Se invece vogliamo cambiare completamente genere nello spazio novità di Radio Capital, a questo punto tiriamo fuori il secondo singolo che estraggono e ci propongono anche sulle maggiori piattaforme dove si può ascoltare musica, i Jungle. Sono arrivati al quinto album in studio, si intitola Sunshine, uscirà il prossimo 14 agosto, quindi la data si avvicina, e già preannunciano un unico passaggio in Italia. Lo effettueranno il 15 novembre 2026 all'Unipol Forum di Milano, quindi al Forum di Assago. Ma ci sarà un world tour molto estensivo.

London Calling, questi sono i Clash su Radio Capital, in Capital Records. Quale sarà l'ultima canzone di oggi? Insomma, sapete che ce ne sono due all'interno del Capital Records Contest. Oggi abbiamo messo gli Yes contro i Prodigy, una sorta di sfida impossibile, ma tra poco facciamo un piccolo recap.

0: Capital Party, il meglio della dance selezionato da Andrea Prezioso. Ogni sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro,

0: Buona Vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una Vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
8: Waterstick, dall'Angelica.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Curiosity Killed the Cat
1: dal 1987. Per inaugurare l'ultima mezz'ora di questo sabato 27 giugno in Capital Records, seconda parte, Down to Earth. Ritorniamo Down to Earth, ritorniamo, riatterriamo sulla terra, riportiamo l'attenzione sul Capital Records Contest, oggi contro una sorta di sfida impossibile. Guarda, se n'è accorta persino l'amica Lucy, che mi dice: guarda, io mi trovo a queste sfide che manco Mixo e Luca De Gennaro, caro Gigi. Sono due pezzoni quelli che proponi oggi, l'uno contro l'altro, e inviti a scegliere al 342-342-2190 la nostra preferita. Però quella che ascolterei di continuo e che dentro di me spacca sempre è quella degli Yes, Owner of a Lonely Heart.

da Milano che dice: vabbè, col sottofondo della bella musica di Radio Capital, anche questo sabato pomeriggio ricordo bene che i Prodigy diedero una bella sferzata alla dance degli anni 90 con la loro elettronica, così sogno di farmi un bel balletto alla fine del tuo programma oggi con la tech.

insomma, quale di queste due canzoni riceverà più segnalazioni? Devo dire che ce n'è già una che ha un po' preso il volo, ma potete ancora esprimervi. 342-342-2190. Owner of a Lonely Heart, nella versione appunto Yes, che l'hanno scritta peraltro, anche prodotta da Trevor Horn, c'è da sottolineare quel pezzo, oppure Smack My Beach Up dei Prodigy. Pensate.

Ci ha riportato alla fine dello scorso millennio, 1998. Abbiamo ancora un paio di canzoni, poi la proclamazione di quella che avrete scelto voi grazie alle vostre preferenze al nostro WhatsApp di Capital, il 342-342-2190. Una delle due canzoni che vi ho proposto sarà lei a concludere, quale sarà? Non si sa. Una delle due concluderà appunto il nostro programma. Yes, Honor of a Lonely Heart o Smack My Beach Up dei Prodigy? Staremo a vedere. Però intanto, visto che dobbiamo ancora un po' ingannare l'attesa, voi che ne dite se la ripetiamo un pochino più indietro nel tempo? Fino al 1970. Chi è che bussa? Non posso dire questa pioggia o questo vento, chi è che bussa sto convento, visto il caldo che c'è fuori, però insomma, visto che inizia bussando, è uno molto educato, Curtis Mayfield. E allora, move on up.

Vabbè, Pearl Jam. Certo, questi qua devono ancora trovare sti ragazzetti, qua devono ancora ritrovare il nuovo batterista dopo che Matt Cameron se n'è andato. Però intanto una data l'hanno fissata loro, in quel di California, della California, tra il 25 e il 27 settembre a Dana Point si terrà, sulle spiagge di questo Doheny State Beach, a Dana Point in California, l'Ohana Festival, un festival molto bello, diciamo alternativo tra virgolette, nel senso che mette dentro delle band che non rispecchiano proprio dei criteri commerciali a livello di scelta appunto di chi si esibisce. E ci saranno anche loro, staremo a vedere se addirittura si esibiranno, questa è una voce che circola, senza batterista, addirittura un set acustico senza batteria, ma insomma, mi sembra un po' estremo, vedrai che alla fine troveranno qualcuno con cui esibirsi. Intanto noi dobbiamo fare la nostra proclamazione, signore e signori, la canzone che avete scelto grazie alle vostre votazioni tra le due che vi ho messo a disposizione. Cosa celebriamo? Prodigy, la loro Smack My Beach Up, oppure Honor of a Lonely Heart degli Yes? Sappiate che gli Yes, tra l'altro, hanno appena pubblicato, vengono da pubblicare da qualche giorno, il 12 di giugno di quest'anno, il loro 24esimo album che si intitola Aurora. E quindi diciamo che è stato un premio alla longevità la vostra scelta di oggi. Yes, Honor of a Lonely Heart.

0: nuovo disco degli Yes, uscito il 12 di giugno, si intitola Aurora, ve lo dicevo sull'intro di questo brano, all'inizio di questo brano, che è il vincitore ufficialmente del Capital Records Contest di oggi, grazie alle vostre segnalazioni. Adesso vi lascio con Matilde Amato, oggi senza Alessandro Prisco per questo fine settimana, per le prossime due ore, a seguire Irene la Medica con Soul Sista, e poi le 4 ore dalle 22 fino alle 2 di domani, domenica, con il nostro DJ Andrea Prezioso per l'appuntamento con il Capital Party. Grazie ad Andrea Mazza, che è stato come regia. Da Gigi Remo, un buon sabato sera e un buon proseguimento qua su Radio Capital.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
4: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
5: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione, One Podcast.

0: Con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Le notizie alle 18, buon pomeriggio da Enzo Panizio. Italia bollente, stiamo entrando nel picco dell'ondata di calore, 18 città da bollino rosso fino a tutta la giornata di domani. Roberto Ciuti.
3: 40 gradi e più in alcune zone della pianura padana e anche a Firenze e Roma, ma l'anticiclone ha avvolto nel suo abbraccio infernale tutta Europa da giorni. Nelle ultime ore 150 milioni di persone hanno dovuto sopportare una temperatura superiore ai 35 gradi. Più di 41 gradi in Germania, soprattutto nel sud-est. Record assoluto in Danimarca con 36,6 gradi. In Svezia il caldo ha deformato alcuni binari e un treno è deragliato vicino a Stoccolma. In Francia le vittime sono decine, tra cui bambini. Del resto, come rileva Copernicus, la temperatura media europea rispetto all'era preindustriale è salita di 2,4 gradi, molto più degli 1,4 gradi del resto del mondo.
2: Un minivan si è ribaltato sull'autostrada A14 a Bologna, appena dopo Borgo Panigale. È morta una donna di 25 anni ed è in gravi condizioni il figlio neonato. Il bambino di 6 mesi è stato sbalzato dalla scarpata dopo un volo di 3 metri. Il mezzo si è rovesciato questa mattina all'alba, forse per un colpo di sonno della 25enne che era alla guida. A bordo c'era tutta la sua famiglia, i due genitori, gravi anche loro, e due fratelli di 12 e 16 anni che hanno ferite più lievi. Trump allenta le misure sull'intelligenza artificiale. OpenAI, casa madre di ChatGPT, e Anthropic, casa madre di Claude, potranno fornire i loro modelli più potenti, ma solo ad alcune aziende concordate con l'amministrazione statunitense. Precedenti disposizioni avevano invece impedito del tutto il lancio dei modelli più aggiornati. Formula 1, Russell in pole position in Austria, anche Leclerc in prima fila. In seconda ci sono Hamilton e Kimi Antonelli, che è arrivato quarto alle qualifiche. Verstappen è finito fuori pista e sono state esposte le bandiere gialle. Questa cosa mi ha fatto sbagliare, ha detto Antonelli ai microfoni di Sky.
4: Beh, ho fatto un errore perché non so perché ho pensato che ci fosse la doppia bandiera gialla e quindi ho abortito il giro e mentre era solo singola, quindi diciamo che sì, è stato un errore di valutazione e purtroppo mi è costata la prima fila, ecco. Peccato, però così, esperienza.
2: Ai mondiali di calcio stasera si decidono le sorti delle squadre del gruppo L. Alle 23 si giocano Panama-Inghilterra e Croazia-Ghana. Capital News torna alle 19.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Nelle prossime ore si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi di confine. Nel pomeriggio gli unici fenomeni temporaleschi saranno a carico dei confini alpini, per il resto situazione stabile e temperature elevatissime ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
8: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: Ecco, guarda, subito a proposito di Do It Again, cioè di cose che si ripetono, dici le ho fatte un'altra volta. Antonio, ti saluto immediatamente, grazie per preoccuparti della mia incolumità, della mia salute. Dice, senti Mamati, per caso ti è successo anche oggi di assistere a quell'esplosione di copertoni in autostrada? No, fortunatamente no, anche perché ho visto una volta, cioè non è che deve succedere tutte le settimane. Questa settimana, devo dire, stamattina grande traffico, grandi colonne, un po' di incidenti, tutto risolto per carità, però no, esplosione, cioè quello scenario apocalittico della settimana scorsa, grazie a Dio non l'ho rivissuto anche questa settimana. Va bene, siamo pronti a cominciare questa scrocchiettante, come si può dire, scoppiettante, friccicarella, freschissima puntata di Capital Weekend.
1: Capital Weekend. Weekend.
0: Cioè, mi ha detto, ti mettiamo un'altra sigla. Ma cos'è questa roba? Scusate, adesso va bene tutto. Non c'è Prisco, non so se vi siete resi conto, anche perché se no dici.
2: Ma la voce profonda.
0: Sì, non c'è. Non c'è, purtroppo. Qui in questo pomeriggio qui.

0: Radio Capital ha deciso. Ma non abbiamo neanche sue notizie, tra l'altro. Buon pomeriggio, Mary.
1: E buon pomeriggio. No, no, non l'ha fatto sapere.
0: Non sappiamo dove sia. Allora, se uno dice, ma Ale non c'è per tutto il fine settimana, abbiamo detto anche scorso weekend, non c'è, non sappiamo. Cioè, dovrebbe in teoria essere a un cinquantesimo, cosa ha detto Anna, sì, a fare? Quello, sì, un cinquantesimo a Maiorca, però non si è. Magari proviamo a sentirlo più tardi.
1: Vediamo.
0: Proviamo a vedere dove lo recuperiamo in qualche modo. Intanto buon pomeriggio anche Andrea Mazza, che regia con noi in questo sabato 27 giugno. Si è caldissimo, lo so, e che ci dobbiamo fare? Allora io mi auguro che voi siate da qualche parte, non so, all'ombra di qualcosa, che siate climatizzati, che siate in macchina, che dici, anche se sei in coda in sti giorni, però se ti funziona l'aria condizionata, se no tu stai con Pascià, no? Perché almeno sei al fresco. Sì, l'abbiamo sentito, insomma, sono ondate di calore particolarmente estremo. Il picco è tutto concentrato in questo fine settimana qua. Dopodiché dovrebbe in teoria andare a migliorare. Però la cosa più bella che abbiamo, cioè più bella, tra virgolette, che abbiamo sentito è la storia di Londra. Cioè, sai le barzellette, quelle che andavano tanto negli anni 90? Qual è il colmo per un incontro organizzato per parlare delle ondate di calore? Essere annullato a causa del caldo estremo. Sembra davvero l'inizio di una barzelletta.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Invece è tutto vero. È successo a Londra perché praticamente avevano organizzato questo convegno sul clima, sul cambiamento climatico, sulle ondate di calore estremo. Anzi, il titolo era proprio calore estremo, migliorare la governance e rafforzare l'azione in tutto il mondo. Si poteva cominciare dal climatizzare la sala in cui si sarebbe tenuto tutto questo.
1: Però a Londra c'è un problema, perché non ci sono più né
0: i condizionatori
1: portatili né condizionatori proprio da installare. È andato tutto a ruba, cioè non c'è più niente.
0: Non c'è niente, e quindi potevano spostare la location, no? Questo convegno, cioè si poteva fare. Vabbè, e quindi è stato annullato. Va bene, sarà una puntata, abbiamo detto, friccicarella, freschissima, piena di cose da raccontarci. Poi siccome c'è la Matti da sola, sapete che è sfogatoio, lamentele, richieste, battesimi, cresime, comunioni, quello che volete. 342 342 2190, siamo qua fino alle 20.

0: Keep on moving soul to soul su Radio Capital alle 18:15 in questo sabato 27 di giugno, caldissimo praticamente ovunque, però salutiamo Alessandro che è al 342-342-2190. Intanto keep on moving molto piano però, cioè deve essere un movimento lento, un andamento lento per citare Tullio d'Episcopo. No, Alessandro dice: ragazzi, io sono al fresco, intento a ripristinare i pilastri esterni scoppiati, un po' come me. Sai cosa? La storia dello scoppiato mi ha fatto venire in mente una storia praticamente assurda, cioè di un signore di 58 anni che si chiama Joseph McGrail Baitup, australiano. Perché dico, collego lo scoppiato al fatto che lui potrebbe far scoppiare o esplodere oggetti col solo suono della sua voce.
1: Che gancio.
0: Ho capito, ma qua siamo in spending review, perché qua non c'è Prisco, ragazzi, vi beccate il programma che vi beccate, cioè poi c'è caldo, per cui abbiamo tutte le scuse del mondo, va bene? Allora, questo australiano, 58 anni, ha ottenuto il nuovo record nel Guinness dei primati di persona più rumorosa al mondo. Ma come? Dicevo, col suono della sua voce, ma non è un suono potentissimo, è proprio un urlo che ha raggiunto la bellezza di quasi 123 decibel, che è una roba incredibile. Adesso dici, come fai a quantificare quanti sono 123 decibel? Aspetta che vi faccio dei disegni, degli esempi, perché sennò non ci capiamo. Facciamo un confronto. Possono essere raggiunti per esempio da un fuoco d'artificio che ti esplode a un passo, cioè quindi ecco, a parte che ti spaventi ma poi lo senti veramente molto forte, oppure è lo stesso rumore di un potentissimo concerto rock ascoltato a pochi metri dalle casse, questa roba qua. Però fortissimo, cioè che proprio non è. Poi potrebbe essere anche paragonabile al motore reazione di un aereo di linea entro un raggio di 100 metri, che non è una roba consigliabile peraltro. Oppure, non so, una sirena di emergenza a distanza ravvicinatissima. Questi sono quasi 123 decibel. Infatti non è che è stato inserito nel Guinness dei primati come persona che ha un talento incredibile, o meglio, ce l'ha, però è comunque la persona più rumorosa al mondo. E allora questo che cosa mi ha fatto venire in mente? Questa potrebbe trasformarsi tranquillamente in una puntata su cose che vi danno un fastidio bestiale, ma sai proprio che a pelle anche, fastidiosissima quella roba che fa mio marito, mia moglie, il mio amico, il mio vicino di scrivania in ufficio. Quindi cose che vi danno fastidio, potrebbe essere una. A me però ha fatto venire in mente i talenti inutili, talenti che non servono a niente, cioè che tu dici, se lo potessi mettere tra le skills del mio curriculum mi assumerebbero subito, però non serve a un tubo. Per dire, io ho un talento inutile, io donna di nessun talento, ho un talento scoperto da qualche anno, è la pareidolia, cioè io vedo le faccine negli oggetti inanimati.
1: Sì, anch'io.
0: Vedi?
1: Sì, sì.
0: Cosa ce ne facciamo di questo talento? Una mazza, perché non serve a un tubo.
1: Però vediamo un sacco di case sorridenti.
0: Vediamo tantissime case sorridenti. L'ho scoperto oggi nella doccia, ho scoperto di avere un piccolo cucciolo di cane incastonato tra le piastrelle.
1: Vedi, vediamo le cose belle.
0: Che tra l'altro è lì, che dici, ma come fai ad essere un cane? E non lo so, perché mi ricorda evidentemente un cartone animato, comunque c'ha quella faccetta lì. Però sto talento non serve esattamente a una mazza fionda. Quindi apriamo due scenari al 342-342-2190, sì ai talenti inutili, che dici però lo so fare benissimo, lo so fare solo io, ma non mi serve a niente. E magari c'hai voglia di raccontarlo. Oppure dai, sfogatoio che ci sta sempre bene con questo caldo, cose che ti danno fastidissimo nelle altre persone e che hai voglia di raccontare.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: adesso, puntata freschissima anche grazie alla musica che passa qui su Radio Capital, e c'è un impala di Dracula perché ti porta subito in atmosfera, e comunque c'è da Dracula, per cui tutta penombra, buio, notte, quando comunque la temperatura scende, o no? Adesso provate a dire il contrario, guarda che è tutto fatto poi, tutto studiato qui, sembra improvviso, non è vero, non è vero. No, sulla musica non diciamo per carità niente, anzi è tutto studiato ed è fatto molto bene, noi poi ci mettiamo lì del nostro per rovinare un po' tutto. No, poi noi Ale non c'è, quindi non può far niente in realtà con l'Amati fino alle 20 in questa puntata che ha preso due pieghe. Allora, abbiamo detto, da un lato c'è lo sfogatoio dei fastidi al 342 342 2190, tipo
1: a me quello che dà enorme fastidio, che mi fa salire la rabbia all'inverosimile, è quando si è tipo in uscita dalla tangenziale, dall'autostrada in coda, e arriva il furbo di turno che salta tutta la coda per piazzarsi davanti, rischiando anche di fare incidenti.
0: Vero.
1: Io, la gente così, gli toglierei la patente
0: e basta.
1: E
0: basta.
1: Parlare di punizioni fisiche.
0: No, perché non ti sembra il caso, perché non siamo nella giungla che comunque uno si difende da solo, cioè non funziona così. Però sì, comunque ti fa salire una rabbia. Posso dire, allora aggiungo, visto che siamo nell'ambito autostrada, spostamenti così, io aggiungo anche quelli che si fermano a guardare gli incidenti. Scusate, perché poi arriva il cartello coda per curiosi.
2: No, infatti. Cioè, non si fa.
0: Io capisco la curiosità, poi figurati, sono la prima a dire la curiosità è bellissima, ma in altre cose, in altri ambiti, non in autostrada, quando soprattutto poi rischi che la tua voglia morbosa di andare a vedere cosa è successo poi causi altre code, altri incidenti. Quindi su questo a me fanno proprio questi mi fanno abbastanza imbestialire. Allora, ci sono, quindi da una parte ci sono i fastidi, tipo Roberto che dice: ah, grazie di questo sfogatoio Mati, perché a me dà un fastidio bestia chi usa lo stuzzicadenti. Che allora è un po' naif, posso dire,
2: cioè, non può guardare dare Johnny Stecchino.
0: No, lì tra l'altro era anche un po' un tratto distintivo, però no, io lo capisco. Lui dice quelli che al ristorante, tra l'altro, come lo chiedono, in certi ristoranti te lo portano su un vassoino. perché quello è anche se ti metti la mano davanti, posso dire, comunque, quindi un po' ti capisco Roberto. Abbiamo detto sfogatoio, quindi libero, sulle cose che vi danno fastidio e che avete voglia di dire con questo caldo, poi ti sale ancora di più. E però dall'altra parte ci sono anche i talenti inutili. Mi piace molto il messaggio di Edoardo, 13 anni, che dice: ragazzi, io ce l'ho un talento inutile, una capacità, e non vorrei averla, ed è quella di bucare sistematicamente le ruote della bicicletta. No,

0: povero, povero Edo, come ti capisco. Perché poi lì, sai cosa? Lì il talento inutile, la capacità di andare a beccare sempre un vetrino, un chiodo, una roba che ti si infila e poi niente, devi portartela a mano con sto caldo, tra l'altro, di andare dal ciclista e fartela mettere a posto. E ogni volta è intanto paghetta a 13 anni, perché immagino a 13 anni c'è la paghetta, perché la paghetta che viene decurtata, dimezzata per andare a sistemare la bicicletta. E poi comunque il disagio di non avere più la tua bici, non poter scorazzare in giro con gli amici, lo so, lo capisco. Quindi abbiamo detto due strade, sia cose che vi danno un fastidio pazzesco, sia talenti inutili al 342 342 2190.
1: Capital Weekend. Con questa fai colazione. When I wake up in the morning, love. Con loro hai una visione diversa delle cose.
2: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella
3: no,
2: del
3: no,
2: nostro.
3: No, ma noi siamo l'intervallo, esatto, tra la musica splendida.
2: Questo voglio dire.
3: Ma la musica
2: noi.
3: Splendida è la base e noi, certo, ogni tanto roviniamo tutto,
2: anzi,
3: con le nostre
2: scusate,
3: parole.
2: Scusateci, sì.
3: Scusateci, è giusto, scusate, chiedere scusa.
4: Chiediamo perdono da Riccardo Andrea.
1: Cioè, The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere, dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica.
5: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
9: Ma cosa dici?
8: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
9: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
10: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più

0: 3, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
3: In collaborazione con Radio Capital torna la musica senza confini, No Borders Music Festival. Dall'11 luglio immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio, con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e noBordersMusicFestival.com.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99 euro. E pinza con gli

0: pesi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Radio Capital, solo bella musica.

0: Gli Electric Light Orchestra su Radio Capital, Confusion, canzone perfetta per questa puntata con l'Amati fino alle 20, in cui c'è della confusione, ma in realtà è una confusione che sembra disorganizzata, è tutta studiata, tutta organizzata, ci piace credere che sia così. Allora, perché abbiamo aperto due filoni: i fastidi, o meglio le cose che vi danno tantissimo fastidio, che avete voglia proprio di esternare al 342 342 2190, ma poi ci sono anche i talenti inutili, perché lì siamo partiti da una storia di un australiano di 58 anni che ha ottenuto un nuovo record nel Guinness dei primati come persona più rumorosa al mondo, perché ha cacciato sto urlo, è arrivato quasi a 123 decibel, per cui comunque è un talento, e a lui è servito per entrare nel Guinness dei primati, però ce ne sono tanti altri che non servono a tantissimo. Al telefono con noi c'è la Beatrice, ciao, benvenuta su Radio Capital.
1: Ciao Matilde, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Beh, allora, tu sei operatrice ecologica.
1: Sì,
0: ok,
1: sì, da 5 anni, sì.
0: Perfetto, da 5 anni hai detto: ragazzi, io ce l'ho un talento inutile. E quale sarebbe?
1: Sarebbe di sapere più o meno quanto peserà, cioè se sarà pesante o no il bidoncino che devo sollevare. Totalmente inutile, però.
0: No, beh, però, allora, intanto scusami, però Bea, tu questo talento l'hai sviluppato in questi 5 anni di lavoro, immagino.
1: Sì, sì. Sì,
0: o ce lo portavi, sì, diciamo, già, cioè era una cosa che dici: guarda, io riesco a capire il peso del...
1: No, non mi interessava prima, no.
0: Ok, ok. Allora, intanto devo capire se tu riesci a capire il peso del... Ci azzecchi sempre?
1: Sì, quasi, cioè, il 90%, sì, non lo so come faccio, forse dalla posizione che dico...
0: di come stai in sacco?
1: O
0: di...
1: Però
0: scusami, aspetta, ma bidoncino tu intendi? È proprio il bidone, come fai a sapere il peso del bidone?
1: Il bidoncino piccolino di plastica che c'ha dentro il contenuto, quindi io da fuori non lo vedo cosa c'è dentro.
0: È questo, quindi non sai come è adagiato il sacchetto, questo voglio dire, quindi è proprio, cioè, una sorta...

0: di potere.
1: Ovviamente io poi faccio anche i soliti giri, quindi un po' conosco gli utenti, però spesso, cioè,
0: dice lei,
1: so,
0: c'è la signora che
1: conosco,
0: fa
1: sempre, non lo so cos'è.
0: No, infatti. Ma allora lo capisci da lontano o da vicino?
1: Ma tipo da 3 metri di distanza. Io scendo dal camion, vado verso il bidoncino e dico, quello lì è leggero, lo prendo tranquillamente. No, quello lì è pesante, devo piegare le ginocchia e fare più uno sforzo.
0: No, perché comunque, esatto, brava, diciamolo che comunque il vostro è anche un lavoro faticoso, di fatica.
1: È
0: perché
1: molto
0: se uno...
1: fisico, sì, perché lo dobbiamo alzare a 1,20 m di altezza il bidoncino, non è che lo trasciniamo, sì.
0: Cioè, forza fisica, per cui non è soltanto un lavoro di fatica, anche immagino di orari, perché adesso correggimi se sbaglio, ma immagino che comunque siate soggette dei turni e quindi anche degli orari magari molto presto di sveglia la mattina.
1: Sì, alle 6, quindi mi sveglio alle 5.
0: Quindi, però c'è da dire, in questo periodo temperature un po' meglio.
1: Rispetto. Meglio, sì, se no ci sarebbe da morire. Però c'è infatti chi fa il turno anche di pomeriggio, io per esempio no, sono fortunata.
0: Vedi che uno dice, guarda, alzarmi presto non avrei mai detto che potesse essere una fortuna, però in questo senso
1: sì.
0: Senti, vabbè, una curiosità, come va la situazione della dove sei? Dove lavori?
1: Lunigiana.
0: Ok, come va la situazione della raccolta differenziata? Come siamo? Cioè, quello che può essere il tuo piccolo osservatorio?
1: Ma guarda, secondo me il 90% della gente è brava, quindi rimane quel 10% fastidioso che dovrebbe imparare, però siamo a un livello molto alto. Poi io vedo gli stranieri che proprio non capiscono niente, sembrano proprio non avere un'idea di come si fa.
0: Vedi? Quindi noi che diciamo
1: sono molto bravi.
0: Brava,
1: me.
0: Questo mi sembra un ottimo messaggio comunque da passare per radio, perché siccome diciamo sempre, ma vedi gli stranieri, loro lo sanno, all'estero sono più avanti, invece no.
1: No, siamo più avanti noi, penso. Noi, la Spagna, ma Inghilterra, terribile, tedeschi anche, francesi non lo so, però.
0: E tu lo riconosci da lontano, questo è il tuo talento, capire anche il bidoncino se è stato messo da uno straniero oppure no.
1: No, quello magari no.
0: No, scherzo,
1: le macchine parcheggiate fuori dalla casa.
0: Certo, è lì però. Dici, va bene tutto, però sono comunque una piccola Jessica Fletcher. Va bene, sì. Bea, ti mandiamo un abbraccio grande, buon weekend e buona estate.
1: Grazie, anche a voi, grazie mille.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Radio Capital.

0: Radio Capital la risposta. Guarda, la risposta alla domanda di Edoardo, tredicenne, che si domandava: ma come faccio io sempre a bucare la ruota della bicicletta? E in effetti è un po' il mio talento inutile. Arriva da Mariano.
1: Un consiglio per Edo.
0: Sì.
1: Gonfiala di più.
0: Di più!
1: 3 bar e mezzo almeno. Ciao Mariano, che bucava la gomma tutti i santi giorni prima di capire questa cosa.
0: Ah, vedi, 3 bar e mezzo, Edo, capito? Perché questo è un programma anche di veramente di comunità, in cui ci si danno consigli e poi si fanno anche delle domande, tipo:
2: ma se la bici la porti dal ciclista,
0: sì,
2: l'auto dove la porti? Dall'automobilista?
0: Allora Silvestro, io capisco la tua provocazione, la capisco e la seconda, hai ragione, perché io ho detto che quando ti buchi la ruota della bicicletta la porti dal ciclista, ed è un'espressione tipica milanese, si dovrebbe dire ciclofficina, però amici, capito, ma siete precisi, lo so, noi a Milano diciamo la porto dal ciclista, che non è chiaramente uno che va in bicicletta, cioè magari anche uno che va in bicicletta, perché poi, però è quello che si occupa di mettere a posto le biciclette, noi diciamo così, quindi sì, era un'espressione un po' gergale, mi rendo conto, chiedo scusa, grazie della precisazione. Can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar.

0: Capital Weekend. Weekend. Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
1: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie. E le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
0: Buongiorno Capital, con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale. David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali

0: Pablo e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Dottore, telefono per mio marito.
2: Mi dica, che succede?
1: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
2: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Le notizie delle 19 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciurli. Si cerca un uomo di 43 anni per la morte di tre

0: persone a Roma, una strage a colpi di mannaia, sono morti un uomo di 39 anni, la moglie e la loro bambina di 8 anni. Erano originari del Bangladesh, ma da anni residenti nella capitale, ferito l'altro figlio ventenne. La polizia è sulle tracce di un amico di famiglia sospettato del delitto. Firmata la tregua tra Israele e Libano, ma come quella tra Iran e Stati Uniti, rischia di essere fragile. Antonio Cristiano.
1: Lo definiscono un accordo quadro, l'inizio dell'inizio, secondo il segretario di Stato americano Rubio. Dopo 4 giorni di trattative a Washington si è arrivati all'intesa. Gli israeliani si ritireranno dalle zone occupate negli ultimi 2 mesi, ma non dal Beaufort, un simbolo riconquistato da poco. I residenti libanesi potranno tornare, molti al posto delle proprie case troveranno macerie. In quelle zone arriverà l'esercito di Beirut, che però andrà prima addestrato dagli americani. Non c'è comunque una data per l'entrata in vigore dell'accordo. Resteremo nel sud del paese finché Hezbollah non si disarmerà, ha chiarito il premier israeliano Netanyahu. I miliziani sono netti. Respingiamo i negoziati che causano pericolose divisioni interne e minacciano la sovranità del Libano.
0: Roma festeggia gli 80 anni della Vespa. 25.000 esemplari dello scooter più famoso del mondo hanno sfilato per le strade della capitale. Sono arrivati da 67 paesi per prendere parte alle celebrazioni. Una festa che dura già da 2 giorni e andrà avanti fino a domani. Raul Fernandez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Olanda di MotoGP, lo spagnolo ha preceduto il compagno di scuderia all'Aprilia, il giapponese Ogura e poi l'italiano Di Gianantonio. 4º posto per il leader del mondiale Bezzecchi. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 20.
2: Cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

0: David Bowie, Changes alle 19:06 minuti su Radio Capital in questo sabato 27 giugno con l'Amati fino alle 20. In questa puntata che allora noi abbiamo preparato, cioè abbiamo 500.000 argomenti e poi alla fine Mary J, com'è come non è, qua ci si accapiglia per questioni di lana caprina, cioè la questione del ciclista. Perché io solo per aver detto che se uno buca la ruota va e la porta, vai la porti dal ciclista, ma l'ho detto esattamente come lo direi nella vita normale, no? Dici cosa fa? Vado dal ciclista. E ho capito che in realtà è una cosa estremamente milanese, cioè, o meglio, è arrivata la precisazione, dice scusa, ma se la porti la bici la porti dal ciclista, poi l'automobile la porti dall'automobilista?
1: Madonna che appiccicosi che sono, che siete, dai, cioè, la bicicletta anche a Torino, quando ho bucato una gomma e non ce l'ho dietro, la porto da ciclista, non vado in ciclofficina. Oddio, scusate l'improprietà linguistica. Ciao, Leo da Torino, vai tranquilla.
0: No, ma tranquillo, Leo, guarda, ci sono abituata, poi tra l'altro si scherza. Cioè, mi piace comunque che poi alla fine ve la prendiate tra di voi.
2: Ciao, Capital. Però fa troppo, è troppo caldo per essere così precisini.
0: Dici?
2: Lasciamo un po' andare, ragazzi. Un bacio da Renata.
0: Guarda, Renata, io sono d'accordo, ma non è una questione di temperatura. Secondo me va bene sempre. Cioè, l'essere precisetti proprio si può mettere via anche in inverno quando ci sono meno 5 gradi.
3: Ciao, Mati.
0: Ciao.
3: Anche in Piemonte si dice dal ciclista.
0: Lo vedi?
3: E poi il paese che vai, termine che trovi. In Toscana per un giro, tanti anni fa in moto, restai completamente senza la gomma posteriore. Chiese informazioni, mi disse e ci sta il gommaio a pochi chilometri da qui. Quindi, buona serata, Alex.
0: Ma infatti hai ragione Alex, mi piace che ci siano sempre tanti piemontesi. Comunque lui ha detto tra l'altro in Piemonte si dice,
4: è in Piemonte
0: si dice il ciclista, la porta che poi è parente del cicles.
4: Il cicles è un'altra roba,
0: non c'entra niente né col ciclomotore né col ciclo senza motore, è proprio la cingomma.
4: Sai quanto ci ho messo per non dire più cicles in Lombardia?
0: Ma cosa te ne frega,
4: non mi capiva nessuno.
0: Ma non è diventato internazionale cicles? Sì,
4: è diventato più un meme, sì, però ci ho messo tanto a non dire più cicles.
0: Invece io farei una campagna, ripristiniamo, cioè questi piccoli, cioè questo dice l'ho portato, mi sei rotta la gomma, la porti dal gommaio via. Quanto è bello il gommaio, tra l'altro è giusto, il gommaio è un po', è parente del ciclista, dai, alla fine la possiamo risolvere così, anche se c'è qualcun altro che ha da dire la sua.
5: Chi ripara le biciclette si può chiamare anche biciclettaio.
0: Oh.
5: Ciao,
0: io me lo immagino in cattedra con una bacchettina pronta, zoton! Li può anche chiamare, che poi biciclettaio, hai ragione, però sai cosa, non l'avrei mai detto, perché biciclettaio è un termine che mi fa un po' bambini, cioè non so, dove la porti alle bestie, sono andato dal biciclettaio, non so, sembra un po' più infantile, invece forse si può dire, dici tu. Ma tu dici ciclista, che è poi lo stesso termine che si usa per il tipo o la tipa che va in bicicletta. Hai ragione, infatti. Ma infatti io non faccio esempio.

0: Don't You Want Me Human League su Radio Capital. Non ne usciremo mai più da questa questione dei ciclisti, del ciclista, il biciclettaio, perché ognuno poi dice la sua.
1: Ma non era il biciclaio quello che mette a posto le bici?
0: Adesso non lo so, il biciclaio, cioè forse dalle tue parti si dice biciclaio, poi ognuno c'ha la sua.
1: A Piombino si dice la porta da biciclettaio. Fabio da Piombino.
0: Ma guarda, sì, il biciclettaio l'abbiamo sentito anche prima.
1: Ma che poi fra le altre cose è quelli che hanno le ciclofficine, di norma sono sempre ciclisti. Quindi
0: infatti
1: ci sta che uno lo porta da ciclista.
0: Infatti sì, perché poi esatto, a sua volta è appassionato, per cui chiaramente magari anche lui va in bicicletta. Poi c'è anche chi è proprio tranchant e mi fa molto ridere.
2: A Roma famo prima, a bici in sepia proprio, altrimenti rischi la vita. Quindi c'è niente che si possa bucare.
0: No, infatti, in bicicletta andare in giro per Roma è particolarmente complicato. Cioè, diciamo che la bici a Roma ce l'hai, magari la tieni in soggiorno, la tieni in casa perché ti piacerebbe tantissimo usarla, ma poi quando ti devi avventurare nel traffico dici, sai cosa, non lo so, non lo faccio, rischio la vita. No. Poi aspetta, è arrivato anche un altro vocale, sempre a proposito di biciclette.
3: Ciao Andrea da Pisa.
0: Vai.
3: A proposito di ciclista.
0: Sì.
3: Vogliamo parlare dei ciclisti che vanno in doppia sulle carreggiate e quando glielo fai notare ti mandano a quel paese? E poi sono gli stessi che quando vanno in macchina loro suonano i ciclisti a loro volta. Ciao ciao.
0: Guarda Andrea, in realtà questo tuo messaggio tra l'altro ben si ricollega all'ora precedente, perché qua ritorniamo alla questione dei fastidi, perché giustamente c'è qualcuno che dice, quanto è il mio messaggio sulla storia dei fastidi, non l'avete letto? Il 342-342-2190, ma certo, aspetta un attimo, perché abbiamo messo in pausa, abbiamo aperto 50 parentesi come al solito, entro la fine della puntata le chiuderemo tutte, forse, che non faccio promesse da marinaio, non faccio promesse che non so se posso mantenere.
4: Ma lui sa che i ciclisti insultano anche in macchina perché lui è un ciclista e quando è in macchina
0: ma è

Posso dire, è tutta una catena, cioè in realtà poi se tu sei uno che insulta in generale, se sei incazzoso nella vita, lo fai su qualunque mezzo, bici, monopattino, e te la prendi anche con i tuoi stessi simili. Però è vero questa cosa di essere ciclisti e cioè incazzarti con gli automobilisti, e poi quando sei automobilista te la prendi con i ciclisti, perché non ti ricordi mai da dove vieni, non ti ricordi chi sei, bisognerebbe ricordarselo. C'è Adri che dice: ragazzi, io volevo dire che mi parte l'embolo, tornando ai fastidi, quando sui mezzi pubblici sono obbligata ad ascoltare i problemi di salute che la gente elenca parlando ad alta voce al telefono. Ma scusate, ma un po' di discrezione, ma pretendete poi la privacy? Ho capito, ma chi ha voglia, anche lì, chi ha voglia di esternare le proprie cose ad alta voce? Non si pone il problema, cioè non sta neanche pensando che ci sia qualcun altro che magari sta lì che legge. Una rarità, sempre più raro. Io mi guardo intorno, quando io per i mezzi, sempre con un libro, sai che Mary J, sai che c'ho sempre un libro in borsa, perché la mia strategia, quando mi dicono ma come fai a leggere, sempre un libro dietro, ecco, sui mezzi mi metto lì a leggere. Ogni tanto effettivamente ci sono conversazioni, adesso non lo so, poi non è che sto neanche lì ad ascoltare, sento solo il tono di voce molto molto alto, e questo effettivamente un po' la fastidio, però me la metto via, perché il mezzo pubblico è di per sé un posto dove si sta in tanti, per cui sì, è vero, ci vorrebbe rispetto, bisognerebbe guardare anche che ci sono gli altri, però insomma un po' di tolleranza, soprattutto con questo caldo. Dai!

0: No, vabbè, ma ho capito adesso a cosa mi fa pensare questa canzone di Filippo Graziani, Povero me, su Radio Capital alle 19:24. Mary J, l'ho capito! Lo devo condividere. Allora, mi ricorda tantissimo The Time Warp, colonna sonora del Rocky Horror Picture Show. Allora, adesso la dovete riascoltare da capo. La mandiamo da capo, dai, avanti. Andrea Mazza, fa la ripartita. No, sto scherzando.
1: Effettivamente sì.
0: C'è qualcosa comunque, in italiano, bellissima. Io adoro Filippo Graziani, ma comunque. Bravo, Andrea.
1: Adesso riascoltiamola insieme.
0: Adesso la riascoltiamo insieme. Facciamo una radio tutta alternativa, tutta matta, che manda di seguito sempre lo stesso pezzo. Vai. Peccato, avevo preso l'intro, ma purtroppo. No, vabbè, comunque la riascolterete poi con calma e mi direte. Secondo me c'è qualcosa, cioè dovete fare il confronto tra The Time Warp, Rocky Horror Picture Show e questa Povero Me di Filippo Graziani. A proposito di Povero Me, è arrivato un messaggio bellissimo!
2: E io che sono sia automobilista.

0: Ciclista, che è ciclista, sì, che è motociclista,
1: tutto
0: sono incazzoso e io sgrido tutti e urlo sempre. Il problema grosso è quando sono con la moto, con il casco integrale, con la visiera giù, che urlo e mi rintrono da solo. Piero, ciao.
1: Piero, sai cosa ci piace tanto di questo messaggio? È che tu abbia intanto una grande consapevolezza di te, questo è molto importante, cioè in generale nella vita, sapere comunque di essere, di rappresentare tutte le categorie e soprattutto di essere una persona incazzosa. Già che metti le mani avanti e dici io lo so che sono così, e poi vabbè l'autoironia del raccontare a tutti quanti che comunque tu urli, ti incazzi, sbraiti nel casco. Meno male che non sei come tipo australiano a 123 decibel per urlare nel casco integrale, altro che Guinness World Record. Va bene, piccola pausa, torniamo tra poco qui su Radio Capital.
2: Capital Weekend. Weekend.
3: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
2: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: Soul Sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino. La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
9: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
10: L'amo che tu ci credo.
8: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
11: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
8: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
13: Capital Red Carpet.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
13: Capital Red Carpet.
19: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Babbo Riley Lee Who su Radio Capital alle 19.34, siete collamati fino alle 20. Questo è un momento un po' nostalgia, perché vi dico la verità. Allora, quando passano gli Who, e poi soprattutto adesso volevo parlare di questa notizia che probabilmente avrete intercettato in settimana, perché non è proprio freschissima, come la birra fresca, che uno dice mi faccio una birra, ma fai anche due, tre per combattere la calura, e invece la Francia dice no e vieta il consumo di alcolici. Ora io ne avrei voluto tantissimo.

0: parlare con un esperto in studio, Alessandro Prisco, ma purtroppo lui non è con noi. O no? O
1: ma
0: sì?
1: Per fortuna sono in Spagna.
0: Sì. Ciao Sandrino!
1: Ciao Tilde!
0: Se fossi in Francia,
1: poi ho letto la notizia, ho detto perché andare in Francia se non posso bere della birra con gli amici, allora sono venuto a Maiorca.
0: Ma infatti, senti, allora io prima ho detto

0: Poi lo travestiremo da Dio al celibato, perché da queste parti va di più. Però sì, ufficialmente è un cinquantesimo.
1: Ma io ho visto delle storie, tra l'altro. Allora, ho visto una tua storia in cui tu e un fusto di birra, naturalmente. Sì. Poi c'erano anche degli altri fusti che sono i tuoi amici e tu non eri inquadrato, sennò saresti stato fustissimo. Però, comunque, insomma, e quindi in Spagna mi confermi che no, non c'è nessun divieto, no. Quindi birra free.
0: Birra fresca, soprattutto nelle case private, soprattutto quando i festeggiati decidono di festeggiare i 50, pensando però di averne ancora 30, che è un po' questa la cosa fondamentale.
1: Ma loro, tu ti stai chiamando fuori?
0: Io sono venuto qui a controllare,
1: ma certo. Come no?
0: Famiglia che deve, esatto.
1: Sì, però sai com'è la storia, no? Chi controlla i controllori, per cui e quindi, secondo me, vabbè, insomma, noi sapevamo che sarebbe stato un weekend ad alto tasso alcolico, per quanto ti mi raccomando, sì. Responsabilmente, Sandri, che ti rivolgiamo
0: però,
1: qua.
0: Perdonami, dico una cosa molto molto seria, sono colui che guida. Per cui adesso fate gli scherzi.
1: Allora birra analcolica per te.
0: Piccolo.
1: Analcolica,
0: la
1: sì, solo analcolica, bravo. Per radio di questo, poi privatamente puoi raccontare altre storie. No, scherzi a parte.
0: Stai sentendo un po' sola?
1: Tantissimo, tantissimo. Lo sai che io senza di te sono. Non è che sono sola, sono persa. Cioè, in questo mare magnum ci sono gli ascoltatori a coccolarmi, figurati, anche a cazziarmi. Insomma, niente di nuovo sotto il sole. Però, comunque, senza di te non è la stessa cosa. Capito?
0: Ma non è vero. Guarda, ne approfitto, saluto te, saluto tutto il mondo di Radio Capital, mi dispiace un sacco non essere lì, ma sono altrettanto felice di essere qui.
1: Immagino, sì, ma non dirlo guarda, così in maniera, no, sembra che tu non voglia più tornare, Ale,
0: no,
1: il prossimo sabato, cambiando orario, torniamo, non fare scherzi.
0: Esattamente.
1: Però dai, bravo, se vuoi...
0: Presto.
1: Sì, no, tante care cose pensavo stessi dicendo. Saluta, se vuoi, questa è la tua occasione per salutare tutti quelli che ti conoscono, ma a parte questo, gli ascoltatori con i quali abbiamo condiviso questa bella stagione.
0: È vero che questo giustamente sarà l'ultimo weekend in questa fascia oraria, quindi ne approfitto. Un abbraccio a tutte le persone che ci hanno seguito per tutto l'anno, tutta la stagione, chi ci ha voluto bene, chi ci ha voluto meno bene, ma noi vogliamo bene a tutti. Non so se l'hai già detto, ci risentiamo poi dal prossimo weekend, la mattina tra le 10 e mezzogiorno.
1: No, non l'avevo detto, adesso l'abbiamo registrato, questo è un jingle, lo manderemo così nel corso della puntata di domani. Ciao. Benissimo. Ale, divertiti!
0: Ciao Matti, un bacio.
1: Baci. Ciao a tutti. Ciao.
2: Radio Capital.

Ecco, questa era proprio la mia canzone fissa nelle playlist, quelle nostalgia. Anzi, visto che era un pezzo degli anni 90, 92 per la precisione, dei REM, Everybody Hurts, appena sentita su Radio Capital, quasi in chiusura di questa puntata di Capital Weekend, era nei CD. Io facevo i CD nostalgia. Non so se voi facevate le compilation, dai, si facevano. Allora, compilation per, cioè quelle acchiapparelle per far innamorare qualcuno, qualcuna, e poi c'erano anche quelle così per struggersi nel dolore, nel dispiacere di essere stati rimbalzati, perché poi i dispiaceri a quell'epoca lì erano poi sostanzialmente questi, quindi ecco, Everybody Hurts ci finiva quasi sempre di diritto. Allora, diciamo, quasi finita questa puntata di Capital Weekend. Prima con Ale Prisco abbiamo, intanto vabbè, qualcuno ci ringrazia di aver avvisato del cambio di orario. Sì, questo è l'ultimo weekend 18-20, poi dal prossimo tutto il mese di luglio lo faremo 10-12 al posto dei Miracolati, che finiscono domani, quindi domani tutti a sentire l'ultima puntata di stagione dei Miracolati. E però ne abbiamo parlato, va così, en passant, con Ale, che è in Spagna in questo momento, del divieto in Francia sul consumo di alcolici per via del caldo. Volevo segnalarvi invece un'altra cosa molto bella che possa servire, come dire, da spunto anche per l'Italia. Una proposta delle sale cinematografiche, anzi, una proposta, proprio un'iniziativa di alcuni cinema indipendenti di Parigi, che si chiama Cineclim. Cineclim, che vabbè, insomma, che sostanzialmente sarebbe cinema climatizzato, quindi però è più bello, come suona meglio, quel francese comunque elegante, come è più bello dire Cineclim. Vabbè, comunque sale climatizzato, scusa, aspetta Andrea, ci mettiamo d'accordo, vado, faccio Cineclim, vado, vabbè, 3, 2, 1, Cineclim. Ok, perfetto, perché povero, continuo ad abbassare la mano io, e non ci do, sai quando è il telefono senza fili, stavo a fare la casciara, vabbè, ma è normale. Comunque, sale cinematografiche climatizzate, ma dici, vabbè, ma anche in Italia si dice, oh ragazzi, fa troppo caldo, andiamoci a vedere un bel film, andiamo al cinema perché c'è l'aria condizionata che funziona. Sì, però qui l'iniziativa è gratuita, è gratuit, la gratuité, che è ancora più bella, detto in francese, dall'1 alle 4 del pomeriggio, quindi soltanto in questa fascia, è ben inteso per le fasce, diciamo, le persone più a rischio, no? Quindi under 25, over 65, donne in gravidanza, persone con mobilità ridotta, possono andare appunto in alcuni cinema che per la precisione sono l'Archipel, le Brady, le Luxor. Scusate, io sono pazza di quei tutorial, di quelle le voci, quando dice autopronounce.com, quelle robe lì in francese, quindi vabbè, questi tre cinema in particolar modo, ma

si estenderà poi ad altri cinema indipendenti di Parigi, insomma, per andare a vedere un film in grazia di Dio con l'aria condizionata, ma gratuitamente. Per ottenere un biglietto basta semplicemente presentarsi in una delle sale aderenti con un documento di identità valido e dire oui, je suis Catherine Deneuve, no, oui, je voudrais adhérer à Cineclip. Ragazzi, fa caldo anche per noi. Questa puntata era iniziata male, sta finendo peggio, vi posso dire. Vabbè, comunque l'iniziativa, adesso tornando seri per un secondo, il Comune di Parigi ha spiegato che rientra in un più ampio piano di interventi per affrontare l'emergenza caldo in generale in tutta la Francia, ma soprattutto nella città di Parigi. E poi c'è anche, così in maniera aggiuntiva, da domani, dal 28 giugno fino al primo di luglio, c'è la Semaine du Cinéma, che è la settimana, qui è un'iniziativa nazionale che permette di assistere alle proiezioni a prezzo simbolico di 5 euro, ma anche noi ce l'abbiamo, perché comunque mi risulta che in estate anche quest'anno sia tornata l'iniziativa, che non è Cineclim, che non è Semaine du Cinéma, che non è, ma comunque si va al cinema a un prezzo ridotto, quindi è il momento di andare a fare i recuperoni, soprattutto dei film che magari ci

0: It wasn't me. It wasn't me, ma che bella anche questa. Shaggy, It wasn't me, pezzo del 2000. Anche questa c'era, confermo, nelle playlist, nei CD. Quelli. Questo era però un mood diverso. Questo non era né Acchiapparello né crogioliamoci nel fatto che sono stata rimbalzata. Cioè, non è Due di Picche, non è Conquistadores, però è. Era presi bene, dai, cioè un po' quel mood lì. Allora, sì, precisazione: abbiamo detto che a Parigi c'è l'Assemblée du Cinéma, dove si va al cinema a 5 euro. Francesi, scusate, allora intanto vi mettete in fila, perché noi abbiamo un'iniziativa che si chiama, l'avevo detto che c'era anche in Italia, si chiama Cinema Revolution. Cinema Revolution, ed è dal 19 giugno al 20 settembre, quindi intanto non è un assemblée du cinéma, ma c'è un periodon grandon, prima di tutto. Bene, poi progetto del Ministero della Cultura, che offre biglietti per tutti i film italiani ed europei al prezzo ridotto e oserei dire simbolico di 3,50 euro, quindi ciao alle Parisien e ciao anche agli ascoltatori di Radio Capital. Ci risentiamo domani pomeriggio alle 18 per l'ultima puntata di stagione in questo orario. Grazie Andrea Mazza, che è stato in regia, grazie all'insostituibile Mary J. Sono l'Amati, passate una buona serata, vi lasciamo con Soul Sista. Baci, a domani.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat

0: scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Le notizie delle 20 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Il marito della ministra della famiglia, Eugenia Roccella, è disperso nel lago di Vico. Secondo quanto si apprende, l'uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. Non è ancora chiaro se si sia tuffato o sia caduto. In azione i nuclei sommozzatori dei carabinieri e dei pompieri. Sale a 1430 il conto dei morti per il terremoto in Venezuela, oltre 3000 i feriti, ed è emergenza per il sistema sanitario venezuelano. Centinaia di feriti sono giunti a Caracas dallo stato di La Guaira, il più colpito, ma non ci sono posti letto a sufficienza. Lavoratori pagati 40 centesimi per ogni capo d'abbigliamento lavorato. Arrestato per caporalato un imprenditore tessile a Prato. Enzo Panizio.
5: L'indagine è partita da un'operaia cinese che lui picchiò e colpì con un

0: dilatore, provocandole un trauma cranico e la frattura di una costola perché lei aveva protestato per il mancato pagamento dello stipendio. Così hanno scoperto che faceva lavorare in una ditta 16 operai tessili, tra cui 12 persone senza permesso di soggiorno, tutti senza contratto. Dalle immagini risultano turni da 16 ore per 6, a volte 7 giorni a settimana e pagati a cottimo. Nella ditta aveva anche fatto un dormitorio di 8 camere per 14 lavoratori e un solo bagno per tutti loro. I lavoratori clandestini che hanno collaborato alle indagini hanno ricevuto un piano di protezione e permesso di soggiorno per motivi di giustizia.
1: Ai mondiali di calcio questa sera si decidono le sorti delle squadre del gruppo L. Alle 23 si giocano Panama-Inghilterra e Croazia-Ghana. Russell in pole position nel Gran Premio di Austria di Formula 1, anche Leclerc in prima fila, in seconda ci sono Hamilton e Kimi Antonelli, che è arrivato solo quarto nelle qualifiche. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile su tutto il territorio nazionale, clima molto caldo. Nella mattinata di domani, dominio pressoché assoluto del sole da nord a sud, da segnalare solo qualche addensamento e occasionali acquazzoni ancora sulle Alpi di confine. Nel pomeriggio gli unici fenomeni temporaleschi saranno a carico dei confini alpini, per il resto situazione stabile e temperature elevatissime ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Io ho avuto la fortuna di partecipare a un house party dei JB's quando vennero a suonare al Capolinea negli anni 90, allora diretto dalle sorelle Vanni, Angelica, Laura e la mia cara amica Alessandra. È stata una serata davvero speciale, non tanto per il glamour, perché chiaramente era una festa casalinga, però c'erano un sacco di amici che giravano, tanta bella musica. Comunque, quando Fred Wesley pubblica House Party nel 1980, ha già lasciato il segno come direttore musicale di James Brown, ha attraversato l'universo di George Clinton, ha affinato il suo linguaggio jazz nella County Basie Orchestra, ma il fan continua a chiamarlo e House Party è la sua risposta. Cominciamo

adesso si sta, almeno per questa stagione. Un saluto a tutti da Irene la Medica, da DJ Steve Dub. Un ringraziamento anche a tutti gli amici di Lavandissime e di Cascina Costanza. Abbiamo partecipato a una delle tre serate che loro organizzano ogni anno per celebrare la fioritura della lavanda, vicino a Salice Terme, davvero un posto bellissimo con una vista mozzafiato e appunto questa collina così scenografica, davvero meravigliosa, tanta tanta bella musica. Ci siamo divertiti, abbiamo incontrato tanta bella gente, quindi grazie ancora a Stefano e che è DJ Pavo, DJ Fabio Mure e Costanza. Tornando a noi, come ho detto, questo è l'ultimo weekend di questa stagione con Soul Sista. Le nostre valigie sono quasi pronte, ma tra poco anche per voi sarà tempo di vacanze, partenze, treni da prendere all'alba, strade da percorrere, tramonti da guardare. Insomma, è necessario accompagnare questi bei momenti con la musica giusta. E allora stasera mettiamo da parte le nostre rubriche, viaggiamo leggeri, niente soste, niente deviazioni, solo musica, un giro intorno al mondo seguendo la bussola delle Soul Sista Vibes. Quindi soul, hip hop, R&B, funk, reggae, tutte quelle sonorità che ci hanno accompagnato in questa stagione. E comunque quando noi saremo in vacanza, quindi dalla settimana prossima, nessun problema, il viaggio potrà continuare attraverso tutti i podcast di Soul Sista disponibili come sempre sul sito di Radio Capital e naturalmente dal lunedì al venerdì con Oldani, che andrà avanti tutto il mese di luglio con Vibe. Mettetevi comodi, siamo pronti a ripartire dal 1982 con gli High Fashion. I want to be your everything. So

Be Your Everything, High Fashion. L'album è Feeling Lucky, qualcuno l'ha definito il miglior album mai realizzato dai Change, e non è difficile capire perché. La famiglia è quella, insomma, dietro ci sono Jacques Fred Petrus e Mauro Malavasi con il loro inconfondibile mix di sole, boogie dal respiro internazionale. E comunque questo è il disco che ha portato, diciamo, sotto i riflettori Melissa Morgan e il suo talento straordinario. Poi qui già troviamo i giovani Jimmy Jam e Terry Lewis in azione. E non finisce qui, c'è anche Kashif che dà il suo contributo con i suoi sintetizzatori eccentrici e modernissimi. Insomma, uno degli album più compatti, coerenti e riusciti dell'intera era Boogie, assolutamente da riscoprire. Adesso spostiamoci a Detroit con uno dei migliori interpreti del New Soul contemporaneo. Due lei, vi faccio sentire Love Triangle.

trovarsi nella nicchia del new soul o inseguire il successo facile con un R&B più mainstream, commerciale. Invece ha scelto di continuare ad evolversi, fondendo senza timore profondità lirica e raffinatezza musicale. Greater Than One è un disco davvero imprescindibile per gli amanti del genere. Ok, rimettiamoci in viaggio, prossima tappa Memphis con una vera promessa, una rising star della scena soul, classe 2002, si chiama AJ Jones, ma è anche noto come The Chosen Child. La sua ascesa è stata rapidissima grazie a cover virali sui social e a brani originali come Gestation Love e Too Good. Oggi lo introduciamo con il nuovo singolo, L'Amo Love.

scherzare con la vita. Lo dimostrano versi come I lost my father and my mother in the street, I got every reason to hate this world. Sceglie invece di non trasformare il dolore in rancore, al contrario, lo converte in un messaggio di guarigione, empatia, connessione, con questa eleganza che richiama il miglior Marvin Gaye e questa interpretazione davvero intensa. Ci piace moltissimo. Ma l'amore

0: Soul sister, get here.
1: Alla chitarra, David Gilmour. Al sax, Lucio Dalla.
2: Alla voce, Annie Lennox.

0: tromba Louis Armstrong.
1: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino?

0: La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
5: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
6: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: dopo anni di gavetta il successo arriva nel 73 e li consacra tra i grandi nomi del sole dell'R&B. Quando alla fine degli anni 70 la disco comincia a perdere quota, i Tavares scelgono di tornare a sonorità più soul. Never Had a Love Like This Before è uno dei gioielli di questa fase, elegante, romantico, impreziosito da quelle armonie vocali che hanno reso questa band inconfondibile. Ma continuiamo a percorrere il solco dei classici con lo swag dei Jodeci, Bring On The Funk.
1: Soul Sister, the only Soul Sister.

stasera li troviamo al loro apice con Bring On The Funk. Ma bisogna dire che la loro parabola è stata anche segnata da pesanti problemi di dipendenza, soprattutto dall'alcol, e questo è diventato di dominio pubblico nel 2010, quando i due fratelli Haley hanno raccontato la propria vita in un reality televisivo. Ormai da oltre 13 anni non pubblicano materiale inedito, ed è un vero peccato perché quando erano al massimo della forma c'erano davvero pochi gruppi in grado di competere con loro. Ma dalle ferite e dalle cadute raccontate dai Jodeci passiamo a un messaggio decisamente più luminoso. Arriva dalla Giamaica e porta la firma di Coffee, una delle artiste più brillanti emerse dai Caraibi negli ultimi anni. Il messaggio è semplice ma potente: concentrarsi sulle vittorie, non sulle sconfitte, guardare avanti, continuare a crescere e non lasciare

del 2019, W. Non si parla ancora di un suo nuovo album in uscita, ma qualcosa comincia a muoversi e lo dimostra la sua ultima release, Rapid Fire con Skilly Bang. Chesto Sister Radio Capital, la prossima tappa ci porta lontano, in Australia, New Zealand, dove c'è una scena in pieno fermento. Stasera mettiamo sotto i nostri riflettori Stan Walker e Naughty. Questa è la loro One Love.

0: a Tenori, una delle voci emergenti più interessanti dell'underground neozelandese, dall'altra Stan Walker, autentica stella della R&B del Pacifico. Invece questo particolare intreccio sulla produzione firmata dal leggendario Night Wonder e da Matt Sedgrove dei Sons of Zion funziona alla perfezione. Il risultato è infatti quest'inno alla connessione, alla comunità, nato proprio in un periodo segnato da divisioni e conflitti, e anche qui il messaggio è chiaro: le differenze non devono allontanarci ma renderci più forti. Ancora positive vibes a Solsista con Gollin che è la sua Spanish Song.
1: Mamacita
2: yeah.
1: Oh, you don't want none of this. Please, give me some.
2: Nah, I ain't with it.
1: I see that. That's beautiful.
2: Pretty, get it, I'm with me.

Pop House, uno stile che gli si addice in modo particolare. Ma se volete qualcosa di più raffinato e altrettanto potente per muovervi, per ballare, allora potreste orientarvi sui Soul in the Horn. Il collettivo newyorkese infatti offre un'alternativa molto più soulful con il suo mix di house e jazz a chi vuole scatenarsi con stile. Oggi vi facciamo sentire la traccia di Jay Phelps e Max Miner, I Get a Kick Out of You.

I Get a Kick Out of You, pezzo che nasce nel 34 dalla penna di Cole Porter per il musical Anything Goes. Nel corso di quasi un secolo è stata reinterpretata praticamente da tutti, da Frank Sinatra e Ella Fitzgerald fino a Tony Bennett, Lady Gaga e adesso anche Soul in the Horn, che dimostrano ancora una volta quanto una grande canzone possa attraversare le epoche cambiando abito ma conservando intatto il suo fascino. Anche il prossimo pezzo è scritto nel DNA della musica statunitense e le sue radici affondano nel folklore afroamericano del sud degli Stati Uniti. La protagonista della storia, raccontata nella canzone, è una sea lion woman, una donna che sa attirare gli uomini e convincerli a spendere tutto ciò che hanno. Una gold digger, diremmo oggi. Comunque una figura quasi mitologica, raccontata con il linguaggio delle antiche work song e delle filastrocche popolari. Nina Simone la imparò sin da bambina ascoltandola nella sua comunità e nel 64 la trasforma in qualcosa di completamente diverso, un groove ipnotico costruito su percussioni, battiti di mani e una linea vocale ossessiva che sembra anticipare tanto il funk quanto l'hip hop. Non a caso è uno dei suoi pezzi più campionati e ancora oggi suona incredibilmente moderno.

0: Riggins, you are checking out. Wait, before I say this, Bilal wrote a song about it. Soul Sister.
1: Con questa ti rilassi. Con loro passi il weekend.
2: Aspetta che alzo qua.

0: po' di suggestioni. Cinema, teatro.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, La Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda CombiZone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: In collaborazione con Radio Capital, torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre, in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale. David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica.
5: Dottore, telefono per mio marito.
6: Mi dica, che succede?
5: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
6: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema.

0: Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Questo è l'uomo che ci ha regalato Electric Avenue. E se volete entrare nel mondo di Eddie Grant, Walking on Sunshine potrebbe essere il punto di partenza ideale. Attenzione però a non lasciarsi ingannare dal titolo, perché nell'album poi non c'è traccia.

di pop zuccheroso, al contrario il disco è un concentrato di groove, funk, reggae, positive vibes, con quella capacità tutta di Eddie Grant di scrivere canzoni immediate senza mai rinunciare alla sostanza. In un certo senso Walking on Sunshine è lo zuccherino che ti invita ad entrare nel suo universo, ti conquista con queste melodie luminose, questi ritornelli irresistibili per poi accompagnarti verso un mondo molto più profondo, fatto di radici caraibiche, coscienza sociale e grande musica. E una volta entrati difficilmente si torna indietro. Ma torniamo nel 2018 adesso con il cocktail esplosivo messo a punto da Switch dei Major Lazer per Chaka Khan, Like Sugar.

0: Parlando di Chaka Khan, aspettavamo con trepidazione l'album di inediti tutto scritto da Prince. Nel frattempo è uscito invece con Shaqzilla e Boogie in My Soul, i primi due singoli dall'album previsto per settembre, appunto intitolato Shaqzilla, e devo dire che sono rimasta un po' così abbacchiata, speravo meglio. Niente a che fare con pezzi come Like Sugar, non c'è quella potenza, non c'è la Chaka che conosciamo. Aspettiamo di ascoltare il resto per emettere il giudizio finale. Comunque, adesso trasferiamoci nella Chocolate City con un po' di original go-go. Ci sono gli Experience Unlimited at Soul Sista, l'ultimo parte di questa stagione continua con Ooh La La La.
1: Break a number, it's out of sight. Everything is on tape. Sugar Bear, how do you spell relief?

Se chiudiamo gli occhi e pensiamo a Washington DC, la prima immagine che ci viene in mente è naturalmente quella della Casa Bianca, dei monumenti, dei palazzi del potere. Ma c'è tutta un'altra Washington, quella dei quartieri, dei block party, dei parcheggi trasformati in discoteche, delle band che suonano per ore senza fermarsi. È la Washington della Gogo, nata a metà degli anni 70 grazie all'intuizione di Chuck Brown, ne abbiamo parlato, insomma. La Gogo prende il funk, lo allunga, lo rende ipnotico e soprattutto non interrompe mai il flusso. Le canzoni si fondono una nell'altra, le conga smartellano senza sosta, il pubblico risponde ai musicisti e i musicisti rispondono al pubblico. Più che un genere musicale, è una conversazione collettiva. Ma continuiamo a

Se amate il G-Funk e il suono classico della West Coast, allora dovreste conoscere il maestro della nuova ondata funk californiana, Dizzy Hollow. La sua musica raccoglie l'eredità di artisti come DJ Quick,

Nel 2025, l'anno scorso, ha pubblicato Oceanside, un album che è anche una dichiarazione d'amore alla sua città natale. Ma continuiamo con le novità e introduciamo per la prima volta l'artista di Palo Alto, Remy Wolf. Devo dire che il suo nuovo progetto Left or Red mi ha particolarmente colpito, perché pur restando nei confini dell'R&B riesce ad emergere dal genere con tanto stile e personalità. Cominciamo l'immersione con Your Loss.

0: as destruction or ruin. Congratulations. This is your loss.
1: Da assaporare dopo il tramonto, Left or Red. Un lavoro costruito sull'onestà emotiva, c'è molta vulnerabilità, introspezione. Red. Che non sono un semplice espediente stilistico, ma il cuore stesso della narrazione, che si muove tra desiderio, connessione, delusioni sentimentali e una ricerca di equilibrio personale. Insomma, Remy Wolf riesce a trasformare le sue esperienze in canzoni nelle quali è facile riconoscersi. E dal punto di vista musicale mescola R&B contemporaneo, atmosfere avvolgenti e melodie che alternano momenti di confidenza quasi sussurrata ad altri più intensi e diretti, un equilibrio che tiene alta l'attenzione dall'inizio alla fine. Insomma, questo è uno di quegli album che finisce direttamente in valigia. Ok, chiudiamo questa parte del nostro viaggio nel 1981 con gli Shock e Got to Have Your Love.

0: Capital Party, il meglio della dance selezionato da Andrea Prezioso. Ogni sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
7: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
8: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

Gran parte del materiale di questo capolavoro era già apparso nel 72 su Oboso, un album oggi molto più difficile da reperire. E comunque i due dischi condividono addirittura la stessa copertina, come se fossero due vite della stessa opera. E certo qui c'è Sol Macossa, la title track, uno dei groove più influenti della storia della musica nera, con quel celebre ritornello ripreso anni dopo anche da Michael Jackson in Wanna Be Started Something. Ma il bello è che il disco non si esaurisce lì, ci sono brani come New Bell che abbiamo appena sentito, pezzi che dimostrano quanto Dibango fosse visionario nel fondere afro, funk, jazz e soul in un linguaggio unico, pieno di energia, ancora incredibilmente moderno. Siete ancora con Soul Sister Radio Capital e la nostra prossima fermata è Kingston, Jamaica, con Damien Junior Gong Marley. Welcome.

dopo anni di attesa dovrebbe finalmente arrivare Heal the World, il nuovo album. Nel frattempo Damien non è certo rimasto fermo. A parte i live, i tour, gli eventi, insomma, lo ritroviamo insieme al fratello Stephen Marley nell'album Hates of Fire di Capleton e al fianco di Prodigy nei pezzi At We Feet e Iron Roots. Sono già dei segnali incoraggianti, sapremo certamente dirvi di più a settembre. Nel frattempo restiamo in zona con un altro assaggio dal repertorio storico del grande reggae con Junior Marvin e la sua immortale Police and Thief.

peghe. Fin dalle prime note si sente l'ombra lunga di Curtis Mayfield, quella voce in farsetto, dolce, fragile, solo in apparenza, che Junior Marvin porta dentro il reggae giamaicano con risultati straordinari. E il contrasto è potente, perché mentre la voce sembra quasi accarezzarti, il testo racconta una Kingston in fiamme, stretta tra violenza politica, gang di strada e tensioni sociali. Dietro la console c'è il genio visionario di Lee Scratch Perry, che trasforma questo classico in qualcosa di più di una canzone, in un pezzo di storia giamaicana. Non a caso poi i Clash ne incisero una loro versione, contribuendo a portare il reggae ben oltre la Giamaica, fino ai club, ai centri sociali e alle strade dell'Inghilterra punk. Ma quella vibrazione reggae contagiosa continua a riaffiorare anche oggi nel sole, nell'R&B contemporaneo. Ne è un perfetto esempio Fabo. Questa è la sua

Make It Right, una piccola gemma nascosta dal repertorio di Fabo, un pezzo del 2017 che cattura perfettamente gli esordi di un artista che avrebbe poi conquistato un posto di rilievo nella nuova scena R&B. Forse non ha avuto la risonanza di altri pezzi, altri progetti come Scorpio Moon, né l'ambizione di lavori come Ratchet and Blues, ma resta uno dei pezzi più amati da chi segue l'artista californiano sin dagli inizi. E poi qui mette in mostra le sue radici, il suo gusto per la melodia e quella naturale capacità di fondere solo R&B e vibrazioni caraibiche in qualcosa di personale immediatamente riconoscibile. Torniamo a Londra adesso con Little Sims e Poison Kill.

0: Little Sims insieme a Obong JR, che interviene nel ritornello di Point and Kill. E qui praticamente abbiamo tirato fuori uno degli album più importanti dell'hip hop contemporaneo, soprattutto se facciamo riferimento agli ultimi anni, il suo Sometimes I Might Be Introvert, un disco monumentale cinematografico che alterna orchestrazioni maestose e confessioni intime. Al centro c'è questo contrasto che accompagna da sempre Sims, una personalità riflessiva e introversa che poi però nella musica trova una voce enorme e impossibile da ignorare. Ma il party di Soul Sista continua fino alla fine, adesso con gli Us 3, Cantaloupe Flip Fantasia.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

allo storico movimento della Sea Jazz. Una conversazione perfettamente riuscita tra due linguaggi che condividono la stessa matrice, improvvisazione, groove e spirito di innovazione. E così anche queste due ore sono passate, volate in un attimo, io mi sono divertita, spero anche voi. Ci ritroviamo qui domani sera, mi raccomando non mancate, per l'ultimo viaggio di questa stagione con Soul Sista. Grazie per essere stati con noi, vi lascio con Andrea Preziosa e il suo Capital Party. Sono fuori, alla prossima, grazie.

0: And I want you to know that she is a soul sister. I'm so happy to be here with her. Oh, thank you so much. God bless everybody, everybody, everybody.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Capital Party.

0: Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso.
1: In the place to be. Check this out. Oh yeah.
0: And from this groove came the grooves of all grooves. Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: Ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
2: Ma che cosa ci fai tu con un'ultra cattolica?
3: L'amo, che tu ci credo un po'.
1: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
4: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
1: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
5: Capital Party.

Metal Party su Radio Capital. In collaborazione con Radio Capital, torna la musica senza confini. No Border.

0: Music Festival. Dall'11 luglio immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio, con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
1: Dottore, telefono per mio marito.
2: Mi dica, che succede?
1: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
2: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
3: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
0: Capital Party.

Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
3: Capital Red Carpet.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Capital Red Carpet.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Capital Party.

0: Capital Party. Capital Party. Solo su Radio Capital.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
0: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
4: Capital Party.

Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: Capital Party.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
1: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da 1 chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
1: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
2: L'amo, che tu ci credo.
0: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
3: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
0: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
4: Capital Party.

0: Dottore, telefono per mio marito.
1: Mi dica, che succede?
0: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
1: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
2: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Capital Party.

0: Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso.
1: In the place to be. Check this out. Oh yeah.
0: And from this groove came the grooves of all groove. Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Capital Party.

0: Capital Party. Capital Party. Solo su Radio Capital. La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
1: This is
2: Gold, Gold, Gold,
1: Gold.
0: Da questo momento
2: Capital Gold,
0: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.
2: Shh. Listen to the night.